La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: diventato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
0: Kiss

0: Ma cos'è sta roba?
1: Ah, posso dire?
0: C'hai le balze, si chiamano balze queste cose?
1: Sì. Posso dire? Doveva essere a quadretti col rosso, però sembrava troppo tovaglia da picnic, ho evitato.
0: Sì. Sembri uscita dal telefilm Quella casa nella prateria.
2: Quanto nella prateria. Fresh, Adriana.
0: Sì.
1: Esattamente,
0: confermo.
1: Cominciamo con tutti i crismi.
0: Quanti ne hai oggi?
1: Parecchi.
0: Sei piena di crismi.
1: Sono sotto la gonna, non vedi? Dai che si parla.

0: puntata del Pippo Pelo Show. Sono le 7:02. Oggi c'è pure Roberta in regia insieme a Pica.
1: Che bello, la prima cosa che le ho detto è che bello vedere un'altra donna qui di fronte a noi.
0: Che
1: buongiorno Roberta.
0: Mi fa venire in mente, noi non l'abbiamo salutato alla radio, mi fa venire in mente una famosa canzone di Peppino Di Capri, no?
1: Sì.
0: Che è mancato qualche giorno fa, il tributo gliel'abbiamo fatto dal palco del Kiss Kiss Way a Pescara, ma Peppino è stato un grande, io ho avuto il piacere di incontrarlo tante volte, era un signore della musica italiana.
1: L'abbiamo incontrato qualche anno fa proprio a Capri,
0: a
1: eravamo,
0: Capri
1: insieme,
0: anche,
1: sì,
0: eravamo insieme.
1: Sì.
0: Ma da quando aveva cominciato la sua carriera con l'apertura dei, lui aveva aperto i concerti dei Beatles in Italia, cioè era Peppino Di Capri, era la musica. Ecco Roberta, questo è per te e per gli ascoltatori.
2: Ritorna con, ti prego, con te.
0: Che meraviglia, che emozione.
1: Hai visto?
0: Che emozione,
1: ecco,
0: risentire la voce di Peppino. Allora, Adriana, parliamo di Yannick.
1: Parliamo di Yannick, vabbè, l'abbiamo detto.
0: Il nostro
1: già, lo
0: campione,
1: abbiamo,
0: che
1: lo abbiamo,
0: è Sir.
1: Lo abbiamo Yannick celebrato per due volte, per due anni consecutivi, campione a Wimbledon, dove tra l'altro c'era una parata di star. Ma dove erano nascosti? Ieri continuavo a vedere foto di tutti quelli che erano lì presenti.
0: C'erano proprio tutti, Adriana.
1: C'erano tutti.
0: E
1: la principessa,
0: c'eri,
1: Kate Middleton, aveva un abito che ricordava quasi il verde che hai tu.
0: Sì,
1: lo sai,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: questo,
0: sì,
1: è l'anno,
0: sì,
1: del verde pisello.
0: Sì.
1: Non è verde pisello, no, questo, no, questo è verde bottiglia.
0: No. C'è un pisello, ma non è verde.
1: È verde?
0: No, è un pisello un po' più scuro. Cioè.
1: Dai, bottiglia questo. Questo è verde bottiglia. Oh, militare.
0: Adriana,
1: vabbè.
0: Appena sette, subito interviene.
1: Vabbè.
0: E basta quella parola perché lei dica la sua.
1: Sì,
0: allora,
1: sì. Allora,
0: torniamo a te.
1: Diciamo che possiamo dire, e possiamo affermarlo oggi quasi con certezza, che dietro il successo di questo piccolo grande uomo che è Sinner,
0: beh,
1: sicuramente
0: tanto piccolo non è,
1: eh beh, piccolo perché comunque è giovanissimo,
0: è perché ed è un essere umano, siamo piccoli noi esseri umani,
1: siamo,
0: no?
1: Piccoli, ma lui è piccolo anche d'età. C'è un amico confidente preziosissimo e quasi un conforto nella sua vita, che è il fratello Mark,
0: il fratello Mark,
1: maggiore, che è stato adottato, lui è russo, è stato adottato,
0: sì,
1: quando aveva 9 mesi, e da quel momento è un supporto fondamentale per l'intera famiglia, che è sempre schiva,
0: sì,
1: un po' rifugio dalla mondanità, ed è un supporto preziosissimo per Sinner, è il suo
0: ma
1: amico,
0: guarda,
1: il suo confidente, il suo consolatore.
0: Sì, sì, sì. Io, allora, nel mio piccolissimo, se lui è un piccolo uomo, lo sono molto di più io, nel mio piccolissimo, cioè, ringrazio sempre i miei fratelli per essermi accanto, in particolare Maurizio, da quando ho cominciato a fare questo lavoro.
1: Che è il tuo amico confidente.
0: È il mio consigliere.
1: Il
0: la
1: tuo consigliere.
0: Cioè,
1: no, è vero.
0: Se devo fare una cosa,
1: lui,
0: come la devo fare?
1: Lui quando deve fare una cosa, chiama
0: a Maurizio.
1: Sempre. La
0: sempre
1: prima persona a cui chiama è Maurizio.
0: Sempre. E lui a volte è severissimo con me. Dice, no, questa cosa non la devi fare, non
1: ma
0: è nelle tue corde.
1: La dinamica che mi sfugge è,
0: sì, sì, sì,
1: se gli dai sempre ascolto oppure
0: allora,
1: no.
0: Te ne dico una. Ultimamente mi avevano chiamato per una cosa dove mi offrivano, mi davano anche tanti soldi per farla.
1: Uh-huh.
0: Mio fratello mi ha detto, no, pregatene,
1: ecco,
0: non
1: vedi?
0: Pensare ai soldi, pensa alla cosa che non è nelle tue corde,
1: venale,
0: non la fare. E io non l'ho fatta.
3: Ipocrisia.
0: No, giuro, non sto scherzando.
1: Non l'ho fatta.
0: Non l'ho fatta perché mio fratello mi ha detto non la fare.
1: Non la fare, vedi. Allora, voi nella vostra vita avete una persona cara, ma talmente cara che è proprio depositaria dei vostri segreti, ma che è anche una persona che vi dà dei consigli, che vi stimola magari a fare meglio, che vi supporta. Può essere un amico, un'amica, può
0: spesso
1: essere
0: può
1: un
0: essere
1: familiare,
0: la moglie, o
1: la
0: può
1: moglie,
0: essere il marito,
1: il marito,
0: esatto, anche
1: o addirittura, ma, diciamo, un fratello o una sorella.
0: Noi siamo amici di tanti artisti, no? E
1: sì,
0: tantissimi di loro hanno lo zio,
1: mm-hmm,
0: il fratello, il cugino,
1: sì,
0: la sorella, spessissimo, che li seguono notte e giorno, sempre in qualsiasi cosa faccia.
1: Diventano,
0: no,
1: parte integrante, diventano anche parte del loro lavoro.
0: E anche del loro successo,
1: uh-huh,
0: e a volte anche del loro insuccesso, quando sono cattivi consiglieri, quelli che ti stanno intorno.
1: Un caso emblematico è Britney Spears col papà.
0: Col papà, sì, proprio ieri ha detto che la madre era silente mentre il papà quasi la torturava.
1: Ecco, vedi?
0: Esatto.
1: Quindi non sempre nel bene, però noi vogliamo parlare di bene, cioè le persone che vi hanno aiutato a fare meglio nella vita. Quelle intorno a voi sicuramente non saranno tantissime, 1/2, spiegateci chi sono, 347 490 0042, mandateci messaggi vocali. Andiamo sotto la doccia.

0: faccio parte o non parte di te. Ogni volta che parli di me.
1: Che bella questa canzone.
2: Allora, chissà chi è il consigliere di Antonello Venditti.
3: Non so,
2: ce l'avrà una persona accanto che gli dà
3: sicuramente.
2: Famiglia, ne sono certo. Spesso anche i figli, lo ricordiamo.
3: Poi quando diventano grandi si cominciano ad essere proprio migliori amici dei genitori. Antonello Venditti con Ogni Volta dal 1995.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Antonello Venditti, le cui strade sentimentali si sono intrecciate spesso con Maurizio Costanzo.
1: Ma lui, sì. Il suo grande amore, l'amore della sua vita è stata Simona Izzo,
0: sì,
1: dalla quale ha avuto un figlio.
0: Ha avuto un figlio, attuale moglie di Ricky Tognazzi.
1: Sì, esattamente.
0: Esattamente, della famiglia Izzo, famosi doppiatori, lo ricordiamo. C'è anche Ida Laura che lavora qui da noi e che doppia Luisella parla e Ida Laura la doppia.
1: Va bene, dai, siamo partiti da Sinner non per giustificare il suo successo, ma per dire che dietro tanta gavetta, tanti successi, ma anche tante decisioni, sì, probabilmente esiste qualcuno di caro, qualcuno che è depositario un po' anche dei nostri sfoghi.
0: Sì, ma anche non necessariamente stiamo parlando di persone di successo, parliamo delle persone normali, no? Tu fai un qualsiasi tipo di lavoro, sei un impiegato, sei un professionista qualsiasi, devi fare una cosa, hai una sorella, un fratello che ti danno una mano, ti consigliano e ti aiutano nel fare le cose, uno zio, un nipote, qualcuno della famiglia. Se non ce l'hai, ti rivolge a un amico, un collega. È il caso di Massimo da Milano. Buongiorno Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti.
2: Grazie mille, ti seguo sempre, io già li conosco perché li seguo tutte le mattine.
0: Ti segui tutte le mattine.
1: E noi siamo contenti di questo.
0: Che piacere. Allora Massimo, chi, quando hai bisogno di qualcosa, una decisione da prendere, chi è il tuo consigliere, chi ti aiuta?
2: Allora, la mia collega, io ho una collega fantastica, mm-hmm, e ci raccontiamo tutto, nelle cose anche più intime, ci confortiamo su tutto, quando abbiamo dei problemi. Io vado da lei e lei viene da me.
0: Lei viene da te, beh, bellissimo. Ma tu non hai fratelli, sorelle?
2: Sì, sì, io.
0: Hai un rapporto migliore, più intimo, diciamo, da un punto di vista ovviamente verbale, con la collega.
2: Con la collega, certo.
0: Fratelli e sorelle?
2: Eh sì, io ho tre sorelle e un fratello, però purtroppo abitiamo lontani, siamo anche abbastanza maturi, quindi.
0: E quindi la frequentazione, diciamo, quotidiana non c'è.
1: Massimo, certi rapporti hanno bisogno di fisicità, di
0: sì, di frequentazione.
1: Di poca distanza, perché tu hai detto sì, io ce l'ho ai fratelli, però vivono lontani. Quindi questo per dire che molto spesso i chilometri che ci separano dalle persone care un po' sono anche dei chilometri veri, sentimentali, no?
2: Certo, è vero. Cioè, si sa che la distanza purtroppo allontana un po' le persone.
0: Massimo, invece, da quanti anni questa collega è la tua confidente di cui ti puoi fidare ciecamente?
2: Da 26 anni.
0: Quindi ormai è fatta, ormai è fatta, è la persona di fiducia della vita proprio.
2: Se qualcuno ci vede da fuori potrebbe pensare che siamo amanti, qualcuno lo pensa.
1: Invece lo siete, come?
0: Avete due vite sentimentali, diciamo, separate, giusto?
2: Separate, se ho ben capito. Certo, due vite sentimentali separate, ma siamo molto amici.
1: Molto
0: complici, amici e complici, bello,
2: e complici,
0: bellissimo.
2: Bravo.
1: Viva l'amicizia, ciao Massimo.
2: Viva l'amicizia, ciao, buona giornata a tutti.
0: È stato un piacere, Massimo, grazie, kiss kiss a te.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo.

0: Merck & Cremont, in realtà, insomma, noi diciamo Merck & Cremont, ma questa è la nuova canzone dei The Colors insieme a Serena Brancale.
1: Sì, sì, però
0: Merck & Cremont sono i produttori.
1: Diciamo che sono anche i titolari del pezzo.
0: Del pezzo,
1: sono
0: sì.
1: Un duo di DJ milanesi.
0: È una cosa che tipo 20 anni fa nella musica non capitava, cioè nessun produttore chiamava il disco, cioè era il primo artista citato nel pezzo.
1: Ma non secondo me, allora, gli artifici e gli autori sono Merck & Cremont, hanno deciso di chiamare Serena Brancale e The Colors.
0: E di fare questo pezzo con
1: loro. E di fare questo
2: pezzo anche con
1: loro.
2: David Guetta, magari DJ.
0: Sì. La voce di Ficca la ricordiamo così. Allora,
1: tutti pazzi per Holland in Perù, perché centinaia di neonati sono stati registrati con il nome del bomber norvegese.
0: Il nome del bomber norvegese?
1: Sì,
0: Holland. Poi a seconda dei casi, perché io ci sono stato in Norvegia e hanno una pronuncia molto difficile da capire.
1: Che sicuramente non è Holland, ma sarà molto molto più stretto.
0: Holland. Sì.
1: Allora, 468 neonati sono stati registrati con il cognome Holland e 91 con il nome completo, che è Erling Holland.
0: Erling,
1: yes. Credo si pronunci così.
0: Pensate che Adriana vuole fare un secondo figlio e chiamarlo Erling.
1: No.
0: Lo vuole bomber.
1: No, ma poi posso dire?
0: Sì.
1: Holland non ha un viso proprio
0: allora,
1: simpatico.
0: Allora, Adriana, accogliente. La storia insegna Napoli, una città che subisce molto questa influenza, che i nomi, diciamo, dei personaggi famosi vengano poi affibbiati ai nascituri o alle nasciture, insomma, succede da sempre. Stavo raccontando prima Pica che un po' di anni fa, su un traghetto Napoli-Capri,
1: sì,
0: io mi sono imbattuto in una signora. Era l'epoca in cui Shakira aveva fatto la prima sigla dei mondiali, che era Waka Waka, ed era famosissima. Mi sono imbattuto in una signora che chiamava sua figlia, perché si allontanava da lei, e la chiamava urlandole Shakira Spiez de Kosh, che significava Shakira torna subito qua.
1: È una frase, a Napoli si dice così.
0: Spiez de Kosh, torna immediatamente qua.
1: Torna immediatamente, altrimenti ti spezzo le gambe. Questo significa.
0: No. Spiez de Kosh, fai
1: datti da fare,
0: datti
1: per, venire
0: da fare
1: qua.
0: Per tornare immediatamente qua.
1: Immediatamente, no, vabbè.
0: Adriana Spiez de Kosh significa corri verso
1: sì,
0: di
1: sì,
0: me.
1: Sì, okay. Sì. Anch'io mi chiamo Adriana perché mio padre è stato ed è tuttora un grande fan di Adriano Celentano, per cui
0: sì,
1: è sempre esistito
0: è
1: un po' il fatto di mettere il nome ad un bambino, ad una bambina, il nome del proprio
0: quanti
1: idolo.
0: Quanti Diego ci sono a Napoli?
1: Allora, te lo dico
0: Diego
1: subito.
0: Diego Armando Maradona. Ce ne sono, penso, milioni. Serena Rossi, che è una nostra cara amica, il suo figlio l'ha chiamato Diego per Diego Armando Maradona, per esempio.
1: E non parliamo di quelli nati tra gli anni 80 e gli anni 90,
0: sì,
1: che sono la maggioranza. Ovviamente chi tifava Napoli e amava Diego Armando Maradona, ovviamente ha chiamato il figlio Diego. Anche Angelina Mango e Annalisa hanno fatto avere una bella impennata di questi due nomi, Angelina e Annalisa.
0: Angelina e Annalisa, sì,
1: vedi?
0: Sì. Anche gli italiani. Però in Italia, ricordo, già dai tempi di Beautiful c'erano tante Brooke. E sempre io ho sentito a Napoli Bruchetella.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Sì, ma anche Jennifer Lopez.
0: Che poi le storpiature sono meravigliose. Anche Jennifer.
1: Jennifer.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Allora, avete chiamato un vostro figlio, vostra figlia, con il nome del vostro idolo? Oppure voi siete stati chiamati così? Avete il nome di qualche idolo, qualche cantante, qualche sportivo che piaceva ai vostri genitori?
0: Oppure conoscete una coppia che ha dato al figlio o alla figlia un nome, diciamo, di una avete un'amica, un amico che hanno il nome, diciamo, che ne so, Malika per Malika Ayane,
1: sì,
0: faccio per dire. 347 490 0042. Sentiamo i messaggi che stanno arrivando. Prego.
3: Ma perché, ragazzi, quanti Diego ci sono a Napoli?
0: L'abbiamo appena detto, infatti ci sono tantissimi Diego, lo ripeto, 347 490 0042, e tanti Diego che si sono spezzati le gambe a tornare dai genitori, a proposito di bambini che si allontanavano quando Diego Armando Maradona è diventato tale.
3: Guarda, se dovessi avere un'altra figlia la chiamerei Dito nella Piaga.
0: La chiamerebbe Dito nella Piaga. Beh, diciamo che è vero, oggi i cantanti hanno anche dei nomi che sono un po' improponibili, no?
1: Oggi non utilizzo.
0: Nasce un figlio, ti piace Da Sup, lo chiami Da Sup? No, no, è un po' difficile.
1: Oggi, diciamo, i giovani si affacciano al Sfera panorama musicale
0: Pica,
1: con nomi d'arte.
0: Ha detto che vuole fare un figlio, adesso lo chiamerebbe Sfera e basta.
1: No, lo chiamo solo Sfera.
0: Solo Sfera.
1: Ah, io pensavo solo e basta. Non so perché.
2: Buongiorno, Daniele da Lamezia. Ciao, io mi chiamo Daniele come Pino Daniele.
0: Ah, vedi? Oh, come ecco. Pino Daniele. Sì, sì, Giuseppe Daniele. Vai, andiamo avanti.
4: Buongiorno, Adriano e Pippo.
1: Buongiorno.
4: Mio figlio l'ho chiamato Ayrton, come Ayrton
0: Senna.
1: Ah, bello.
0: Vedi, vedi, anche Ayrton da Ayrton Senna.
1: Guarda
0: sì,
1: che
0: sì,
1: in giro
0: voglia.
1: Per il mondo ci sono anche
0: più... i campioni dello sport in generale, non per forza... Adesso
1: no,
0: sai
1: no.
0: Quanti Yannick nasceranno in Italia pure?
1: Allora,
0: non
1: quello
0: hai
1: più gettonato in assoluto è Neymar. Resta il più popolare con oltre 33.000 registrazioni.
0: Ah, vedi?
1: Sì, no, in giro per il mondo, non in
0: Neymar,
1: Italia. In Italia
0: sì,
1: non
0: sì.
1: credo.
0: Io ho conosciuto un bimbo che si chiamava Socrates.
5: Buongiorno, Adriana, Alfredo da Monza. Io avrei voluto chiamare mio figlio Diego, ma principalmente perché mi piace il nome in sé. Poi
1: è anche un bel
5: sono
1: nome,
5: tifoso
1: certo.
5: del Napoli, di Maradona, uh-huh. è un altro discorso. Però poi alla fine l'ho chiamato Mattia per non dover giustificare questa cosa. Che tutti mi chiedevano, ma Diego per Maradona? Allora ho chiamato Mattia, che piaceva sia a me che a mia moglie, per risolto il problema. Che
0: e ha tagliato
5: tutti,
0: la testa al toro, diciamo.
1: Sì, sì, poi sentiamo ancora.
6: Io mi chiamo Francesco Gennaro Procolo, quindi tutti patroni, insomma.
0: Francesco Chis Gennaro Chis. Procolo, addirittura.
1: Oh,
0: ehi,
1: mamma mia.
0: Tutti i santi patroni.
1: Che
0: anche quello.
1: Però.
0: Ma il nome del santo patrone è un'altra cosa che si fa, no? Nella città dove vivi, che ne so, Ambrogio a Milano, Gennaro a Napoli, aiutami, Agata a Catania, no? Per esempio. Vai, prego.
7: Ciao, mia figlia si chiama Giorgia per la cantante. Chi si
1: ecco. E questo, infatti, avevamo dimenticato di citare Giorgia. Capito
0: Giorgia.
1: Quante bambine sono nate, quanti figli, quante figlie a cui è stato dato il nome di Giorgia per la cantante.
0: Per la cantante in Italia ci sono tanti Ciro anche, e sono riferiti a Ciro Ferrara che ci sta ascoltando e noi lo salutiamo.
1: Ciao Ciro,
0: sì,
1: un bacio
0: Ciro
1: grande
0: Ferrara
1: a te.
0: È stato un grande campione del calcio e quando c'era Ciro Ferrara sono nati tanti Ciro in onore del nostro Ferrara.
1: È vero,
0: che
1: è
0: salutiamo.
1: Vero.
8: Allora, una ragazza che conosco, amici di mio marito, ha chiamato l'ultima figlia, dato che era nel periodo dell'uscita del film, Renesme, come la figlia di Edward e Bella di Twilight.
0: Renesme?
1: Sì, Twilight è stato un vero e proprio fenomeno per tante generazioni e quindi, capito, l'ha chiamata così.
0: L'ha chiamata così, è vero, vabbè, ci sta
9: assolutamente.
0: Buongiorno
9: Pippa ed Arianna. Io ho avuto due femmine, mannaggia a me, ma se era maschio si sarebbe chiamato Alessandro, come
0: Alessandro.
9: Il mitico numero 10 della Juve.
0: Del Piero.
9: Ciao, anda da Milano.
0: Vedi,
1: no, io
0: anche
1: non l'ho
0: a Milano
1: chiamato per Del Piero, però Alessandro resta comunque un nome bellissimo,
0: sì.
1: Anche nella declinazione femminile.
0: E Alessandro Del Piero resta uno dei calciatori più bravi che l'Italia abbia conosciuto, prego.
10: Allora, mia figlia ha chiamato il suo cane Pippo.
1: Ah, il cane comunque mi sembra...
0: Non... Che vorresti dire? Fammi capire.
1: In onore tuo.
0: Ma molti mi hanno detto, io ho chiamato il mio gatto, il mio cane Pippo Pelo.
1: Pippo.
0: No,
1: Pippo,
0: Pippo Pelo,
1: Pelo
0: sì, sì, tantissimo.
1: Con il cognome.
11: Mio figlio si chiama Marco in memoria di Marco Van Basten, grande
0: vedi.
11: Milan.
0: È vivo Marco Van Basten, in memoria di che?
1: In onore, è un tributo.
0: In onore, in memoria l'hai ucciso.
12: Buongiorno, a me mi hanno chiamato Rocco, in onore del grande Rocco Siffredi.
0: Vabbò. Sta cazzata ci voleva.
1: Sì.
13: Buongiorno, mio figlio si chiama Antonio, però dal momento in cui è nato l'abbiamo sempre chiamato Tonio, perché in quel periodo ero follemente innamorata di Tonio Forse Bracci, mentre mia figlia si chiama Sara, perché quando ero piccola adoravo il cartone animato Lovely Sara.
0: Lovely Sara.
1: Lei ha pensato, ho capito.
0: Anche Adriana adorava Lovely Sara, basta vedere come è vestita stamattina. Amava, adoro, lei diceva.
1: Non lo so, Lovely Sara non mi sfugge al momento.
14: Ciao Radio Kiss Kiss. Buongiorno, sono Adriana da Milano.
1: Ciao Adriana.
14: Allora, io quando ero piccolissima, adolescente, andavo pazza per Ambrangiolini.
0: Sì.
1: E
14: nel 2015 è nata la mia seconda bambina. E si chiama Ambra.
0: Ah, vedi?
14: Oltretutto un nome che le sta divinamente.
0: Oh, che bello.
1: Ed
0: Ambra è proprio un bel nome, eh?
1: Sì, non tanto diffuso, non tanto comune.
0: Assolutamente. Baci Ambra, salutiamo la Angiolini. Baci, baci.
1: Intanto sono le 7.32, come sempre su Kiss Kiss c'è la musica più bella. Arriva Sergio Mendes con Funky Bahia.

0: Adriana, devi andare in barca con Sergio? Sergio Mendes.
1: Sei cretino.
0: Insieme a Will.i.am, era lui?
1: Era Will.i.am.
0: Funky Bahia.
1: Sì, era Will.i.am. Bello questo pezzo che è del 2000.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Buon vento!
1: Stamattina la gente, Adriana, pur essendo il 14 di luglio, ha una buona pupetola. Sai cos'è la pupetola?
2: Veramente si dice pepitola.
1: A me si dice pupetola.
2: Ho letto che si... No,
1: in italiano,
2: anche da me?
1: La pepitola?
2: No, no, in italiano. Ma no, è sempre... A Napoli qualcuno dice la pepitola.
1: No, quella è una pupetola.
2: La moglie... Una bella parlantina.
1: Una bella parlantina.
2: Allora, Arsenio, buongiorno, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
3: Buongiorno a voi, ciao.
1: Arsenio dall'Aquila.
2: Buongiorno.
1: Arsenio, buongiorno. Anna Chiara ha scritto Arsenio dell'Aquila, sembra un nome spagnolo.
3: No, Arsenio
1: dell'Aquila.
2: Ma tu, scusami, di cognome fai Lupiani?
3: Io Lupiani, sì.
1: Ma come, sì,
2: ma
1: veramente
2: come Arsenio
1: Lupin? Sì.
3: Sì, infatti è un po' un gioco, diciamo, perché a mia madre piaceva l'attore Arsenio Lupin negli anni 70, io sono del 72. Quindi gli piaceva l'attore e così, insomma, è nato Arsenio. Poi il cognome ovviamente è quasi Lupin, quindi...
2: quindi avendo il cognome Lupiani ha deciso di metterti anche il nome così per giocare molto su questa similitudine.
3: Ovviamente è quasi Lupin, quindi...
2: quindi avendo il cognome Lupiani ha deciso di metterti anche il nome così per giocare molto su questa similitudine del nome del cognome.
3: Sì.

0: Il cartone è stato ispirato a quella storia lì di cui c'era il detective, appunto, Arsenio Lupin.
1: Stavi dicendo Arsenio, ma ti è pesato un po' questo accostamento di nome e cognome o semplicemente il nome non ti piaceva?
2: No, a me piace perché, cioè, è bellissimo, perché comunque mi hanno fatto
1: particolare
2: delle storie, queste cose. Sì, è vero.
0: Senti,
2: come ripeto, mi hanno chiesto la carta d'identità perché non si fidavano, insomma.
0: Senti, quanta gente ti sbaglia il nome quando ti chiamano tipo Arsenico? Succede?
2: A volte mi chiamano Arsenico.
0: Arsenico, sì, è facile sbagliare, no? Beh, anche perché sono quei nomi poco comuni per cui la gente è poco avvezza, diciamo.
2: È vero, spesso e volentieri.
0: Ho letto proprio ieri un articolo di un figlio che voleva far causa ai genitori per il nome che gli avevano dato. Perché spesso volentieri poi i figli, crescendo, sì, non vorrebbero quel nome. Stavi dicendo?
1: Non apprezzano il nome, sì. Stavi dicendo? Ti hanno preso in giro?
2: Sì, a volte sì.
0: Vedi, è stato preso in giro anche per essere. Invece io trovo un nome molto elegante.
2: Non mi è mai pesato, sinceramente.
1: L'importante è che è un nome che ti piace. Poi credo che non l'abbia mai dovuto condividere con nessuno. In classe eri l'unico a chiamarti Arsenio.
0: Certo.
2: Forse in Italia, sì, sono l'unico che mi chiama proprio. Arsenio ci saranno sicuramente.
1: L'unico in Italia, no? Secondo me ce ne saranno altri.
2: Col cognome che si assomiglia così tanto
1: ad Arsenio Lupin, secondo me sei l'unico.
0: Grazie mille, kiss a te, Arsenio.
3: Ciao. Io sono di Bari. Mio figlio è chiamato Nicola.
0: Nicola di Bari.
3: 70% delle persone a bar si chiamano Nicola.
0: Ma c'è il santo patrono che è Nicola.
1: Quello.
0: E poi c'era il famoso cantante Nicola di Bari. Pica, adesso se sei bravo devi mettere un pezzo di Nicola di Bari, eh? Cioè, che ce ne sta qualcuno famosissimo, Adriana. Tu hai amato Nicola di Bari, no? Tuo padre sicuramente.
1: Credo di sì.
0: E quando Mara Venier fa le puntate celebrative della eccola,
4: sono in fiore.
1: Questa canzone è bellissima.
0: La prima cosa bella.

0: Grazie.
1: Bello questo pezzo. Allora, grazie a tutti quelli che un po' condividono con noi il loro nome, che è frutto magari di un particolare gradimento da parte uno dei genitori per qualche idolo che apparteneva al mondo del cinema, della musica, anche dello sport.
0: Adriana ha un cuore di pietra, ragazzi, non si commuove mai.
1: Mai, mai e poi mai.
0: Harry Styles con American Girls su Radio Kiss Kiss.

0: Girls con American Girls, la canzone che abbiamo ascoltato precede.
1: E commentavamo anche il look di Harry Styles.
0: Sì, sì,
1: hai
0: sì,
1: visto?
0: Sì, sì. Sempre avanti,
1: un look che non potrebbe star bene a tutti, effettivamente. È passato dalle paillette ad un look molto più da college.
0: Da college. Eh? Allora, attenzione, perché stavo dicendo, e Adriana mi ha bruscamente interrotto.
1: Sì?
0: Che è il momento che Harry Styles ha preceduto l'oroscopo.
1: Esattamente.
0: Oroscopo Petro, prego.
1: Vai, consultiamo le stelle.
2: Oroscopo Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Che serini, capisci quello che vuoi.
0: C'è la risata per dire che, diciamo, è un oroscopo, ma prendetelo con le pinze. Se non avete le pinze, ve le porto io.
1: Allora, prendetelo come volete e datemi
0: i
1: vostri...
0: Ho detto le pizze, Adriana, la pinza, la conosci?
1: Stavi pensando alle pizze?
0: Sì, sì, alle pinze, però la pinza.
1: La pinza, quella...
0: La pinza romana. La pinza
1: okay.
0: romana.
1: Esatto. Allora, il segno più magnetico e misterioso dello zodiaco è il segno dello... Scorpione, lo sapevate? Cari amici, voi siete un segno d'acqua guidato da Plutone, il che vi rende dei veri e propri detective privati, dotati di un sesto senso che scova le bugie a chilometri di distanza. Lavoro e amore, questa settimana il vostro intuito è semplicemente paranormale. Vi basta un'occhiata per capire se un collega o una persona che è accanto a voi vi sta nascondendo qualcosa o se il capo è di buon umore. In amore siete passionali, intensi e non amate le mezze misure. Consiglio delle stelle, va bene essere guardinghi, ma ogni tanto fidatevi degli altri senza controllare l'ultimo accesso di WhatsApp.
0: Ah, vedi?
1: Ma ancora c'è chi controlla l'ultimo
0: ancora,
1: accesso di WhatsApp,
0: ragazzi,
1: perdonate.
0: Dai, ma siamo esseri umani.
1: Oh, punteggio della settimana. Diamo allo Scorpione un letale 9 per il fascino
3: Brava.
1: E la determinazione.
0: Brava.
1: Ma un 2 per la tendenza a rimorginare sulle vendette. Rilassate il pungiglione.
0: Brava.
1: Ok, l'abbiamo fatto più breve, sei contento?
0: Sì, sì, sì,
1: altrimenti
0: perfetto.
1: Si lamentava.
0: Allora, stavamo parlando del Sagittario, giusto oggi?
1: No, dello Scorpione. Bene o male. Complimenti, Pippo Velo, sei in gamba,
0: Guarda che era una battuta, eh.
1: Pippo Velo sei in gamba.
0: Era una battuta, non aveva capito.
1: Vabbè, dai, allora, feedback sul segno dello
4: Ma
1: Scorpione.
4: Quanto siete scemi.
1: Sono le 7:51, siamo già postissimi.
0: Allora, avete ascoltato il segno del Sagittario?
1: È lo Scorpione,
0: sì,
1: non confondiamo.
0: Sì, ma io ho riconosciuto il Sagittario in quello che hai detto.
1: Ah, già. Adesso diventa pure lui esperto, capito?
0: Va bene, andiamo avanti. Attenzione, perché c'è Roberta che dice, io mi chiamo la Iovinella, mi chiamo Roberta perché nel 64 i miei genitori stavano ascoltando Roberta di Peppino Di Capri.
1: Ah, vedi?
0: Quando sono nata e mi hanno chiamato Roberta. E Adriana, come ti chiami?
3: Io mi chiamo Poppea.
0: Perché?
1: E che ne so io?
2: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Ragazzi, il tempo vola stamattina. Mamma mia, sono già le 8 quasi, eh. Mancano pochi minuti alle news. Siamo alla fine di un'ora.
1: E abbiamo parlato con tutti gli amici, i nostri ascoltatori che sono con noi ogni mattina, che ci scelgono. Chi ci ha raccontato del proprio amico confidente che lo aiuta nella vita, chi invece ci ha raccontato il perché del proprio nome.
0: Del proprio nome. E Adriana ci ha raccontato l'oroscopo, insomma, che io pensavo fosse un altro. Da
1: dai.
0: Che ha detto. Pensa com'era chiaro.
1: Andiamo indietro nel tempo.

0: in TV? Stava benissimo. Una nostra amica, abbiamo visto le immagini.
1: Oh.
0: Survivor con The Eye of Tiger, la canzone bellissima del 1982, colonna sonora del film Rocky.
1: Ah, che meraviglia!
0: Bellissima. 3, 3, 3, 7
1: Rocky, 3. E 57, ancora una volta buongiorno. Riaggiorniamo l'attualità grazie ai nostri amici della redazione.
0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta dopo le news grazie alla nostra redazione che ci informa sempre. Stamattina stiamo parlando di tante cose, adesso Anna Chiara ha detto: ragazzi, parliamo un po' di sesso. Proprio così ce l'ha detto. Che
1: no,
0: stamattina
1: no, allora,
0: parlando
1: è andata proprio
0: di nomi,
1: così.
0: Di cose. È andata così.
1: È andata così. Pica
0: di
1: dice:
0: che parlate
1: che facciamo
0: adesso?
1: Ora? E lei fa: sesso.
0: Ragazzi, adesso parliamo un po' di sesso.
1: Vabbè, abbiamo la notiziona, Pippo.
0: Allora, se non vi interessa l'argomento, cambiate radio.
1: Quindi vi diamo qualche secondo, giusto qualche secondo?
0: A Pica interessa perché ce l'ha qua.
1: Sì, sì, sì, sì. Però ce n'è una. Però lui è fedele.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: C'ha sempre quella
0: per
1: della compagna, diciamo, del momento.
0: Per una
1: no?
0: settimana, ecco. 10 giorni è fedele.
1: È fedele, non facciamo passare altri concetti.
0: Una decina di giorni.
1: In cima alle fantasie degli italiani c'è sempre un grande classico: fare l'amore in spiaggia. A parlare con noi Pippo Pelo Peluche.
0: Ragazzi, la sabbia, la sabbia entra dappertutto, Adriana.
1: Ecco qua, volete vedere che ci trova un problema pure con la sabbia?
0: Certo, la sabbia entra dappertutto e mi dà fastidio. In mare è meglio.
1: Come si dice? Un po' di pepe, un po' di sabbia.
0: Prenditi un pedalò, hai bisogno della sabbia per sentirti più...
1: No, però in spiaggia è un grande classico. Anche in acqua, al secondo posto c'è l'acqua.
0: In acqua c'è... Allora, prenditi un pedalò. Vai al largo e fai le peripezie. Una volta ho visto.
1: Ma che?
0: Io mai fatte. No, anche perché.
1: Il pedalò!
0: Sì.
1: Mettiti a pedalare!
0: Sì.
1: Arriviamo al largo, dobbiamo dormire.
0: Ascolta, prendi un pedalò.
1: Sì.
0: Vai al largo, vai in un anfratto sotto la Roberta mi diceva che l'ha fatto e si è trovata benissimo. Vai in un anfratto, in una, che ne so, un posto un po' più nascosto e fai delle peripezie come quelle che ho visto un paio d'anni fa in un posto di mare che non riesco a ricordarmi perché sto pensando alla mezz'ora. Se era Cefalù in Sicilia o era la Riviera Romagnola.
1: Sì.
0: Ho visto delle acrobazie.
1: Fatte da chi?
0: Da una coppia.
1: Da una coppia?
0: Su un pedalò. Noi passavamo col pedalò così tranquilli, tutti
1: allora,
0: amici.
1: Prendete un pedalò.
0: C'era lei sopra, lui
1: metteteci
0: sotto.
1: Metteteci sopra Cesare Falcone, in altro, in alto, Pippo Bello, portate la sped.
0: Ma una cosa...
1: Tia! Vai col pedalò, cammina.
0: Adriana, sta assendi a me. Allora, quest'estate ti prendo con Luca.
1: Sì.
0: Mi affitto io un pedalò.
1: Tipo, ma già andiamo
0: con
1: il pedalò.
0: Io.
1: Ci piace molto. Molto anni 80.
0: 80.
1: Sapore di sale.
0: Sì, sì, sì. E Adriana e Luca poi li vedi sparire. Si anfra... Si è, come si dice? Si scalfogliano dentro un anfratto. E lì succedono cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.
1: L'estate è bella per questo e quindi tornando alla classifica, diciamo che un grande classico resta quello di avere attività sudomenicali in spiaggia. Poi subito dopo c'è l'acqua, quindi mare, piscina, bla bla bla. E poi,
0: e
1: al
0: poi
1: terzo
0: c'è lo
1: posto,
0: scoscia capretto.
1: No, in auto.
0: Ah, in auto.
1: L'auto resta sempre uno dei sogni proibiti, dei sogni erotici.
0: Quindi scusa, ripetiamo, spiaggia.
1: Spiaggia, acqua.
0: Acqua.
1: Che sia, diciamo, una bella vasca idromassaggio.
0: Una piscina
1: privata. O comunque semplicemente il mare. E poi al terzo posto un altro classicone è l'auto.
0: L'auto?
1: L'auto.
0: Bene.
1: Quindi 347-490-0042, qua scatta.
2: È uno giusto, ha gli stessi miei interessi, ama il mare.
1: Ama il mare. Tant'è
2: vero che c'ha la casa proprio al mare.
1: No,
2: proprio
1: dentro,
0: nel mare.
1: Dentro.
0: Sì, sì, sì.
1: Ce
0: sì,
1: l'ha
0: sì.
1: dentro il mare, capito? Quindi un fortunato. Sentiamo, va.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: In acqua ha ragione Pippo, è spettacolare.
0: È spettacolare, meglio
3: bellissima
0: che in sabbia.
3: Quella sensazione... No. Ciao ciao da Francesco.
0: Allora,
3: ciao,
0: siccome Francesco. Adriana è una zozzosa, a lei piace nella sabbia perché è tutta sporca.
1: La sabbia così e l'acqua è salata.
0: Ma l'acqua salata chi l'ha citato?
1: Abbiamo.
0: Ho detto prenditi un bel pedalò e vai a fare.
4: Mamma
0: diciamo
4: Pippo, che palle.
1: Allora, facciamo subito la domanda. Siete team acqua o team sabbia?
0: Sabbia.
1: Quindi spiaggia.
0: 347 490 0042. Se avete fatto l'amore e se i bambini vi stanno chiedendo di cosa stanno parlando, dite dell'amore, non c'è niente di male. 347 490, lo stanno meglio di noi, infatti. No, perché c'è sempre quello che dice: parlate di queste cose. 347 490 0042. Sabbia o mare? Adriana preferisce la sabbia. Mi ha detto testuali parole in privato: per tutto part, cioè significa dappertutto.
1: Ah, mi piace il mare, mi piace la spiaggia anche di sera, molto
4: ma
1: bella.
4: Perché scusatemi, il letto mi fa schifo, che comodo.
1: Hai vinto tutto questo giro.
5: Le canzoni sotto la doccia.
0: Ecco. Questa è Adriana sulla spiaggia. Tragedy. Ma una tragedia gigantesca.
1: Io sono team estate, team caldo, sudore, allora, spiaggia.
0: Sei troppo giovane per saperlo, quindi te lo spiego io. Quando i Bee Gees fecero la febbre del sabato sera, ebbero un successo clamoroso, strepitoso, che il mondo intero aspettava un loro nuovo disco. Dopo la colonna sonora di quel film, arrivò nel 79 un album, e questa era Tragedy.
1: Bellissima. Su Radio Kiss Kiss.

0: Bad Bunny?
1: Certo che
0: immagina
1: sì.
0: Immagina quanto si è atteso il suo prossimo disco. Mm-hmm. Stessa cosa all'epoca, dopo la febbre del sabato sera.
1: Parliamo
0: stessissima cosa.
1: Degli anni 70, gli anni ma 70. A cavallo. Anni esatto. 70, anni 80. Questo era un pezzo del 1979 che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Dunque, recap sulla classifica del gradimento dell'attività sudombelicale degli italiani.
0: Adriana ha messo al primo posto la sabbia e del letto lei non ne vuole sapere.
1: Spiaggia, mare, quindi acqua in generale, poi al terzo posto sempre l'auto. Sentiamo però.
2: Adriana, buongiorno. Pippo, buongiorno. Ricky da Bologna.
0: Ciao Ricky,
2: sì,
0: da
2: ragazzi,
0: Bologna.
2: Team acqua tutta la vita. Dai, cos'è la sabbiolina? Mezzo dappertutto. No, quel pepelino non lo vogliamo.
0: Sì, Adriana vuole
1: quindi
0: la
1: sabbiolina. Sabbiolina acqua?
0: La sabbiolina tra le gambe, ha usato questa parola,
1: dai.
0: Le piace tanti. E tu l'hai detto,
1: no.
0: Anche nelle nattiche che si infila.
1: Ma dipende, quando c'è il momento non è che pensi a tutto il resto.
0: Anche
1: è
0: Chiara
1: tutto un contorno.
0: La preferisce nelle nattiche la sabbiolina, ma andiamo avanti, non ho capito che...
1: Ma gliela mettiamo un po' in bocca la sabbiolina così sta zitto. Dai, sentiamo.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss, io preferisco rigorosamente il mare. Non ce la farei mai a star stesa tutto il tempo su quella sabbia che brucia.
0: Sì, vabbè, che
1: ma non parlavamo.
0: No, ma lei, Adriana diceva di notte. Lei
1: non
0: va di notte.
1: Non parlavamo, carissima, delle 14.
0: Sotto il sole.
1: Sotto il sole.
0: Adriana ci va di notte in spiaggia a fare le marachelle.
1: I falò. No,
0: sì,
1: ci andate ancora i falò.
4: Sul lungomare di Salerno. O meglio, sulla parte antistante del lungomare di Salerno, in barca.
0: In barca, vedi?
1: Anche
0: guardando,
1: in barca,
0: guardando lo skyline della città. Mm-hmm. Andiamo avanti.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Alziamo il livello. In barca.
0: Alziamo in barca, il più chic, ragazzi.
1: Volevamo essere inclusivi.
0: In barca, la barca ormai, tu c'è la camera da letto, c'è la barca bella, come il letto a casa. Cioè, vai lì.
1: Cioè, non tutti hanno la camera da letto.
0: No, quelli che hanno la camera da letto.
1: Ci sono certi gommoncini molto interessanti, Pippo.
0: Io sono andato in una barca. Mm-hmm. Di un nostro amico, dove la camera da letto era un hotel 5 stelle.
1: Te l'hanno prestata? Sì. Aspetta, te l'hanno prestata?
0: No, mi hanno fatto l'anno scorso una festa a sorpresa per il mio compleanno.
1: Ah, quindi niente di...
0: Non me l'hanno prestata, no. Beh, c'era solo
1: l'equipaggio,
0: solo l'equipaggio, c'erano 20 persone di equipaggio solo.
1: Pippo,
0: andiamo avanti.
1: Niente fichi fichi nella camera da letto degli amici ricchi?
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Sono deboli, preferisco sempre l'acqua. Ciao.
0: Sì. L'acqua, bella.
1: Ok, esatto. Certo, sì. L'abbiamo detto al secondo posto nel gradimento.
6: Buongiorno
1: generale.
6: Ragazzi, buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
6: Beh, diciamo acqua tutta la vita, anche perché voi con la sabbia...
0: Adriana vuole la sabbia, che dobbiamo fare? Lei ha preferito la sabbia, gli italiani preferiscono l'acqua, c'è poco da fare.
1: Io sono Tino, scrive, sono team Adriana, qualunque posto voglia lei. Vedi, accontenta la sua donna.
0: Allora, Adriana, diciamo, ha un difficile rapporto con l'acqua, quindi preferisce la sabbia. Andiamo avanti.
3: Quando hai un bambino piccolo, la più grande fantasia è riuscire a farlo proprio.
1: Anche a letto.
7: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ultimamente sento spesso, quindi sta andando di moda, farlo nei camerini dei negozi di abbigliamento.
0: Nei camerini? Ah, ma di moda?
7: Buon fischio a tutti, Vincenzo da Roma.
0: Per questo Pica fa
1: nei
0: tanto shopping
1: dei negozi
0: ultimamente.
8: Però ci sono i saldi, sì.
0: Quando ci sono i saldi, sì.
1: Ma sono anche più affollati i negozi, sì.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Ragazzi, in bagno in aereo.
0: In bagno in aereo, fantasia erotica di molti.
1: Ma non sono troppo piccoli e stretti
0: avvio,
1: i bagni degli aerei.
0: Facciamo una prova la prossima volta. Mi avvio, ti aspetto là.
1: Andiamo a pulire un po' il bagno.
0: A parte che se entro io nel bagno dell'aereo tu non ci stai.
1: Vabbè, infatti, cioè,
0: esatto,
1: ragazzi,
0: è talmente piccolo, ci vogliono misure proprio peppino, ci vogliono le misurine, diciamo.
1: Non lo so se esistono bagni di aerei per voli intercontinentali che sono più grandi, ma
3: buongiorno
1: credo.
3: Pippo, buongiorno Adriana. Adriana, ma la sabbia si usa per fare lo scrub, per altre cose.
0: Non per altre
3: quindi,
0: cose.
3: Quindi ragazzi, team mare tutta
0: team
3: la vita.
0: Team mare
1: ragazzi,
0: tutta la vita.
1: Ma i teli ce li avete a casa?
0: Ma
1: io
0: quali
1: ho il telo matrimoniale fighissimo.
0: Ragazzi, ci si sporca tutti di sabbia, mi dà fastidio.
3: No,
0: non me ne
3: manca cazzo, Pippo.
0: Non me ne vedo bene.
1: Mamma
0: ma che schifo.
3: Guarda da Reggio Emilia. Allora, in parte sono d'accordo con Pippo, la sabbia che si infila ovunque, odiosa.
8: odiosa. Però dobbiamo considerare che in acqua non è tutto questo, questa scivolezza, scioglievolezza. L'acqua crea attrito.
0: L'acqua
8: sì,
0: crea
8: è bella l'atmosfera.
1: Ditelo,
8: ditelo. Molto emozionante, intenso, ma quagliando nella pratica è scomodo.
0: È scomodo
1: anche
0: in acqua.
1: E la sabbia è fastidiosa e l'acqua crea attrito. Ragazzi,
0: allora,
1: state spoetizzando un momento.
0: Ognuno fa l'amore come gli pare piace e a te piace zozzosa e agli altri piace pulita.
1: Ragazzi,
0: ma cosa
1: è bella
0: vuoi?
1: L'estate, è Zozzona. Bello godersi il momento, quanto controllo.
0: Da zozzosa. Andiamo avanti.
1: Aspetta, metti qualcosa per me, figa.
10: Sul lettino in clinica durante il turno di lavoro.
0: Ma sì.
1: Con la collega.
0: Andiamo avanti,
1: Vabbè, dai. Arriva la musica più bella, questo pezzo molto estivo. Dopo Ossessione, Samurai J ci riprova con Flamenco. Paranoia.

Chissà te che riesci a trasformare ogni tua idea in un meraviglioso abito da palcoscenico. Chissà te che finalmente sei in pensione e puoi dedicare più tempo alle tue passioni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: sempre sul pezzo, sa sempre tutto una delle due sorelle, ci ricorda che i voli intercontinentali hanno dei bagni un po' più ampi.
1: L'avevamo immaginato.
0: Dove ci si può comodamente, diciamo, accomodare e fare delle cose, Adriana.
1: Tipo, dobbiamo fare un volo intercontinentale.
0: Quest'estate lo farai intercontinentale o continentale il volo?
1: No, no, non lo farò proprio il volo.
0: Non farai i voli?
1: Tu lo farai, vero? Farai un bel volo.
0: Continentale. Speriamo di fare un buon volo. Non un bel volo.
1: Un bel volo.
0: Spero di fare un buon volo.
1: Esatto. Allora, è arrivato il momento di regalarvi i nostri gadget, che sono sempre super richiesti. Anche quando siamo fuori, la prima cosa che ci chiedete è: ma posso avere un gadget? Posso avere un cappellino? Posso avere una t-shirt di Radio Kiss Kiss?
0: È vero.
1: Questo è il momento in cui ve li regaliamo. Ovviamente li regaliamo ad una sola persona, che sarà la più veloce ad interagire con noi e anche a darci la risposta giusta, perché vi facciamo sentire un rumore.
0: Allora, adesso sentirete questo rumore e dovrete dirci che rumore è. Il primo che indovina, appunto, porta a casa il pacco gadget. Siamo pronti a sentire il rumore?
1: Sentiamo.
0: Prego. Allora, io e Adriana non sappiamo che cos'è, abbiamo provato a indovinare, ma non abbiamo indovinato.
1: Mica non vuole dircelo.
0: Abbiamo beccato tre no, abbiamo dato tre risposte, tutte e tre no. 347 490 0042. Che rumore
1: è? È un po' fastidioso.
0: È? Sì. Mm. Dove si mette questo rumore? Dove si... Non si può dire. Vabbè, no,
1: dove
0: che
1: si mette? Dove si
0: ascolta? Dove si riproduce?
1: Uh-huh.
0: I rumori possono essere di vario genere.
1: Dai, 347-490-0042. Mi raccomando, solo note vocali, ok? Così le mettiamo in tempo
2: reale. Trapano, rumore di un trapano.
0: Troppo facile, l'abbiamo anche detto anche noi. No, non è un trapano.
1: È quello.
0: Non mi dispiace.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Lorenzo da Castellammare. Questo è un rasoio elettrico, quello là per la barba.
0: Non è un rasoio elettrico per la barba. Andiamo avanti.
4: Ciao a tutti. È una taglia capelli.
0: È un
4: tosa
0: taglia
4: barba,
0: capelli.
4: Qualcosa del genere.
0: No, non devi dire,
4: sì, o tosa barba o taglia capelli.
0: O tosa barba o taglia capelli. No, pica, noi non sappiamo. No,
1: però
0: no,
1: è elettrico.
0: Però è elettrico.
1: Sì, certo.
5: Ciao, Radio Kiss Kiss, sarò Giuseppe da Benevento.
0: Ciao,
5: per
0: Giuseppe.
5: Me il suono è... la macchinetta per i capelli.
0: No, è stata appena detta. Non è quella.
1: Non è quella.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
6: È il trapano del dentista?
0: No,
6: di domanda.
0: La fresa, dici?
1: Anche io poi a un certo punto ho pensato fosse quello. No,
0: anche
1: però
0: Adriana
1: non
0: ha pensato
1: quello.
0: Alla fresa, no?
1: Non è...
0: Io ho pensato alla fresella, quella che diciamo con i pomodorini.
1: Prima la pizza, poi la pinza, poi la fresella.
3: Taglia erba.
0: Taglia erba, no. Tosa erba, no.
1: Non è quello,
0: taglia erba.
1: Non è quello.
0: Datevi da fare. 347-490-0042. Possiamo dare un aiuto, pica? No, non ci sono aiuti da dare. Noi non possiamo
1: dare. Dai, diamolo indizi. Qualche indizio.
0: Ma se noi non ce l'abbiamo, come facciamo a darlo?
1: Dallo tu, dai, pica, dacci qualche indizio.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. È un trapano a percussione.
0: Non è un trapano a percussione.
1: No.
0: Andiamo avanti, vai. Vediamo chi è il prossimo che prova
7: ciao,
0: a non
7: Pippo,
0: indovinare.
7: Ciao Adriana, sono Alexia da Puto Visconti. Secondo me è il trapano del dentista.
0: Il trapano
1: no,
0: del
1: l'abbiamo
0: dentista
1: detto, non
0: l'abbiamo
1: è quello.
0: Detto che non è. Vai. Allora, attenzione.
8: Ciao Pippo, Adriana, secondo me è la macchinetta che fa i tatuaggi.
1: No, allora, non è quello, è qualcosa di molto più soft e delicato.
0: Si
1: dai,
0: trova in
1: dire.
0: Una parte precisa della casa.
1: Mm-hmm.
0: Si trova in una parte precisa della casa. Non può stare in un posto che non sia quello, ok?
1: Sì. Ultimamente è molto in voga, ma ce n'è anche un'altra versione. Dai.
0: Sì, vai.
1: Sì.
0: 347-490-0042. Esiste anche da sport.
9: Da Trivento, Silke Pill, un depilatore per gambe.
1: No, lo ricordo, no, non è quello, però
0: non è quello.
1: Mamma che dolore,
0: ragazzi. Dai, 347-490-0042.
1: Allora,
0: datemi
1: Pippo,
0: da fa.
1: Tu quando sei fuori, porti quello? Porti la versione elettrica o no?
0: No, non porto ancora la versione. No. Infatti, tutti mi dicono, ma perché non ti porti? Visto
1: anch'io
0: che ce l'hai.
1: Io porto quello tradizionale, non so perché. Dai, vi aveva dato un aiuto.
10: Buongiorno. No, Radio Kiss Kiss. Sandro da Reggio Emilia.
1: Ciao Sandro.
10: È un martello elettrico tessellatore per buttare giù le pareti,
1: no,
10: alzare
1: no,
10: i pavimenti.
1: No, sicuramente serve ad ognuno di noi, serve.
11: Buongiorno a tutti e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie.
11: Secondo me è un depilatore elettrico per donne.
0: Depilatore per donne.
1: No,
0: da Bari, no, mi dispiace, grazie.
12: Ciao, è una saldatrice.
0: Non è una saldatrice.
1: No, dobbiamo un po' avvicinarci alla soluzione, dai.
12: Un tornio.
0: Un tornio. No. Vado e tornio,
1: per...
0: no. Tornio subito, sta scritto davanti ai negozi quando...
1: Serve per pulire qualcosa.
0: Per pulire qualcosa?
1: Eh sì.
0: Vabbè.
1: Sì, dai. Resto generico.
13: Ciao Pippo, c'è Adriana.
0: Adesso
13: ciao. Rullatore elettrico.
0: Allora, non valgono i messaggi di testo, dovete mandare vocali, mm-hmm. I messaggi di testo non valgono, va bene? Andiamo avanti, vai.
14: Ciao, buongiorno, Radio Kiss.
0: Buongiorno.
14: Secondo me è un aspirapolvere quelle elettriche o a batterie che vendono.
0: Un aspirapolvere a batterie, no.
1: No, non è l'aspirapolvere.
0: No, non è.
1: Qualcuno ha indovinato ma l'ha scritto, invece dovete mandarci i vocali. Allora, abbiamo detto che c'è una versione
15: ciao,
1: elettrica e una tradizionale.
15: E il frullatore.
0: Non è il frullatore.
15: Da cucina che no. Può essere anche portatile.
0: No. Mi dispiace, ma non è. Oh, nessuno ci arriva.
1: Beh, non immaginavo riesco... facesse questo rumore riprodotto.
0: Io non riesco ad immaginare.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
16: Sembra una fresa dell'estetista.
0: Dell'estetista,
1: hai ragione.
0: No,
1: non è quella.
0: Non conferma, giusto?
1: No. Però sembrava quella fresa lì che utilizzano i centri estetici per toglierci le unghie,
0: Tu la usi a casa?
17: Buongiorno Luigi da Foggia, chi schissa a tutti.
0: Chi schissa a te?
17: È lo spazzolino elettrico.
0: Spazzolino elettrico.
1: Sì!
0: Sì, è lo spazzolino elettrico! Hai indovinato! Bravo!
18: Ciao Radio Kiss Kiss, Riccardo da Venezia. Questo è uno spazzolino elettrico.
1: Bravo!
18: Ciao ciao, Kiss Kiss a tutti, un bacio.
0: Allora, ricordiamo.
19: Pippo, Adriana, sono Linda da Palermo.
1: Ciao,
19: è uno spazzolino elettrico.
0: Però ricordiamo
1: sì.
0: Che molti non hanno indovinato perché quello di picca non è quello normale, quello importante, è uno scadente che fa un rumore stranissimo.
1: Tipo
0: che
1: un
0: sembra
1: trapano.
0: Un trapano. Vabbè, comunque sì, è lo spazzolino elettrico.
1: Lo spazzolino elettrico, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ovviamente vince i nostri gadget.
0: Il più veloce.
1: Il più veloce.
0: Ad aver indovinato.
1: Eh sì. Su Kiss Kiss arriva Joe Legend, questa è Ordinary People.

0: scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su KissKiss.it.
0: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: vertici nucleari, che è stato uno dei momenti bellissimi del nostro Kiss Kiss Way sul palco di Pescara.
1: Hanno aperto proprio l'ultima tappa di Pescara del nostro tour.
0: Meravigliosi Riccardo & Co. Ma sui profili social di Radio Kiss Kiss trovate tutte le esibizioni, le prove, gli incontri con i fans, tutto.
1: Tutto super aggiornato.
0: Anche l'incontro con me dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Beh, sì, sì, li hai incontrati di pomeriggio. Allora, da bambini ridevamo 300 volte al giorno, da adulti solo 15, ma secondo me neanche 15.
0: È vero.
1: Cioè, voi ridete 15 volte al giorno?
0: No, io conosco gente che... Allora, io ho amici,
1: sì,
0: cinquantenni, sessantenni, che non sanno più ridere.
1: Appunto.
0: Non sanno cosa significhi ridere. Ridono forzatamente. Soprattutto l'uomo. L'uomo c'ha delle cose tipo non piange, non ride, non,
1: magari
0: non balla. Sì. Chissà chi da quale, diciamo,
1: non lo so, no, stavo riflettendo.
0: Da quale cosa atavica, da quale cioè un problema atavico proprio. Sono uomini,
1: allora,
0: che non piangono, non ridono, non ballano,
1: intanto,
0: non cantano.
1: Intanto diventare
0: non
1: adulti
0: cagano, fanno niente.
1: Diventare adulti responsabili è inevitabile, anche giusto,
0: sì,
1: ma
0: capito.
1: Molto spesso in questo processo perdiamo proprio la capacità di sorridere e anche di ridere.
0: Perché ridere farebbe bene, sempre.
1: Ma invece che succede? Che a un certo punto cominciamo a vergognarci. Senza una ragione, quindi senza guardarci più attorno. Questo accade, ecco perché tu magari hai
0: una sana risata vera, quando ti viene è bellissimo, no?
1: Quando ti
0: stare
1: viene
0: bene.
1: Allora, intanto ci vuole chi ti fa ridere nella vita, vabbè, punto primo. Poi due, devi essere anche un po' predisposto. E tre, la risata è contagiosa. Se qualcuno ride, ti viene da ridere.
0: Sì,
1: infatti ci sono dei veri e propri esercizi, no?
0: Esercizi,
1: lo yoga della risata.
0: Lo yoga della risata noi l'abbiamo fatto
1: volte.
0: Sì.
1: E, cioè, nel senso, ridere forzatamente ti aiuta poi a ridere per davvero.
0: Quindi
1: questa è una cosa molto bella. Però faccio fatica a pensare che ridiamo 15 volte al giorno. Da quanto tempo non ti fai una bella risata?
0: Io? Ma sì, da stamattina, tipo, da poco fa con Nisella.
1: Hai riso?
0: Certo, mi sono fatto un sacco di risate. Ma io rido sempre. Rido da quando mi sveglio fino a quando vado a letto la sera.
1: Ah, quindi tu ti svegli ridendo?
0: A volte sì.
1: E
0: se
1: c'è da ridere quando
0: si
1: sveglia?
0: Se penso a delle cose.
1: Sì. Va davanti allo specchio e ride.
0: Se mi guardo nudo rido. No, ma scherzi a parte, se mi viene in mente una cosa comincio a ridere da solo per un'ora.
1: Ecco, molto spesso ricordiamo degli aneddoti o comunque delle cose che ci sono accadute che ci hanno fatto divertire. Il ricordo produce risata.
0: Produce risata, anche
1: quindi,
0: se sei
1: allora,
0: da solo.
1: Andiamo.
0: Non c'è niente da ridere.
1: Aspetta.
0: Ma non mi fa ridere, mi dai fastidio.
1: Ragazzi, non facevo popi da qualche mese, da qualche settimana. Ammazzo! È tosto, Pippo Peluche.
2: È mosso.
1: Va bene. Allora, bisognerebbe sempre ridere. E sorridere, ci sono degli esercizi, come abbiamo detto prima. E gli scienziati hanno anche calcolato che una bella risata di pancia, di quelle che ti fanno piangere, mancare il fiato, attiva ben 12 muscoli del viso e fino a 80 muscoli del corpo.
0: Addirittura.
1: Compresi gli addominali. Quando a volte ridiamo ci fa male la pancia.
0: Renata li attiva ridendo e facendo altre cose. Parecchi muscoli. Attiva.
1: Sempre a lavorare.
0: Sì.
1: Bello questo pezzo, torniamo al 2015 con Jane, si chiama Makeba.
3: Ciao.

0: canzone che abbiamo ascoltato di Jane McCabe, è stato un grande successo. Quanti anni fa già, Adriana?
1: Ah, 2015, 11 anni fa praticamente.
0: 11 anni fa, io stavo dicendo 2 anni fa. Mamma
1: invece
0: mia,
1: sono
0: ragazzi.
1: Passati già 11 anni.
2: È stato registrato 2015.
0: È stato registrato.
2: Però è diventato un successo qualche anno fa.
0: Qualche anno fa.
2: Sì. 3 anni fa.
1: Qualche estate fa.
0: 3 anni fa, infatti sembrava un po' troppo, no?
1: Sì, le
0: credo
1: nuove
0: sempre
1: vite.
0: Grazie ai social, giusto?
1: Grazie ai social, le nuove vite di questi pezzi, come anche per esempio Dracula, è il pezzo che è diventato un fenomeno virale. Anche quello era stato registrato qualche anno prima.
0: Allora, Adriana, è stato scoperto dai neuroscienziati che molti animali ridono.
1: Esatto, lo sapevi?
0: No,
1: a volte io ho la percezione di vedere qualche cane e anche qualche. Io c'ho i gatti ridere.
0: Gli scimpanzé lo fanno mentre giocano.
1: Sì.
0: Ma la scoperta più assurda riguarderebbe i topi. Ma i topi sono anche degli animali, non i ratti, i topi, i topolini.
1: Ho capito.
0: Se fa il solletica un topolino sulla pancia, lui emette degli ultrasuoni ad alta frequenza che equivalgono a una risata di gioia.
1: Infatti gli scienziati utilizzano questo metodo per studiare la felicità nei laboratori.
0: Adriana, per esempio, da te ti chiamano la bella toppa, no?
1: Fammi un po' di solletichino sulla pancia.
0: Esatto, aspetta un attimo.
1: Vieni qua, vieni.
0: Aspetta, figa, vediamo se ride. Ce l'hai?
1: Ce l'hai? Vai.
3: Che bella topa.
0: Vedi, ha riso.
1: Ma tu soffri il solletico?
0: Allora funziona. Dipende dai luoghi. Sotto i piedi sì.
1: Sotto i piedi sì, sotto le ascelle?
0: Mi pare di no.
1: Perché anche quello è una sorta di tortura, ma che ti fa ridere anche in maniera talvolta isterica.
0: Ok.
1: No?
0: Quindi, allora, la felicità viene ricercata anche nei laboratori, lo ripetiamo, perché non è che noi usiamo gli animali soltanto per far da cavia alle cose. Fortunatamente ci sono laboratori in cui si studiano i comportamenti animali e si cerca di capire se gli animali ridono o meno. C'è stato un video di qualche tempo fa che ha ritratto un cane meraviglioso, bellissimo, è stato viralissimo, un cane che sorrideva al
1: appunto,
0: padrone.
1: Appunto,
0: il
1: per
0: padrone,
1: quello.
0: Mentre gli facevano la tolettatura, lui guardava il padrone e sorrideva, ma si vedeva chiaramente.
1: Ora sappiamo che non è soltanto una nostra percezione, ma è vero, gli animali ridono. Abbiamo Diego di Massa. Ciao Diego, benvenuto su Kiss, buongiorno.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao Diego, ciao.
1: Tu sei uno che ride o che fa ridere?
4: Sì, intanto sto ridendo ancora perché mi avranno chiamato 10 volte dal vostro centralino e non riuscivamo a parlare. Quindi
1: non c'era forse linea, ok?
4: E soprattutto.
0: No, Anna Chiara è una stalker, te lo ricordi? Per cui sì, lei chiama 10 volte, sì.
4: Ho detto, se lo sapesse Pippo riderebbe anche lui.
0: E infatti sto ridendo di gusto perché Anna Chiara è veramente una stalker.
4: Soprattutto con i bimbi. Io ho 3 bimbi piccoli e mi fa ridere soprattutto il secondo che riesce a fare dispetti, a prendere in giro anche quello più grande.
0: Ah, bello.
1: È vero,
0: succede anche
1: fortuna
0: tra noi fratelli, ancora adesso.
4: E mi mettono sempre allegria anche col lavoro che faccio. Noi ci eravamo sentiti nel 2020, io sono un anestesista di massa.
0: È un anestesista.
4: Era andata COVID.
0: Ecco, nell'ondata COVID non ricordiamo, abbiamo rimosso tutto di quell'epoca lì.
4: Fortunatamente. Però ecco, io riesco. In genere quando ci sono bimbi anche in ospedale riesco sempre a trovare il modo di ridere con loro
0: farli sorridere,
4: ma viene anche naturale. Quindi con i bimbi,
0: quello che stai dicendo è al limite dell'emozionante, anzi direi lo supera,
4: sì,
0: è il limite,
4: vabbè,
0: perché
4: però...
0: è emozionante, è bello che un medico, un anestesista in questo caso, faccia di tutto perché i bambini stiano bene e sorridano anche prima di addormentarsi,
4: anche in momenti magari più difficili.
0: Certo.
4: Però
0: insomma
4: io lo

0: giro sui miei figli, insomma, che fortunatamente non sono momenti del genere, e quindi
1: no, ma i bambini, è vero,
0: come
1: i bambini
0: da divertirsi,
1: i bambini ridono circa 300 volte al giorno, almeno secondo gli scienziati, per cui è vero, e quando ridono i bambini ridono anche le persone che sono accanto a loro, quindi in questo caso i genitori, per cui esatto. È una vera fortuna quando si hanno dei bambini piccoli, si ride molto di più, è il periodo della vita che in cui si ride molto molto di più, e quindi è il tuo caso, Diego.
0: Sì, sì,
2: senti,
0: sì,
2: Diego, tu sei di Massa, giusto? Hai detto che ci ascoltavi già 6 anni fa, quindi.
0: Sì, già prima.
2: Già da prima, sei fedele, da sempre,
0: sì,
2: non ci hai mai mollati?
0: Sì, sono Radio TV. Guarda, mi dispiace, li ho lasciati al campus perché vi ascoltano tutti. Mandiamo spesso dei messaggi così, e mi dispiace, gli farò sentire stasera la replica.
2: Ah, vedi, che bello. La replica sicuramente la sentiranno, la puoi trovare anche su kisskiss.it, sul nostro sito, il podcast.
1: Sì. Certo. Subito dopo le 9 c'è il podcast.
2: Grazie,
1: va bene?
2: Grazie mille, Diego.
0: Ti ringrazio, buon lavoro.
2: Un abbraccio a te. Grazie, kisskiss a te, Adriana. Voglio salutare anche i detenuti del carcere di Poggioreale.
1: Mm-hmm.
2: Perché mi hanno detto che almeno in 500 la mattina ascoltano il Pippo Pelo Show.
1: Ci guardano in TV.
2: E ci guardano in TV. E quindi noi vi salutiamo e vi abbracciamo.
1: Baci.
2: Sperando, insomma, che possiate presto espiare le vostre colpe e poi riuscirei di tornare in libertà.
1: Speriamo semplicemente di essere un po' il vostro conforto della mattina.
2: Il vostro conforto della mattina.
1: Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, che è mercoledì, sempre tra le 7 e le 9. Vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
2: Questo pezzo è bellissimo di Billy Mayers, si trova Kiss the Rain, proprio su Kiss Kiss. Ciao a tutti!
1: Ciao!

0: 10 di luglio, un saluto dai mattinieri Max Foli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e un saluto al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Pronti mattinieri? Ci siete? Dai, vi aspettiamo per un saluto, l'appello subito con messaggi vocali o di testo. Ci siamo da tutta Italia, mattinieri, perché come sempre dai, raccontateci un po' di voi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Cominciamo con la sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo,
1: ragazzi, un po' d'energia stamattina, ci vuole, ci vuole. Animo, animo. Senti con cosa iniziamo, vai. Prende palma, nitta e mischilla, la testa gira. Baila, Leti, baila.

0: Entusiasmo, lei la liti stamattina.
1: Mamma, siamo iniziati benissimo, bello.
0: Siamo iniziati bene.
1: Sì, è bello,
0: così,
1: proprio una frase, una frase meravigliosa. Abbiamo iniziato benissimo. Mamma mia, mi devo ancora svegliare, guarda.
0: Buongiorno, 5 minuti. Questa è Radio Kiss Kiss. Siamo sì. I mattinieri, come avete ascoltato, assolutamente imperfetti.
1: Ma
0: quindi,
1: sì.
0: Insomma, contiamo sul vostro contributo che ci aggiusta un po' il tiro. Quindi, messaggi vocali di testo per darci buongiorno, per raccontarci anche un po' di voi.
1: Sì.
0: Lo stato d'animo stamattina com'è? Oggi è mercoledì, metà settimana.
1: Ma
0: Ferraluglio, abbiamo
1: oggi
0: detto.
1: Oggi è Ferraluglio, è vero.
0: Non esiste, però.
1: Hai ragione, oggi è Ferraluglio.
0: No, perché nei giorni scorsi raccontavamo anche del fatto che luglio ha superato nelle preferenze, cioè nel numero di prenotazioni per le vacanze. Agosto è un sorpasso storico, no?
1: Certo.
0: Poi c'è chi ha la fortuna di fare, diciamo, entrambi i mesi di ferie.
1: Lì sei molto fortunato.
0: Molto fortunato, mettiamola così. Allora, come va questa mattina? Potete rispondere a questa domanda? Racconta un po' cosa devono fare e poi iniziamo con i giorni.
1: Allora, intanto salvare questo numero 347-490-0042. Appunto, come ha detto Max, mandateci un bel messaggio vocale o di testo. Svegli a quest'ora.
0: Dai, vi aspettiamo. Intanto iniziamo dai giornali, le prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. E tutti aprono inevitabilmente con lo scivolone, come lo vogliamo chiamare, la battuta d'arresto, il clamoroso appunto intoppo, no, ma insomma praticamente quello che può aprire una crisi di governo di fatto con il voto sull'emendamento. Sì, si tratta solo di un emendamento, ma comunque il governo è stato battuto sulla legge elettorale, su uno degli emendamenti. Insomma, il provvedimento può andare avanti anche perché c'è il passaggio al Senato, e fatto sta che comunque è andato sotto per la prima volta per un voto solo, pensate, però laddove appunto aveva un'ampia maggioranza alla Camera, molto più del Senato, no? E che cosa è successo? Che ci sono stati i cosiddetti franchi tiratori. Chi sono i franchi tiratori?
1: Le bandiere.
0: Quelli che in realtà fanno peggio, non è la bandiera, sono quelli che dicono tranquillo, come mi hai detto tu, voto così, tranquillo, e poi col voto segreto votano all'opposto. Quindi sono cose con cui la politica da sempre fa i conti. Chi dice che vota in un modo e poi al momento del voto vota in un altro, aiutato in questo caso dal voto segreto. È di questo che si scrive su tutti i giornali. Questa mattina, governo battuto sulla legge elettorale, l'apertura del Corriere della Sera, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze viene bocciato con il voto segreto, 188 no contro i 187 sì, vuol dire che 31 che avevano dichiarato di votare sì hanno in realtà votato no con le opposizioni che esultano e chiedono le elezioni anticipate. Lo scrive anche Repubblica, che titola: il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza fossano per un voto l'emendamento dei Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier: serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni, dicono dal centro-sinistra. La Stampa di Torino: preferenze, sconfitta Meloni, legge elettorale bocciato per un voto l'emendamento, anche qua insomma di 30 decisivi franchi tiratori. E ovviamente ora la maggioranza guarda al proprio interno per dire chi è che è stato che ha detto che votava in un modo e adesso vota al contrario. E soprattutto,
1: come
0: perché
1: fai a saperlo?
0: Poi il Messaggero di Roma: preferenze, maggioranza battute, insomma un po' tutti aprono con questo titolo. Il Giornale scrive: alto tradimento, blitz alla Camera, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto e la sinistra esulta, Meloni occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Il governo va sotto, colpa delle donne, scrive Il Libero. Perché per le donne? Perché nell'emendamento c'era la quota femminile da inserire in lista, più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale, sinistra in festa, Meloni serve una riflessione. Il Resto del Carlino: bocciate le preferenze, Meloni dice ora una riflessione, insomma è giusto che si faccia assolutamente dopo una debacle di questo tipo. La Camera boccia le preferenze, questo è il titolo anche del Mattino, e quindi vedremo. Sì, si tratta di un emendamento, ma comunque uno dei più importanti, insomma ci sono altre votazioni, la legge potrebbe passare lo stesso. Chiaramente quando si parla di elezioni anticipate si parla, la scadenza naturale è nell'ottobre del 2027, no? Di questo di questa legislatura potrebbero esserci le elezioni, diciamo inizio anno 2027, inizio primavera perlomeno. Vedremo se sarà così o comunque se ci sarà un impasto o qualcos'altro, si andrà avanti lo stesso, lo scopriremo nelle prossime ore. Questi i temi più riportati sui quotidiani, un'occhiata anche ai giornali sportivi. Ieri si è giocata la prima semifinale dei mondiali e contro, diciamo, i pronostici passa la Spagna e l'Aleti l'aveva detto.
1: Certo.
0: Hai detto sì, passa la Spagna, indovinato. Dopo ti chiediamo il pronostico sulla semifinale stasera. La Gazzetta dello Sport scrive: ciao Francia, Spagna in finale dopo 16 anni, Blues irriconoscibili, Mbappé flop, decidono Orzabal su rigore, Porro stasera la sfida Inghilterra-Argentina. E perché tutti i bookmakers davano per favorita la Francia, che con nei singoli è nettamente superiore, no, alla Spagna, non dico nettamente, ma insomma non di, il fatto che i campioni sono tanti di più rispetto a quelli della Spagna, ma la Spagna gioca da squadra e quindi i singoli non hanno inciso e così è andata, passa la Spagna. In taglio alto si scrive: un azzurro tira l'altro, la rifondazione della nazionale affidata alle leggende, sembra che si vada verso Pirlo, possibile nuovo commissario tecnico, perlomeno uno dei nomi che gira di più nelle ultime ore. Andiamo sulla prima del Corriere dello Sport: viene va più fuori Mbappé e Dembélé, Messi l'ostacolo e Kane invece per la partita di questa sera. Spagna in finale, Francia al buio, si chiude il ciclo, Deschamps finisce 2-0 per la Rocca. Allegri: vi risarcirò, Napoli ingresso in grande stile di Max, subito una promessa con ai tifosi del Napoli, vi risarcirò, dice in pratica. Poi sulla prima del quotidiano Tutto Sport: il golpe spagnolo, sorpresa mondiale, niente finale per la Francia, dei fenomeni. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre, allora vocali e storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che vi sentiamo tra poco, vi aspettiamo.

0: I miss you, Kathleen Jozan, dal 2011 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, facciamo
1: animo.
0: Qualche messaggio, sì. Dai, ascoltiamo qualche messaggio da questo momento, mandate vocali, siete subito in onda, questo è il numero, vai
1: 347 490 0042.
0: Dice, vabbè, ma che ti dico, volete commentare l'attualità, volete raccontarci di voi, della vostra attualità? Buongiorno, iniziamo da chi c'è.
2: Questo manicomio succedono cose da pazzi.
0: Sì, Totò, citazione da...
2: Buongiorno mattinieri. Allora, io mi chiedo, sì? Che interesse avevano questi 31 di maggioranza votare contro? Un interesse economico, vengono pagati?
0: No, c'è altro, ragazzi. Puoi anche votare contro perché non sei d'accordo con quella votazione, no? Con la legge elettorale, anzi, con quell'emendamento alla legge elettorale che praticamente inseriva le preferenze in lista, cioè chi votava poteva scegliere chi votare. Oggi invece vengono tutti messi con questo sistema elettorale in una lista, cioè non è il cittadino che sceglie chi votare, il cittadino vota la lista, ok? E in quella lista però chi viene messo viene scelto chiaramente dai capi di partito, mettiamola così, no? E quindi questa è una cosa che poteva cambiare e probabilmente, dico, una delle ipotesi quando voti contro è perché magari sai che da solo non potresti avere tanti voti, questo è uno dei motivi, no? Cioè, se mi candido e devo far votare il mio nome e non c'è nessuno che mi inserisce in una lista che è molto forte, probabilmente sai che va male. Oppure c'è chi dice che non hanno votato per la questione preferenze femminili, come scrive per esempio il quotidiano Libero, perché non c'erano più appunto indicate in questo emendamento quante donne potevano esserci, perché poi insomma, bisognerebbe votare la persona che più ti piace, non se è uomo o donna, insomma, però sono punti di vista. Questo è un po' quello che è successo, vedremo cosa accadrà. Vai, pronto, buongiorno, aspetta, me ne è partito un altro, scusa,
1: sì, vai.
0: Sono in tanti, sentiamo che c'è, vai.
3: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
3: Sono Cosimo dalla Germania, un paio di settimane fa abbiamo telefonato. Niente, volevo dirvi che se tutto va bene, tra 3 giorni e il resto di oggi si parte per le ferie, per il Salento. Non vedo l'ora di odorare il sole del sud.
0: Vai, in bocca al lupo, bocca pronto? Al lupo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Aspetta che non sto cercando di capire.
1: Sì, sì.
0: Allora, abbiamo una nuova messaggistica, cioè mi
1: sì,
0: è cambiato tutto
1: ieri,
0: e sto cercando di capire come funziona.
1: Vabbè, un po' di pazienza,
0: dai. Fammi vedere se si sente questo. Vai.
3: Buongiorno Leti.
0: Vedi, mi riparte lo stesso.
5: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno Martinieri.
1: Ciao.
5: Da Milano. Trasportatore direzione 5 Terre. Animo, animo, buongiorno mattinieri.
1: Animo.
0: Buongiorno.
4: Non ce n'è, quindi ci famo Arculetto.
0: Ma cosa?
4: Poi c'è sta banda dei pazzi, dei politici, ci si mettono pure loro, metti tutti insieme, il caldo che fa? Siamo tutti una banda di pazzi.
0: Ma chi se ne frega,
4: animo,
0: di questi?
4: Non
0: ripensate. Ciao, ciao Gianni. Niente.
6: Buongiorno da Torino. Gianni Congetta
5: da Stellantis.
0: Buon lavoro ragazzi, buongiorno, chi c'è?
7: Buongiorno mattinieri, un grande saluto a tutti quelli che vanno a fare il turno di mattina.
1: Sì.
7: E specialmente ai miei ex colleghi di Melfi. Un bacione da Ilario.
0: Ilario, manda i baci, la Leti. Vai, guarda.
7: Buongiorno
0: qua.
7: Mattinieri.
1: Ciao.
0: Niente, mi parte lo stesso.
2: Il 31 di maggioranza. Votare contro.
0: Vabbè, pronto. Chi è?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mese Terme.
0: Ciao Danilo.
8: Oggi si va a Camigliatello, ragazzi, almeno sto al fresco.
0: Dai.
8: Vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. No, mi sta facendo impazzire questo nuovo messaggistica. Pronto?
9: Buongiorno mattinieri, Marcello da Cinisi, operatore ecologico. Che dire, sono soltanto le 5 e un quarto di mattina e ci sono 33 gradi, oggi si muore.
0: Dai, pronto?
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao, saluto. Ecco, boh, si è sbloccato, poi si blocca. Vabbè,
1: sì.
0: Niente raga, io sistemo sta nuova messaggistica, cerco di capire come va e poi vi sentiamo ancora. Cioè proprio, sono franco, sono sincero. Come dice queste
1: cose? Bisogna essere sinceri, quello che sta succedendo.
0: Allora, pronti? Ripartiamo tra poco con tutte le vostre storie. Condividete il primo pensiero del giorno. Intanto vi mettiamo la sigla, Emma Fabri Fibra, anzi la sigla della canzone, Antidroga.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Yes, yes.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Cavana, la canzone di Iraman. Buongiorno mattinieri, buongiorno, buongiorno. Animo. Ce la possiamo fare anche stamattina, ragazzi. Un momento sgranchimento.
1: Sì,
0: L'avete superato voi?
1: Sì, io l'ho superato da un po'.
0: Attenzione, la Leti deve dare il pronostico della partita dei mondiali di questa sera, la semifinale tra Argentina e Inghilterra. Inghilterra-Argentina, cambia poco. Anche
1: perché non è che, per me, passerà l'Argentina.
0: Quindi va a accedere alla finale l'Argentina stasera, dice la Leti. Quindi la finale, secondo Leti, sarà Spagna-Argentina.
1: Spagna-Argentina,
0: quello di ieri, la semifinale di ieri sera, l'hai indovinata. Quindi se volete scommettere un euro, noi non scommettiamo, ma giusto per simbolico, anche perché altre volte hai indovinato o hai sbagliato? Cosa hai fatto tu?
1: La volta scorsa avevo sbagliato.
0: Ah, vedi, ecco, perfetto. Vabbè, però sei sincera. Questa volta
1: sono sincera.
0: Vedremo se sarà così. Fatto sta che stavo leggendo un'altra cosa interessante. Tra poco ci sono notizie di secondo piano, però mi è comparsa una notizia sui procrastinatori, cioè quelli che rimandano tutto, no? Esistono, secondo i ricercatori dell'università di Cambridge, tanti tipi di procrastinatori. C'è il perfezionista, cioè che non comincia una cosa perché vuole fare tutto benissimo; il sognatore che progetta ma non agisce; il procrastinatore zigzagante, cioè che
1: fa zigzag,
0: prima va da una parte, poi dall'altra, dice aspetta, no, poi non lo so, ma guarda, aspetta, e quello che cambia continuamente le priorità, no, di fatto. Il ribelle che rimanda perché non vuole sentirsi comandato. E poi quello in burnout, cioè che non parte semplicemente perché è esausto. E quindi la buona notizia è che comprendere il motivo per cui rimandiamo può aiutarci a trovare la strategia adatta per reagire. Cioè, siete tra quelli che rimandano sempre. Non lo so, sta cosa la faccio più avanti. Io, per esempio, il buttare la spazzatura. Sì, dopo. Procrastino con calma. E quello è uno dei problemi della coppia. Io volevo anche approfondire questa notizia, ma ho deciso di lo facciamo domani.
1: Mi piace.
0: Procrastino anche la notizia, grazie. L'approfondimento, perlomeno. Anche perché tra poco ci sono le notizie di secondo piano, quelle che ha selezionato per noi la Leti. Sei pronta?
1: Sono prontissima. Allora,
0: mettiamo gli scozzesi Biffi Clyro e poi scopriamo insieme.

0: serata tra noi, ragazzi, ne dobbiamo godere. La Leti, questa fantastica donna.
1: Grazie.
0: Che è piena di pregi, ma giusto qualche difetto. Vuoi elencare quale? Che ne so.
1: Ma
0: come
1: sono
0: difetto.
1: Piena di difetti.
0: Sì, sì. Quali,
1: sono
0: quali?
1: Ma non... non lo so.
0: Vabbè, ne parliamo un'altra volta.
1: No, vabbè, forse l'unico
0: caratterino.
1: Ma neanche.
0: Vabbè, allora è il momento di scoprire le notizie, sì, di secondo piano, sottotitolo quelle che si lasciano amabilmente commentare, proprio così. Cosa hai selezionato, cosa hai scelto per noi stamattina?
1: Allora, ho scelto tre notizie più, se si riesce, una bonus. Tutte le notizie parlano di scienza.
0: Ah, tutto a tema scientifico, ragazzi. Qua ci diamo uno spessore stamattina. Allora, vedi, ecco, per la prima volta è stato ripreso nel suo ambiente naturale lo squalo goblin, una creatura rarissima che vive a grandi profondità oceaniche. Fino ad oggi era stato studiato quasi esclusivamente attraverso esemplari recuperati accidentalmente. La cosa affascinante è questa: che ogni tanto, insomma, pensiamo di conoscere il nostro pianeta e poi scopriamo che esistono ancora animali, specie che nessuno aveva mai osservato davvero. Ecco, tu hai osservato di recente qualche animale raro?
1: Ce n'ho uno di fronte, però a parte questo.
0: Ho paura a chiedertelo.
1: No, a parte questo, ma tutti sti nomi goblin. Chi gli era?
0: Squalo goblin. Squalo film di fa molto Spider-Man,
1: vabbè. Che ne so.
0: Allora, poi i ricercatori hanno scoperto che alcuni cos'è? Una zanzara.
1: Una zanzara.
0: No, allora, riguarda il nostro corpo. Cioè, sentivo un pizzicare. C'è un'altra ricerca che ci fa sapere che molti difetti del nostro corpo, o problemi fisici come mal di schiena, denti del giudizio, appendice, problemi al ginocchio, sono risultato dell'evoluzione che ha modificato vecchi progetti invece di ripartire da zero. Cioè, tradotto, che cosa? Anche il nostro corpo lavora con gli aggiornamenti, non con le versioni completamente nuove. Cioè, quando nasce un bimbo non è una versione completamente nuova, durante la vita ha bisogno degli aggiornamenti. Hai capito?
1: Ma tu non ce li hai avuti,
0: io sono
1: vero?
0: Ancora in aggiornamento.
1: Tu non ce li hai avuti. Posto.
0: Però anche noi miglioriamo praticamente quelli che chiamiamo difetti fisici, li miglioriamo col tempo. Il corpo si adatta, è intelligente, un po' come un software, è molto anche più intelligente. E a proposito di intelligenza artificiale, di cui tanto si parla in questi mesi, uno studio sulle neuroscienze sostiene che il cervello umano continua a distinguersi per la capacità di creare significato partendo da esperienze personali, emozioni e relazioni. L'intelligenza artificiale è fortissima nel riconoscere schemi, ma la nostra esperienza vissuta resta unica.
1: Certo.
0: Ed è una splendida notizia per chi ascolta la radio, perché una macchina può leggere le notizie, ma solo la persona può dire: questa storia mi ricorda, che ne so, una vicenda del passato, un'emozione vissuta.
1: Ma meno male, comunque. Ricordiamo che l'intelligenza artificiale sono macchine, comunque una macchina.
0: Però poi piano piano immagazzina ricordi, anche l'intelligenza ricorda. Però
1: ma non potrà mai essere paragonata a noi.
0: Non ha vissuto delle emozioni, grandi capacità di calcolo, ma niente emozioni. Dici, vabbè, queste notizie di secondo piano.
1: Sì, ma sono le emozioni che diamo noi, ma non arriverà mai ad avere le nostre vere e proprie.
0: E allora commentate pure se volete con un messaggio vocale. Tra poco preparatevi, perché sentiamo un po' il vostro stato d'animo. Mattinieri, cosa fate, di cosa vi occupate? Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Facciamo ascoltare adesso una novità, Cioppi, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Kiss

0: Runaway. Spinge Kiss Kiss stamattina. Buongiorno ragazzi, noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Leti.
0: Ogni giorno ricordate tra le 5 e le 7 su Kiss Kiss, chiedetelo in giro, ditelo in giro. Tra mattinieri ci ritroviamo qui, la mattina presto. Raccontiamo un po' della nostra vita di primo mattino, dei sacrifici che si fanno. Gli altri vanno in vacanza, noi siamo al lavoro, ma insomma poi toccherà a noi, si spera.
1: Certo.
0: Non dico che vai in vacanza da qualche parte, ma almeno godersi un po' di ferie, un po' di riposo.
1: Un po' di riposo, sì, sì.
0: Allora, vorremmo sentire Michela, so che fai una cosa bella tu.
2: Ieri, Michela da Varese.
1: Ciao Michela.
2: Direzione lavoro. Stamattina ho fatto un cambio turno
1: perché
2: ho un grandissimo evento a Milano. Vado a vedere Bruno Mars. Bene,
0: San Siro, bello, come
2: Kiss,
0: no?
2: Kiss a tutti, ciao.
0: Divertiti,
2: l'animo. Animo.
0: Mi piace, l'animo è alto. Va bene, Michele da Varese, un saluto. Ale, come va?
3: Buongiorno
0: Ravenna?
3: Max, buongiorno Laletti. Ciao. Sono Sandra, provincia di Ravenna, direzione casificio. Stamattina non riesco a capire sto tempo cosa sta facendo, perché sembra nuvolo, ma ho paura che sia tutto umidità, perché oggi ammesso che sarà una delle giornate più calde di questa settimana. Quindi non lo so. Comunque, bene. Dai. Io sono contenta che non sia passata la Francia, super contenta.
0: Sì, perché?
3: Secondo me il mondiale li vince l'Argentina. Spero di non sbagliarmi. Kiss Kiss a tutti.
0: No, non lo so.
1: Kiss a te.
0: Cioè, uno vedi che è costretto, mannaggia, a tifare altre nazionali. Io non lo so.
1: Però
0: guarda, onestamente, per quanto mi riguarda, se ognuno può dire la sua, lo dico anch'io. Cioè, ma non me ne frega nessuna delle suddette. Nel senso che c'è tanta amarezza perché non c'è l'Italia. Sì, magari vuoi vedere un po' di bel gioco. Ecco, ieri mi aspettavo molto di più dalla Francia. Con i nomi che c'ha, i campioni che c'ha, invece ha fatto veramente poco. Quindi, tra l'altro, stasera c'è sempre alle 21, ora italiana, appunto, Inghilterra, Argentina.
1: Sì.
0: Tra i due, proprio.
1: Non ti piace nessuna
0: delle due,
1: ma dai, davvero?
0: Sì, quindi vabbè, sono punti di vista. Ognuno ha le sue preferite, però insomma, la preferita era la nostra nazionale.
1: Vabbè, ma diciamo quello che c'entra, ma se non gioca,
0: no,
1: magari
0: queste,
1: avrai una preferenza.
0: Sì,
1: no?
0: Ma a queste latitudini vedi che al mondiale non interessa a nessuno, mentre anni fa c'era il fermento anche. Perché giocava la tua nazionale, ti ritrovavi tra amici a vedere la partita. Ora è molto meno presente sta roba, quanto mi manca, guarda, la pizza con la birra con gli amici per vedere fuori a un terrazzo e sudare per la tua nazionale, è una cosa che ci manca tantissimo, ragazzi, non trovate. Barbara, buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Barbara dalla provincia di Bergamo e volevo un in bocca al lupo da tutti voi.
0: Perché?
4: Perché ieri ho fatto la proposta al mio titolare.
0: Mi sposate?
4: Praticamente che se c'era la possibilità di avere un aumento.
0: Ah, ecco.
4: Secondo voi lo darà o non lo darà?
1: Ma sai,
4: secondo me non lo darà.
1: Ma vabbè, perché pensiero,
4: pazienza, che schissa tutti.
1: Pensiero positivo, dai, su.
0: La base epica. Barbara si è recata dal capo. Gli ha proposto un aumento. Dice, vabbè, ma sono io che devo proportelo.
1: Vabbè,
0: ma lei dice, no, questa volta te lo propongo io. Come finirà? La perfida Leti, che è il suo capo, come risponderà? Come
1: no,
0: rispondi?
1: No, un pensiero positivo. Secondo me sì, dai, voglio essere positivo. Ma dai!
0: Non ne sono convinto, sai.
1: Mamma mia, come sei negativo!
0: Tra poco il calendario dei mattinieri.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Ma ce lo dice la Leti,
3: certo.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: L'oroscopo dei mattinieri, dunque il podio della fortuna tra i segni zodiacali, terza posizione oggi, mercoledì 15 luglio, per quale segno?
3: Per il segno della Vergine, precisione e impegno vi consentiranno di concludere un progetto con successo, mentre una piacevole sorpresa renderà la giornata ancora più gratificante.
1: Bene, al secondo posto quale segno zodiacale?
3: Il segno dell'Ariete, il coraggio di prendere l'iniziativa verrà premiato con sviluppi positivi che vi permetteranno di superare un ostacolo e avvicinarvi ai vostri obiettivi.
1: E al primo posto oggi trionfa il segno
3: dei Gemelli. L'entusiasmo contagioso vi porterà a vivere una giornata dinamica con una proposta interessante che potrebbe aprire nuove prospettive.
1: Allora facciamo il riepilogo oggi. Sì. 15 luglio i segni più fortunati sono:
3: in terza posizione il segno della Vergine, in seconda posizione il segno dell'Ariete e in prima posizione il segno dei Gemelli.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Nostro calendario, 15 luglio, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa data?
3: Iniziamo dai santi del giorno: San Bonaventura, San Vladimiro e Santa Valentina.
1: Cioè, San Valentino il 14 di febbraio, Santa Valentina il 15 luglio.
3: Sì, a quanto pare.
1: Sia maschile che femminile hanno due giorni. Va bene, bene. Andiamo.
3: Passiamo agli eventi del giorno. Il 15 luglio del 1799 venne scoperta la stele di Rosetta, una lastra di granito con lo stesso testo scritto in tre lingue, geroglifico, demotico e greco antico.
1: Sì, aiutò tantissimo infatti a tradurre.
3: Grazie a questo reperto gli studiosi riuscirono finalmente a comprendere la scrittura dell'antico Egitto, rimasto un mistero per oltre 1500 anni.
1: Oh, che cosa bella, storica e interessante.
3: Sì.
1: Poi
3: in questo giorno del 1975 la missione Apollo Soyuz. Segna il primo aggancio nello spazio tra una navicella americana e una sovietica, simbolo di collaborazione in piena guerra fredda.
1: Hai capito? Vabbè, avanti, dai.
3: Il 15 luglio del 2006 un nuovo social approda online. Stiamo parlando di Twitter.
1: Che oggi si chiama X.
3: Sì.
1: Vai, andiamo avanti.
3: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva 420 anni fa Rembrandt, maestro assoluto della pittura del 600.
1: Ultimamente i pittori li stavo citando tanti.
3: Sì,
1: bello, vai.
3: Auguri a Laura Chiatti, l'attrice compie oggi 44 anni.
1: Sempre bella e affascinante.
3: Molto bella,
1: dai,
3: sì. Buon compleanno anche a Brigitte Nielsen, per lei sono 63 candeline, anche lei è molto bella
1: però
3: ancora.
1: Però si legge Brigitte, Brigitte Nielsen, lei che in un'intervista di recente, mi pare, sai, quella là che fa con la Fagnani, quella, sì, come che si chiama il programma?
3: Belve
1: ha parlato malissimo di chi l'ha lanciata nello Star System, vale a dire Sylvester Stallone, che era appunto suo compagno di vita.
3: Si sono lasciati
1: malissimo,
3: sì.
1: Ne ha detto peste e corna.
3: Sì,

0: Sì, lo so, hanno avuto un divorzio molto
1: traumatico.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1989, i Simply Red raggiungono la vetta delle classifiche internazionali con una delle ballate più amate degli anni '80.
1: Attenzione, la pronuncia della Leti,
0: If
1: vai!
0: If you don't know me by now.
1: If you don't know me by now, prova.
0: L'ho detto però.
1: Dillo, dillo. No,
0: if you don't know, my,
1: know
0: no,
1: me.
0: Me by now.
1: Senti.
0: Ma
1: ci era buona la prima.
0: Bravo, ma perché?
1: Sentiamo, che bella. E che mi diverto.
0: Ti odio.

0: tu veramente ti fai odiare facilmente.
1: No, ma no, non è vero, che sono i momenti divertenti che ci regali la
0: Ma
1: lenti.
0: Era buona la prima, no?
1: Ma
0: perché
1: tanto,
0: me la fai ripetere?
1: Dai, tanto.
0: Vabbè, la seconda è disastrosa.
1: Così, ti vogliamo così, ti vogliamo così, perché poi il tifoso non è che dice ti vogliamo, ma devi fare la voce così, capito? Ti vogliamo così. Andiamo 5 anni più indietro rispetto alla canzone di Simply Red, 1985, altra canzone meravigliosa che ha fatto la storia della musica, Frankie Goes to Hollywood. Questa è Relax.

0: Sono al 6 in punto di questo mercoledì 15 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento al nostro regista.
1: Di Andrea Cimino, buongiorno.
0: E grazie più grande a voi tutti. Grazie per esserci ogni mattina, siete sempre di più. Ricordate, sì, queste radio Kiss Kiss. Ci ritroviamo e tra poco diamo grande spazio ai vostri messaggi, alle vostre storie. Allora, vi aspettiamo per l'appello veloce dei mattinieri, la categoria che va salutata, le vostre sensazioni, sì, per questo mercoledì mattina con un vocale qui a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, raccontateci un po' del vostro stato d'animo, noi tra poco vi aggiorniamo anche con tutte le ultime d'attualità, diamo un'occhiata alle agenzie per vedere se ci sono ultimissime, vi aggiorneremo prontamente, ma ripartiamo dalla musica più bella, c'è Noemi.

0: cosa fai questa sera, la canzone di Noemi, prima della seconda ora. Ecco, sì, quanti calcoli sono brava a fare, capito?
1: Bravo.
0: Prima ci vuole il pallottoliere, ce l'ho fatta. Buongiorno, siete con i mattinieri di Kiss Kiss, siete svegli, siete reattivi? Quanti si stanno svegliando con noi come Radio Sveglia? Grazie per esserci, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss. Siamo i mattinieri ogni giorno dalle 5 alle 7, Max.
1: E la Leti.
0: E tra poco tutti voi, le vostre voci. Ricordiamo Rafika, dove vi invitiamo a presentarvi. Ecco, se sei un ascoltatore che ci segui da un po', ma ancora non ti sei fatto sentire, perché non lo fai stamattina?
1: Certo.
0: Allora memorizza sto numero, va.
1: 347 490 0042.
0: Intanto ripartiamo dalle notizie d'agenzia con le ultimissime. Oggi mercoledì 15 luglio, ieri c'è stato questo terremoto politico sulla legge elettorale con i cosiddetti franchi tiratori che hanno affossato le preferenze, l'emendamento sulle preferenze, nonostante il via libera annunciato in mattinata dalla maggioranza. E la Meloni praticamente ha dichiarato che va fatto una riflessione su quanto accaduto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo e della Meloni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Invece dall'estero, per il conflitto in Medio Oriente, Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% Hormuz, ma lo stretto resta comunque in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Inutile dire che sale il prezzo del greggio, del petrolio e non solo, delle merci in generale. Intanto il governo, mentre ieri si verificava la debacle sull'emendamento che riguarda le preferenze per la legge elettorale su cui si sta lavorando e sulla quale continueranno i lavori, è stato deciso il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Questa è la nuova stretta cosiddetta anti-Maranza varata ieri dal Consiglio dei Ministri. È stato dato il via libero dunque all'aggiornamento dal DDL Sicurezza. L'altro tema di queste ore, lo sapete, è il gran caldo. L'afa sull'Italia aumenta, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi alle 15 appunto di domani e dopodomani. Previsti però anche temporali con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Il problema è che quando arrivano le piogge magari durano poco, ma sono come tempo, ma sono di fortissima intensità, perché ovviamente l'aria fredda dell'acqua si scontra con l'enorme caldo del terreno, e questo causa il fenomeno downburst, spero ricordare, comunque piogge abbastanza forti e devastanti e con importanti precipitazioni, sì, anche con fulmini.
1: Ma più che altro mi preoccupa la grandine, perché abbiamo visto in passato anche che grandine molto grande.
0: Sì. La grandine, ma noi ci ridiamo, insomma, dei chicchi enormi.
1: Sì.
0: Poi il calcio, lo sport, non solo il calcio, un gol per tempo, la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia nella semifinale mondiale, si regala dunque un'altra finale dopo 16 anni. Dopo il trionfo in Sudafrica, stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. Per la Leti passa
1: L'Argentina,
0: quindi per te la finale sarà Spagna-Argentina. Vedremo.
1: Sì.
0: Poi si è in attesa del nostro commissario tecnico. L'Italia non è nei mondiali, non ha un CT, e quindi quale sarà? I vertici sono stati azzerati, cambiati. Malagò col suo nuovo staff con Maldini e Leonardo, ecco, sceglieranno a breve quella che chiamano una shortlist di papabili. Vedremo cosa accadrà. Cosa accadrà? Ultimamente i nomi di Mancini,
1: dici,
0: e Conte si sono aggiunti anche Pioli e Pirlo, ma il sogno resta Pep Guardiola. E perché no, magari Ancelotti, visto mai che va via dal Brasile.

0: vuoi, scusa?
1: Un po' di soldi ce l'hai?
0: No, no, ma pure se ce l'avessi non te li darei.
1: Ma in coma d'era te restituisco?
0: Ma no, no, che sei antipatico, quindi.
1: Oppure
0: ma
1: chi... come va adesso? In tre rate, no, no. Una subito.
0: Sei antipatico
1: la
0: come
1: seconda
0: quindi...
1: a 30 e la terza a 60 ma giorni. Per... ma paga in tre rate.
0: Ma,
1: niente,
0: ma neanche. Niente, neanche.
1: Buongiorno, siamo i mattinieri, adesso tocca a voi.

0: che li saluta. Miriam,
1: stavo per dire.
2: Scusa, ma è stato fatto?
0: Allora, che cosa accade? Ve lo spiega questa ragazza che è qui al mio fianco.
1: Spiegalo tu, va.
0: Perché sei in ferie.
1: No, sto qua davanti a te.
0: Allora tocca a voi, mandate vocali, non c'ho voglia di lavorare.
1: C'ho voglia di lavorare, ma mi hai fatto arrabbiare. Comunque, mandate vocali a questo numero 347-490-0042. Un messaggio vocale o anche di testo va bene, se preferite.
0: Dai, la raffica. Buongiorno, Achille.
3: Buongiorno, mattinieri. Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti. Povera
1: ciao.
3: Italia.
1: Animo. Povera me.
0: Luca da Cuneo, ciao.
4: Buongiorno, Manella, direzione Trigonia. 19 gradi. E oggi si muore.
0: Dai, ce la puoi fare.
5: Buongiorno Max, buongiorno Eddy. Max da Roma, il tuo mozzarellaro di fiducia.
0: Grande Max.
5: Giornataccia, ragazzi. Ho aperto il mio PC per lavorare e è uscita la schermata dicendo che il mio sistema operativo è troppo vecchio per usare
0: determinati programmi. Sei obsoleto, vai.
6: Buongiorno mattinieri, Leo da Pugliano, Teano, la città dello storico incontro.
0: Garibaldi, come no?
6: Trasporto farmaci.
0: Dai.
6: La parte più bella della giornata in questi periodi è proprio a quest'ora.
0: Si sta bene.
6: Si sta freschi.
0: Freschi. Sara!
7: Sì, Radio Kiss, sono Sara da Cortona. E volevo fare tantissimi complimenti a Sofia Raffaelli che ieri
0: ha vinto
7: l'oro a ginnastica ritmica. Ed è senza dubbio una delle atlete più preparate, più brave che io abbia mai visto. Ciao, un bacio.
1: Ciao.
0: Cecilia,
8: buenos días. Sono Cecilia, spagnola, che vive a Roma. Ma quanto sono contenta che è passata la Spagna. Olè.
1: Anche io.
8: Forza Spagna. Speriamo che insomma batte o l'Argentina o l'Inghilterra. Comunque vi posso dire una cosa. Se la finale è Spagna-Argentina, io ho vinto a prescindere. Perché adoro Messi. Un besito, guapos.
0: Ciao, guapa.
1: Besito pure io.
9: Buongiorno, Kiss.
0: Quante ragazze?
9: Sono Erika da Terracina, direzione Roma, per dare l'ultimo esame.
0: Dai.
9: All'università e mi laureo.
0: In bocca al lupo.
9: Speriamo bene che lo passo.
0: Ma sì.
9: Buona giornata a tutti e vamos Argentina.
0: Stavate da tutti per l'Argentina. Pietro.
10: Ciao Max, ciao Laleti, sono Pietro da Cuneo. Ok, la Francia è fuori, adesso tocca l'Argentina. Dai, speriamo in due squadre che è tanto tempo che non vanno in finale. Quindi forza Inghilterra e forza Spagna.
0: Va bene, pronto.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Max, ciao Liti. Domenico da Castellaneta. Un saluto a tutta la categoria delle guardie particolari giurate. Animo.
0: Buongiorno Giulio.
12: Buongiorno Max, buongiorno Liti. Giulio da Melfi. Direzione Polignano a Mare.
0: Che bella.
12: Dai che l'ultima settimana poi si va in ferie, direi meritatissime ferie.
0: Meritatissime.
1: Animo.
0: Chi è?
13: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Kiss Kiss. Io vado al lavoro.
1: Sì.
13: 7:14 in ospedale. E manca pochissimo alle mie ferie. Che si torna giù in Sicilia. Bacio, animo.
0: Senti chi c'è, buongiorno, vai.
14: Buongiorno Max e Leti e tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Tony dei Fratelli Barracuda presente.
0: Vai Tony, pronto.
14: Buongiorno la coppia più bella del mondo, Max adesso. E la Lady, sono Nicola Zapponeta. La Lady, mandi un bel bacio così inizia a lavorare, la giornata diventa più bella. Ciao, vi voglio bene tutte le mattine.
1: Ma te volentieri.
0: Allora, attenzione, la Liti ogni tanto dispensa baci, porta fortuna. Voi dovete buttarvici sotto perché
1: sei
0: anche
1: pronto,
0: la scia,
1: Max?
0: Porta bene.
1: Stai prendendo tempo.
0: No, il finale della base, senti. Perciò sono preciso io. Vai col bacio, la Liti, grazie.

0: Kiss Kiss a te, che dedicherai questa giornata alla persona più importante della tua vita. Tu. Kiss Kiss a te, che vivi la vita con lo zaino in spalla e affronti ogni giorno come un'avventura. Un'avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss Kiss. Quando è
4: pesca?
3: È la colazione. Quando è
5: alla pera?
3: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: Kiss Kiss.
7: Nen. La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Kiss Kiss.
8: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAE 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss

0: mondo, per il mondo. Brava la Leti, sempre precisa. Sai, siamo pronti mattinieri. Buongiorno, Poli e la polemica. Dove la polemica e la Leti.
1: Sì.
0: Cavolo, per mischiare le cuffie, cos'è? O mi fai pure le battute. Allora, buongiorno, siete con Radio Kiss Kiss. Ricordate queste Kiss Kiss, siamo i mattinieri, l'attualità è il nostro, la nostra missione. E allora, tra le notizie che leggevamo nelle ultime ore, abbiamo scoperto che adesso ci sono, c'è un galateo della comunicazione, c'è un galateo che è cambiato moltissimo in realtà, perché sempre più esperti di comportamento digitale evidenziano come soprattutto tra, diciamo, i più giovani, una telefonata improvvisa, ecco, venga percepita come un'interruzione della vita privata. Quindi il galateo della comunicazione prevede che prima mando un messaggio e ti avverto, ti posso chiamare, se non hai risposta non chiamare. Eppure fino a poco fa chiamavamo direttamente, certo. Se non puoi rispondere non rispondi.
1: Quindi,
0: no,
1: bisogna avvisare prima di chiamare.
0: Devi avvisare. Insomma,
1: ma non è sempre un'interruzione, no?
0: Allora, secondo gli esperti, il telefono non è più visto come uno strumento che viene definito sincrono, da usare in qualsiasi momento, ma come un mezzo che dovrebbe rispettare il tempo e la disponibilità dell'altra persona. Certo. E quindi, ragazzi, lo fate anche voi. Cioè, io, di che posizione siete? È un cambiamento, diciamo, anche generazionale. Per chi ha più di 40-50 anni, telefonare è sempre stato il modo più naturale di comunicare. Certo. Per molti giovani, invece, una telefonata improvvisa genera una domanda. È successo qualcosa di grave? Perché mi sta chiamando? Senza prima avvertirmi. È vero, però...
1: Quindi prima ti devo mandare un messaggio, ti devo avvisare e poi chiamare. Ma questa è veramente,
0: ti avviso se posso chiamarti e se mai in quale momento e ti è più comodo. Però è vero, questa cosa la notavo anche con i miei figli, no? Cioè, se tu chiami, che è successo? Mandami un messaggio, mi dicono, no? Mi hai fatto spaventare chiamandomi, come se la chiamata fosse solo una cosa urgente. È vero che i giovani la percepiscono un po' così, però adesso c'è proprio il galateo della comunicazione, è vero. Però allora, la domanda di Poli e la polemica alla Leti stamattina è: telefonare senza avvisare è ancora normale oppure una forma di maleducazione? Insomma, prima di chiamare bisogna sempre mandare un messaggio, lo fate?
1: Ma anche no.
0: Trovate insopportabile chi vi chiama e basta, ecco.
1: Senti, posso dire la mia? Io ti chiamo, poi se vuoi rispondere rispondi, se non vuoi rispondere non rispondi, punto. Ma non è che io ti devo avvisare, ma che ti posso chiamare?
0: Però,
1: ma non,
0: scusa,
1: esiste.
0: È vero anche che una telefonata interrompe quello che stai facendo, magari sono in riunione, sto guidando, sono con la famiglia, con i bambini, sto riposando, un messaggio è più rispettoso, no? Sta arrivando
1: a
0: decidere
1: Max.
0: Quando richiamare. Vabbè, quindi... Voi che ne pensate? Da che parte state? Bisogna sempre avvisare prima di chiamare o è meglio, ecco, tornare alla spontaneità? Se non mi vuoi rispondere, non mi rispondere, ti chiamo
1: appunto,
0: lo stesso.
1: Io sono per questo.
0: Messaggi
1: quindi
0: vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
2: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Quanto animo stamattina, ragazzi. Mercoledì 15 luglio, le 6:31. Sì. Buongiorno da Max Poli.
1: E la Leti.
0: Con rinnovato entusiasmo stamattina. Leti, stai bene, sì?
1: Sì, sì, sto bene. Stavo leggendo un po' di messaggi. Ero un po' distratta.
0: Il Galateo, ragazzi, è venuto fuori il Galateo della comunicazione. È importante mandare un messaggio prima di fare una chiamata. Le nuove generazioni si preoccupano se chiamiamo direttamente. Ma comunque, come vi comportate voi al telefono? Prima di chiamare una persona, che sia un caro o per motivi di lavoro, avvertite, sì, prima con un messaggio o insomma chiamate direttamente,
1: sì, perché se mando che... il piccello, se mi mando cos'è il piccione però, viaggiatore per avvisarti.
0: Sì, però aspetta, vedi che molti insomma telefonare senza avvisare è ancora normale oppure è una forma di maleducazione? Per molti è maleducazione,
1: sì,
0: chiamare bravo direttamente prima, dimmi se posso rispondere.
1: Certo.
0: Ecco, che ne pensate? Buongiorno, chi c'è? Iniziamo da chi a favore di...
2: Buongiorno, sono Alonso da Casanova di Napoli. Sì, in effetti anche qualche mio cliente prima di chiamarmi mi manda un messaggio.
0: Sentiamo, sentiamo, ti stanno messaggiando, infatti.
1: Sì, ma quello che voglio dire, se parliamo però di lavoro, se parliamo di persone che non conosci bene, che non sai, comunque non hai questa...
0: Sì, questa confidenza ti annunci prima,
1: ovvio,
0: vabbè,
1: che bene o male mandi un messaggio,
0: sì,
1: ma
0: sì, però
1: si parla di altro.
3: Ragione, anch'io faccio così, non mando niente messaggi, niente di niente, ti chiamo, se non rispondi tu vedi la mia chiamata e mi richiami, se hai voglia, se non hai voglia ti attacchi.
0: Certo.
1: Bravissimo.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Beh, se devo mandare il messaggio e poi chiamare devo aspettare.
0: Lui si scoccia, capito, vai.
5: Max e Leti, buongiorno.
1: Ciao.
5: Allora, se ti chiamo è perché c'ho un'urgenza e non c'ho tempo di mettermi lì a scrivere.
0: Sono d'accordo.
5: Col vocale o quant'altro.
0: Però
5: cioè, non esiste sta cosa di WhatsApp.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Accedo da Monza. Io sono per la squadra che chiamo
0: e
6: puoi rispondere bene, altrimenti mi richiami
1: appunto
6: quando vuoi. Basta mandare anche un messaggio. Ciao, vabbè. Possiamo perdere allora.
0: Vai, pronto?
7: Io sono d'accordissimo con la Leti, cioè se uno è impegnato semplicemente non risponde.
1: Appunto.
7: Se ha piacere richiamerà, e se non richiamerà sarà un segnale del fatto che non ha voglia di sentirmi e farò le mie dovute valutazioni. Però
0: così
7: se stiamo a farci problemi a chiedere permesso ogni volta che dobbiamo fare qualcosa, raga, che vitaccia.
1: Anche perché
7: Maira da Pavia, che schifo.
0: Ciao Maura.
1: Ciao. Anche perché vorrei dire una cosa, non abbiamo più il telefono fisso che suonava, adesso lo puoi mettere anche in muto quando ti squilla il cellulare e non ti dà fastidio.
0: Sì, ma
1: cioè, se
0: altro,
1: vuoi rispondere rispondi,
0: sai, il Galateo dice che devi capire che a volte non è il momento giusto perché riceve quante
1: ma
0: volte
1: ma che c'ho la palla di vetro,
0: cioè per questo il messaggio ti annuncia e dice dimmi quando sei comodo e sei comoda e
1: sei comodo,
0: ti chiamo. È quello che tu dici continuamente, volevo dirti tu
1: ma
0: che sei schierata da quella parte che continuamente dici oh mia madre mi chiama sempre quando non posso, se ti mandasse prima un messaggio saprebbe quando è il momento giusto,
1: ma
0: per
1: quando
0: te.
1: Mai ma comunque mi fa piacere, le rispondo,
0: ma
1: punto.
0: Non discuto il piacere, discuto il momento che stai facendo la doccia, ti chiama, hai capito?
1: Ma se faccio la doccia non rispondo, la chiamo poi dopo.
0: Dai, vedi come ci dividiamo anche per delle cose che apparentemente sembrano banali. C'è la nuova canzone di Blanco, Los Angeles.

0: Los Angeles, la canzone di Blanco, il nostro New Kiss dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, sì. E come diciamo noi,
1: animo.
0: Ragazzi, c'è il Galateo, riportato anche sui giornali internazionali, il nuovo Galateo della comunicazione, che ci fa sapere che è sbagliato chiamare direttamente una persona, che sia un conoscente, un parente, una persona a cui teniamo tanto. Bisogna sempre annunciarsi con dei messaggi oggi. I giovani soprattutto, poi se li chiamiamo direttamente si preoccupano. Oddio, che è successo? Come mai mi chiami? So tuo padre, perché ti devo chiamare? Per salutarti, come sta? Mandami un messaggio prima. Mi rispondono così i miei figli, no? Succede anche a voi? Veramente è cambiato così tanto l'etichetta, il modo di comunicare? Bisogna sempre annunciarsi. Qual è il contesto giusto? Quando è che è corretto farlo? O ve ne fregate, chiamate direttamente, se mi può rispondere rispondo, o altrimenti no. Il vostro punto di vista tra poco, il nostro numero
2: 347 490 0042.
0: La Leti, il mio messaggio li legge proprio, hai capito? Ma
3: quattro città, migliaia di persone, kiss, kiss, way! Un'unica e infinita connessione umana, kiss, kiss, way! Il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Yes, yes.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La COP sei tu.
7: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead dei mattinieri di Radio Kiski. Buongiorno a tutti amici, 6.45 di questo mercoledì 15 luglio, e ragazzi c'è un galateo oggi, quando chiamiamo qualcuno dobbiamo prima avvisarci, c'è il maggiordomo digitale che è lo smartphone, posso chiamarti ora ma non tutti sono d'accordo, senti Stefano.
1: No, sono Stefano D'Azogno, io ho ragione a letti, io ti chiamo, se vuoi rispondere rispondi, se non rispondi... Se non vuoi rispondere non rispondi.
0: Tutto chiaro.
2: Certo. Buongiorno Leti, Francesco da Firenze.
3: Ciao.
2: Ma come? Io ti devo messaggiare per chiamare.
3: Sì,
2: e se tu non mi vuoi rispondere e io ho bisogno di comunicare con te? Ma che cazzo? Ma perché? Ma perché?
0: Thomas!
4: Per me invece dovrebbe essere così. Ti chiamo per avvisarti che ti sto mandando un messaggio, per avvisarti che ti dovrò chiamare.
3: Ma ti rendi conto che
5: buongiorno Max e Laleti. Io sono convinta che purtroppo abbiamo perso l'uso della parola quindi ci siamo affidati ormai alla messaggistica istantanea. Purtroppo è il dramma del nostro tempo. Buona giornata.
3: Buona giornata.
0: Dici tu, siamo in fase di declino su queste cose.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Massimo da Milano. Io sono a favore, la penso come Leti, anche perché se prima di telefonare e chiamare qualcuno devo mandare un messaggio, e se quella persona riceve il messaggio comunque perde anche del tempo, viene lo stesso disturbato, per cui deve aprire il messaggio e deve anche rispondere al messaggio.
0: Dice doppio lavoro.
7: Siccome si chiama telefono, io prendo e ti chiamo. Che cosa, altrimenti devo i messaggi li mandavo quando ero ragazzino per poter uscire con le signorine.
0: Hai capito? Ineccepibile.
8: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Io non avviso, chiamo direttamente.
0: Capito, Emilia, pronto.
9: Buongiorno, sono Emilia. Partiamo sempre dalla base, l'educazione. Non si chiama prima delle 9 del mattino e non si chiama durante l'orario dei pasti. Non si chiama dopo le 21 e siamo tutti più contenti. Basta solo un po'.
10: Buongiorno, sono Lucia da Napoli.
3: Ciao.
10: No, per me bisogna chiamare direttamente, poi se si possono rispondere, rispondono. Se non possono rispondere, amen, pazienza. Quando vedranno la chiamata mi richiameranno.
0: Però sentite cosa dice Karen da Trieste.
11: Ciao Leti, sono Karen da Trieste. Purtroppo i giovani comunicano solo con messaggi. Guai se telefono a mia figlia. Carina. Deve essere successo qualcosa di gravissimo.
0: Addirittura.
11: Solo messaggi e dopo non ci capiamo. E quindi io so già a chi posso telefonare, a chi non posso telefonare. Chissà tutti.
3: A ti rendi
0: l'amarezza di una mamma, non ci capiamo con i messaggi, fatti chiamare, no, chiamo.

0: Let's go. Ho aperto lei i mondiali, sapete, con la cerimonia inaugurale. Li chiuderà invece con lo show della finale Laura Pausini, tra gli altri, quindi mica male. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss, le 6:51, Max. Scusa, tu sei?
1: Ecco, se apri il microfono, la Leti. Stavo aspettando questo.
0: Il galateo della telefonata. Non si chiama più direttamente. Essere annunciati. E poi c'è il disagio dei genitori. Prima abbiamo sentito Karen di Trieste. Sentite Michela. Buongiorno.
2: Ciao, sono Michela.
1: Ciao.
2: Io chiamo mio figlio, gli telefono e non mi risponde. E dopo mezzo secondo mi arriva un messaggio con scritto cosa? Punto di domanda.
1: Cioè, ma
2: rispondi al telefono, per favore.
0: Dai.
1: Posso dire una cosa? Ma vi rendete conto? Dobbiamo chiedere ai figli il permesso di chiamarti.
0: Cosa? Perché mi chiami? Cosa? Cioè, non voglio parlarti. Cioè, veramente.
1: Siamo arrivati.
0: Il fratto da Parma che dà una lettura del galateo in modo diverso. Sentite.
3: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
3: Leti.
0: Vai.
3: Sono il fratto.
0: Allora, vai.
3: Ma perché il galateo non guarda le cose dalla parte opposta?
0: Cioè?
3: Sei tu che devi mandarmi un WhatsApp se non mi rispondi, dicendomi quando sei reperibile o al massimo che mi chiami dopo. Chissà a tutti.
1: Beh, comunque il telefono lo prevede questa cosa. Quando ti squilla, tu puoi anche dire rispondi. No, sì, rispondi con un messaggio, respinge e rispondi.
0: Fai i messaggi di testa e andiamo?
1: Allora, sono per il messaggio, ormai gira tutto così. Buona giornata, Domenico da Padova. Poi avvisare una forma di educazione. Io che ho due bimbi piccoli che non dormono mai, appena posso mi metto giù e riposo. Mi squilla il telefono, capite che ti verrebbe da tirarlo.
0: Certo, togli la suoneria, metti la vibrazione
1: e
0: non
1: risponde.
0: Il bello
1: del telefono è l'essere dirette, e sono pronto anche che l'altra persona non risponda, ma ricaverà a suo tempo. Saluti da Francesco da Rimini.
0: Ragazzi, siamo stati veramente inondati dai vostri messaggi. Sì. Sulla la questione non è da poco, non pensavo prendesse così tanto, nel senso che ho notato tanta sofferenza in alcuni genitori che sono sgarbati se li chiami. Devi mandarmi un messaggio e quando posso ti chiamo. Hai capito? Vabbè, questo è venuto fuori. Siamo figli dei nostri tempi, insomma.
1: Io no.
0: Vabbè. Tra poco Pippo Pelo e Adriana con Pippo Pelo Show. Vi lasciamo con i Pet Shop Boys.

0: Questa canzone del 1988.
1: Sono le 6:57, buongiorno a tutti. Noi siamo pronti a collegarci con la nostra redazione. C'è Alessandra Prea per tutte le news. A tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. La legge elettorale, la Camera ha bocciato a voto segreto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. Non è passato per un solo voto, 187 a favore e 188 contrari. Il testo, a prima firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, mirava ad introdurre un sistema misto con capilista bloccati e fino a 3 preferenze. Elezioni e dimissioni sono i cori che si sono levati dall'opposizione dopo il voto. C'è chi ha subito puntato il dito contro i franchi tiratori, come ha fatto in parte anche la premier Giorgia Meloni. In un post sui social ha scritto: il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro, ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono all'unisono il ritorno alle urne. Per Schlein, Conte, Bonelli, Maggi e Renzi, Meloni è stata sfiduciata, deve prenderne atto e andare al Colle a chiedere la crisi di governo. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato in tema sicurezza un decreto legge per fronteggiare le bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze, in particolare durante la movida notturna nelle grandi città. Fermo preventivo esteso anche ai minori, tra le altre misure divieto di aggregazione delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Cambiamo argomento. In Medio Oriente, quarta notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, epicentro delle tensioni ancora allo stretto di Hormuz. Le forze armate iraniane hanno rivendicato di aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait dopo gli attacchi statunitensi contro le città petrolifere e costiere dell'Iran. Gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta, ha detto Trump, non escludendo l'invio di truppe di terra. Il Tycoon ha poi fatto marcia indietro sui pedaggi nello stretto, sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ha scritto sui social: ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con noi. Sono 6 gli operai che hanno perso la vita nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel cuore di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi è stato confermato al termine di un lungo intervento dei soccorritori per raggiungere i 2 ascensori investiti dalle fiamme. Oltre alle vittime, il rogo ha provocato diversi feriti, 2 con gravi ustioni. Il sindaco della capitale belga, Closet, ha definito l'accaduto come il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Il caso Regeni, una condanna all'ergastolo e 3 a 17 anni e mezzo. Queste le richieste del procuratore aggiunto nei confronti dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore friulano nel gennaio del 2016 al Cairo. La sentenza del processo è fissata per il 28 ottobre, come deciso dalla prima corte d'assise di Roma. Chiudiamo con lo sport calcio. La Spagna batte la Francia 2-0 e accede alla finale dei mondiali 2026, dove incontrerà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra e Argentina in campo stasera alle 21. Con questo per il momento abbiamo concluso. Arrivano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Allora, buongiorno. Siamo arrivati a mercoledì. Insomma, siamo al centro della settimana, ma anche al centro del mese, perché oggi è il 15 di luglio.
1: È
0: benvenuti
1: vero.
0: Su Radio Kiss Kiss. Saluti a Max e Laleti che ci hanno preceduti, come sempre. E da questo momento e fino alle 9 sarà solo Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Mi raccomando, eh.
1: Noi siamo qua puntuali come sempre. Ci trovate anche in TV. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre. Da lì potete guardare anche la musica più bella. E quindi ci salutiamo ufficialmente come sempre, canticchiando un po' la nostra sigletta.

0: Ormai abbiamo capito che per tanti ascoltatori questo è un appuntamento con un orologio, perché sanno che a quest'ora c'è la nostra sigla e da lì si rendono conto se sono in anticipo, se sono in ritardo.
1: Sì, sì, come procede la loro giornata, soprattutto per chi si sveglia presto. Allora, abbiamo salutato già i mattinieri. Pippo, lo sai che oggi 15 luglio, come dicevi tu, metà percorso di questo mese estivo, di questo mese centrale per l'estate, è già trascorso. Oggi è la giornata mondiale delle competenze.
0: Delle competenze giovanili.
1: Le competenze giovanili. Giovanili. Tu lo sai che nelle grandi aziende, parliamo di grossissime multinazionali, ci sono ragazzi di 20 anni che addirittura fanno da prof agli amministratori delegati.
0: Agli amministratori che hanno tra i 50, 60 anni.
1: I 60 anni o comunque diciamo a dei colleghi un po' più datati o comunque che sono in azienda da tanto tempo.
0: Sì, perché insomma la tecnologia avanza clamorosamente e i giovani possono aiutare soprattutto nel mondo digitale tantissimo le persone più adulte ad essere skillati per affrontare meglio la quotidianità del lavoro
1: attuale, a fare da problem solving, perché i giovani che magari hanno una certa dimestichezza anche con i videogiochi hanno sviluppato delle vere e proprie strategie che tornano utili nelle aziende.
0: Quindi bisogna noi siamo qui, facciamo il programma, infatti io ho deciso di affiancarmi a una persona più giovane affinché mi skillasse, mi desse tutte le informazioni quello di cui ho bisogno. Quindi Adriana, ti devo salutare.
1: Pippo, qual è il problema?
0: Ho bisogno
1: anch'io di essere skillata.
0: Di una persona giovane che sia diciamo ventenne.
1: Vabbè, ventenne va bene?
0: Sì, ventenne.
1: Facciamo i casting?
0: Sì. Li faccio io i casting.
1: Li fai tu i casting. Ovviamente deve essere donna, giusto?
0: Una persona ventenne, ho detto. Poi vediamo.
1: Allora, no, la domanda che vi facciamo stamattina a proposito di competenze in generale, ora lasciando
0: perdere una domanda con
1: un attimo i giovani,
0: sì.
1: Qual è la vostra competenza? Cioè, lasciando da parte lauree, curriculum, eccetera, eccetera, qual è la cosa che sapete fare, o meglio di chiunque altro, o una cosa che pensate di saper fare bene?
0: Ah, vedi, ma nel campo del lavoro intendi?
1: In tutto, per esempio, tu che sai fare?
0: Ma stiamo parlando solo ai giovani o a tutti?
1: No, Pippo, stiamo parlando a tutti. Buongiorno,
0: a tutti, buongiorno.
1: Diamo
0: esattamente
1: un caffè a Pippo.
0: No, perché ho già tra delle competenze giovanili, poi facciamo la domanda a tutti, non capisco.
1: A chi la vuoi fare? Solo ai giovani?
0: Solo ai giovani l'avrei fatta, però facciamola a tutti.
1: Va bene. Sì.
0: Perché quali sono le competenze? Se io vado, lavoro alle poste...
1: No, cosa sai fare? Che ne so,
0: sapete fare
1: la matriciana, sapete fare la carbonara?
0: Io so fare un po' di tutto.
1: Tu per esempio sei pollice verde.
0: Sì, so dipingere una parete. So usare il PC abbastanza.
1: Sai usare le mani?
0: Me l'ha capito.
1: Sei manuale?
0: Le mani,
1: sei manuale.
0: La manovalanza la so fare, il verde lo so trattare.
1: Okay,
0: il giardinaio. Poi fammi pensare, tu pensa mentre parli.
1: Quindi le vostre skill.
0: So fare le pulizie.
1: Sai fare delle pulizie.
0: Sono un pulitore.
1: Vedi, uno sistemato, sa fare un sacco di cose. Quindi le cose che sapete fare, anche una sola cosa che secondo voi
0: tu
1: è una bella competenza. Io niente.
0: Non sa vestire.
1: Non fa niente.
0: Non piatto,
1: però ho deciso. Allora, vedete se siete d'accordo.
0: Aspetta, ragazzi, ferma la musica, ferma la base.
1: Ho deciso una cosa.
0: Ok, hai deciso? Sul silenzio.
1: Devo dire una cosa. Ho visto mio figlio con la maglietta un po' stropicciata. Questa cosa non mi è piaciuta. Allora ho detto a Luca, voglio un ferro da stiro. Voglio iniziare a stirare.
2: Ma per piacere.
0: Una donna.
1: Io non ce l'ho proprio il ferro da stiro. Credo che mio figlio non l'abbia mai visto.
0: 60 anni comincia a stirare. Un applauso.
1: No, 60 anni, ma non è mai troppo tardi per iniziare.
0: Mamma mia.
1: Ho detto io voglio iniziare a sviluppare questa competenza.
0: Adriana,
1: voglio saper stirare.
0: Apprendiamo questa notizia con estremi dubbi, ma veramente tanti.
1: Vi farò sapere nei prossimi giorni.
0: Va bene.
1: Dai, allora le vostre competenze, piccole o grandi che siano, non necessariamente nel mondo del lavoro, ma anche nel vostro privato, a casa vostra, 347-490-0042. Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Sei come un'onda che sbatte dentro di me. Non posso più tornare indietro. Non conosco la via.
0: Che bella! I Luna Pop, eravamo al 1999. Cesare Cremonini con Ballo, con la sua band. Incidevano questa canzone, fu un grandissimo successo.
1: Il titolo di questo pezzo che ci godiamo insieme, potete anche guardarlo in TV.

0: una pop con Se ci sarai su Radio Kiss Kiss. Allora, buongiorno a Sara da Roma, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Sara.
1: Ciao Sara.
0: Buongiorno. Sara, posso farti una domanda che è scomoda per le donne, ma devo fartela. Quanti anni hai?
2: Vai, 29.
0: 29 anni, avevo capito,
1: il 29 tipo compio,
0: anche io avevo capito. Okay, il 29.
1: Hai 29 anni e che lavoro fai?
2: Sì. Lavoro nelle risorse umane di una grande azienda.
0: Ok, allora noi ti diciamo assimiliamo ai giovanissimi, perché 29 anni sei giovane, no?
2: Grazie, meno male.
1: Sei sicuramente una nuova risorsa nell'azienda.
0: Sicuro. Tu affianchi persone più adulte nella tua azienda?
2: Sì, okay. Ci sono.
0: E cosa pensi di portare a queste persone più adulte come skills?
2: Ma sicuramente una visione diversa, un pochino più fresca. Loro stanno da tanto tempo in azienda, quindi di tanti aspetti non si accorgono, e quindi a volte discuterci e parlare di alcuni argomenti è sicuramente molto produttivo. La condivisione, una visione diversa.
1: E va bene, questo per quanto riguarda l'azienda e il mondo lavorativo. Ma tu, praticamente, qual è una cosa che pensi di saper fare meglio di chiunque altro?
2: Beh, come vi dicevo, il saper discutere. Quindi
1: saper
2: anche
1: discutere.
2: Comode quando si creano dinamiche in cui ci potrebbero essere degli attriti, penso di saperle gestire molto bene.
0: Di gestire molto bene. Quindi saper discutere significa saper parlare, ma anche saper ascoltare, che è, diciamo, un tema molto poco affine alle persone che hanno una certa esperienza. Quando giovane affianca una persona adulta, si parte dal presupposto che spesso l'adulto pensa di saper fare già benissimo il proprio lavoro e fa fatica ad accettare che da un giovane gli arrivino dei consigli, giusto?
2: Esatto, hai colto benissimo il punto, e non è facile farsi ascoltare, però già ascoltare è un passo, perché se si sentono ascoltati sono più aperti al dialogo.
0: Ma vedi? Bene.
1: Alla fine tu sai discutere, sai litigare, cioè non sei una che alza la voce, non sei super aggressiva, quindi...
2: Esatto.
1: Ma anche quella è una competenza, perché oggi... Cioè, se volessimo, dovremmo litigare per tutto il giorno con chiunque.
0: Sì. Allora non è che sta a litigare. Lei, voglio dire, discute senza litigare.
1: Sai discutere senza creare attrito, è vero?
2: Esatto, perché alla fine mettere l'altra persona sulla difensiva non è produttivo, né per l'uno né per l'altro.
0: Certo.
1: Va bene, quindi questa è la cosa che tu credi di saper fare meglio di chiunque altro.
2: Sì, devo dire che è una competenza, me la riconosco dopo
1: Te la riconosci.
0: Allora, cara Sara da Roma, sei proprio l'esempio che volevamo. Sei la giovane giusta che volevamo e che ci raccontasse che, appunto, affiancando anche persone più adulte, riesce ad insegnare loro delle cose, come la giornata mondiale delle competenze giovanili vorrebbe. Insomma, che credo sia proprio questo il senso.
1: Va bene, grazie mille, Sara.
2: Grazie,
1: grazie a voi, a tutti.
0: Un abbraccio. Ciao.
3: Adriana, ti prego, illustraci sulle tue competenze, perché nonostante ti ascolti da tanti anni, non ne ho trovata neanche una.
0: Bene.
3: A differenza di Pippo.
1: E mi dispiace molto.
0: Grazie,
1: perché vuol dire
0: Viviana
1: che non sei intelligente.
0: Allora, Viviana, no, tu hai visto giusto, perché ovviamente se escludiamo competenze sulle unghie, competenze sui capelli, sulle extension,
1: competenze
0: sugli zoccoletti.
1: Se mi guardate stomattina, sicuro non mi riconoscerete.
0: Signori,
1: competenze con i capelli e con le unghie.
0: Un applauso, signori.
1: Sì.
0: La regina dello zoccoletto, Adriana Petro.
1: Guardatelo.
0: Guarda, su questo, ragazzi, è skillatissima.
1: Va bene, allora dai, sentiamo un po' quali sono le vostre competenze. Ma stiamo andando molto sulla vita pratica, cioè che cosa sapete fare meglio di chiunque altro.
4: Buongiorno,
1: che cosa
4: Pippo,
1: sapete fare
4: buongiorno
1: bene.
4: Buongiorno Adriana, Alfredo da Monza. Io ho 43 anni, quindi non so se sono giovane o forse sono una via di mezzo. Io sono bravo a cucinare, a fare i lavori di casa in generale, me la cavo bene
0: vedi?
4: Il manuale.
1: Vedi?
4: L'unica cosa che non sono capace tantissimo è stirare.
0: Però
4: a lavare anche sono bravo, quindi
1: impariamo insieme.
4: Diciamo.
0: Ok,
4: ciao.
0: Grazie.
1: Bravo,
0: allora, Adriana, qualcuno ha scritto: complimenti ad Adriana, l'avevamo capito che è esperta in zoccolatura. No, è esperta in zoccoletti.
1: Ah, la zoccolatura pure mi viene bene. Sto facendo i lavori a casa, ho fatto una zoccolatura importante insieme.
0: Con decenza parlando, perché zoccolatura è in realtà la parte tipo il battiscopa. Sono zoccolatura.
1: Sì,
0: la parte, insomma, che copre la parte bassa.
1: E che
0: però
1: va a ricoprire la parte.
0: Per noi significa anche maschile e femminile. femminile di donne, di uomini che si concedono facilmente.
1: O che vabbè, trovano... ma non ci riferivamo a quello, noi parliamo sempre solo per sé, un solo
5: senso.
1: Sono
5: come Pippo Pelo, ho un sacco di competenze.
0: Brava.
5: Buona giornata.
0: Bravissima.
5: Paola da Padova.
1: Allora,
0: ciao amica di Padova,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao amica di Padova, un sacco di competenze, che vuol dire in realtà? Non vuol dire niente.
0: Che sa fare un po' di tutto.
1: Cosa?
0: Che non è una che si fa, perché quando tu ti dici "Ah, questa non è roba per me", lì sei finito. Tu invece devi cimentarti in tutto, anche se si rompe l'auto. Devi provare ad aggiustarla. No, lì io non ho mai messo mano.
1: Fai certo, soprattutto stai con le auto sicuro moderne. Che appena si rompe l'auto sono già pronta.
0: Le auto moderne sono tutte elettroniche, non ci si può mettere mano.
1: Va bene, allora, in arrivo Gordo con René Zonvild, questa è Loco Loco.
6: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroën.
11: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Ah, ma che bella questa canzone, ti fa venire in mente Brasile, brasiliana Renata, che subito viene in mente, che, perché è la nostra, diciamo, ospite fissa del Pippo Pelo Show.
1: Sì.
0: E lei è brasiliana.
2: Siamo sempre in tre, più o meno.
0: Sì,
2: qui,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, è amica di Peppino D'Amelia, uh-huh. Lo ricordiamo, a cui Peppino si rivolge.
2: Ah, sì, pensavo si ispira, a cui Peppino
0: no,
2: si
0: no,
2: ispira.
0: No, no, a cui si rivolge quando
2: cosa.
0: Ha bisogno di fantasie.
2: A proposito di fantasie, allora
0: sì.
2: C'è chi sta vivendo d'attesa, perché lo sapete bene, l'attesa del piacere è addirittura più del momento in cui
0: del
2: parti.
0: Del momento del piacere.
2: Stiamo parlando delle vacanze. C'è chi è prenotato a gennaio e fa due cose molto importanti.
0: Io le ho prenotate a gennaio quest'anno.
2: Quindi sei felicissimo.
0: No, sono sereno, perché poi
2: sei
0: tra
2: sereno?
0: L'altro dove vado io ho visto ieri che non c'è più posto, quindi vabbè. Ho fatto benissimo a prenotare.
2: E anche i voli sono abbastanza costosi, ammesso che ci siano ancora dei voli per questa località molto mondana, dove vedrete sicuramente Pippo Peluche esporre le sue nudità.
0: Sì, sì, sì.
2: Perché lì devi andare nudo.
0: Devo andare nudo?
2: Ma lì sono tutti nudi.
0: Ma non è vero.
2: Ma sì.
0: Ma quando mai?
2: Io ho visto il mio primo. No. Ah, posso dire
0: ma
2: che lì
0: ho visto.
2: Ma che
0: mentalità è?
2: No, no, no, no. Io ho praticato topless lì, perché ovviamente ero l'unica ad avere il pezzo di sopra.
1: Brava.
0: Ah, vedi?
2: Okay?
0: Brava.
2: Ma ho visto.
0: Ha visto piselli viaggianti?
2: Ho visto i miei primi nudi, diciamo, maschili.
0: Lì hai conosciuto il pisello, no?
2: No, no, no, no, no, no, no, assolutamente. E ho dovuto coprire gli occhi più volte a mio figlio, che era piccino, cioè aveva 5 anni.
0: Comunque,
2: e dicevo,
0: ti volevo dire
2: perché
0: che
2: sono tutti nudi qua?
0: Pisella, quando ha detto che hai conosciuto per la prima volta,
2: sì?
0: Ha fatto con la mano così.
2: Ha voglia.
0: Andiamo.
2: Sì, immaginiamo che più si va avanti con l'età e più, diciamo, si acquisisce una certa esperienza. E dimestichezza pure.
0: Voglia.
2: Allora,
0: esatto.
2: veloce, ma rispondeteci al volo subito adesso al 347-490-0042. Siete team prenotazione a gennaio, quindi mesi prima, oppure team prenotazione last minute? Io purtroppo devo ammettere che appartengo alla seconda categoria.
0: Eh sì.
2: Last minute sempre, vado in sbattimento e poi alla fine mi devo pure accontentare e spendere il triplo dei soldi.
0: Io l'ho detto ieri a un mio amico famoso che mi ha chiamato, mm-hmm. che voleva venire in vacanza dove vado io.
2: Là, chi
0: ha
2: è
0: provato
2: buono?
0: A chiamare, non c'era posto, adesso sta cercando un
2: è
0: posto
2: vicino. È carino l'amico famoso? Lo conosco.
0: È simpatico, molto simpatico.
2: Ah, è simpatico, vabbè.
0: Andiamo
2: allora,
0: avanti.
2: Fai le vacanze con Pippo, grazie. No, perché sappiamo sempre dagli psicologi, dagli scienziati del turismo, che chi prenota a gennaio prova un picco di felicità e dopamina superiore rispetto a chi prenota all'ultimo, ed è un effetto particolare che, appunto, l'attesa del piacere, per spiegarvelo in termini più facili, avere il biglietto in tasca a inizio anno aiuta a sopportare meglio lo stress dei mesi invernali in ufficio. E poi sapete qual è il momento migliore per prenotare a gennaio?
0: Sì.
2: Il martedì notte tra l'una e le tre.
0: Bene.
2: Si risparmia pure parecchio.
0: Tu hai prenotato già tutto?
2: No, non ho prenotato niente. Ho prenotato una mini cosa.
0: Sempre una barca scordata.
2: Una mini cosa ho prenotato.
0: Donna. Guarda, io non ho parole. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
2: tu avete hai prenotato?
0: Oh,
2: basta. Siamo più immagina se questo qui non avesse manco prenotato. Che succedeva la mattina?
0: Allora, avete prenotato 347-490-0042. Andrea, sei rossissimo.
2: Sto sudando.
3: Buongiorno, Emanuele da Milano.
2: Ciao Emanuele.
3: Io prenoto il giorno dopo che sono rientrato dalle vacanze.
0: Vedi, già prenota.
3: Quindi, il primo giorno di lavoro dopo le vacanze, io devo già prenotare le altre dell'anno prossimo, perché sennò me ne vado in fissa, me ne vado in ansia, me ne vado, me ne vado in aceto, me ne vado in depressione.
0: Mamma mia, te ne vai in tutti questi posti
3: Milano,
0: brutti.
3: Voglio,
2: ho un esaurito.
3: Tutto il mondo fuori da vedere, io devo stare a
2: però
3: Milano.
2: Però c'hai ragione,
3: ma non
2: c'hai
3: proprio
2: ragione.
3: Non c'è un euro a Milano, non c'è un euro.
2: Questa cosa ti fa da conforto per superare, insomma, momenti
0: Galagna.
2: Difficili. Vai, andiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
4: Pippo, ma dove vai a Formentera? Perché se vai a Formentera ci sono anche le amiche di mia figlia.
2: Ah.
4: Sono tre bellissime ragazze. Mm. Sicuramente le noterai.
0: Grazie.
2: Ho capito, stai consegnando.
0: Noterò queste tre bellissime
2: queste
0: ragazze.
2: Queste giovani donne
0: a
2: nelle
0: Pippo
2: mani
0: Pelo.
2: Di Pippo Peluche.
0: Eh sì.
2: Che cioè, andrà nudo a Formentera.
0: Ma poi non saranno le uniche, diciamo, belle donne di Formentera, perché lo sai che è sempre piena, no?
2: Ah, lì è la sagra.
0: Andiamo
2: lì
0: avanti.
2: È il festival.
5: Sono Desideria. Da Pozzo Marino, provincia di Napoli.
2: Sì.
0: Come si chiama?
5: E allora, io sono al last minute, non prenoto di solito molto prima, ma perché la mia azienda mi dà la possibilità e mm-hmm. perché non ho grandi grandissime, grandissime pretese. Ovviamente viaggio intercontinentale prima. Nel breve vado su Skyscanner, metto destinazione ovunque, quella che mi conviene.
2: Ah,
5: e mi piace di più, ovviamente. Brava. Pago leggermente di più rispetto al normale, ma nemmeno più di tanto.
0: Nemmeno più di tanto. Lei è libera.
2: Ah, ok.
0: Si chiama Desideria, tra l'altro, quindi il suo nome è un po'. Quando hai il desiderio, lei va.
2: Però senza avere una meta precisa.
0: Ma
2: quello
0: fa benissimo,
2: che
0: mi
2: il
0: piace
2: sito
0: molto
2: genera
0: idea.
2: Con il miglior prezzo, quello è
0: lei
2: il
0: prende
2: suo viaggio.
0: E va.
2: Sì.
1: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
1: Io a gennaio ho prenotato il mio cammino di Santiago con
0: bello.
1: Per 8 mesi di anticipo.
2: Bene. Ma sai che tante persone quest'anno, non so se è diventato un trend o una moda, tante persone quest'anno ho sentito
0: fare il cammino,
2: dire
0: sì, certo.
2: Di voler fare, di aver prenotato.
0: Ti ricordo
2: per
0: che c'è stato il
2: cammino
0: film di Zalone
2: di Santiago.
0: E che pare che siano aumentate le prenotazioni subito dopo, anche per l'estate, subito dopo il film, il successo del film.
2: Io non lo farei al momento, non la farei.
6: Ciao,
2: questa
6: io
2: cosa
6: sono team prenotazione a gennaio, okay. Ma quest'anno, a causa della vincita di un concorso all'ospedale di Salerno, devo rinunciare per la presa di servizio il 1 agosto.
0: Ah, vedi?
6: A un viaggio prenotato di largo anticipo a
0: vabbè, ma per una bella cosa.
6: E quindi vabbè, mi tocca lavorare e devo rinunciare al viaggio programmato.
2: Beh, vedi? Ma ne farai un altro ancora più bello e più importante, che avrà un sapore diverso.
0: Hai vinto il concorso, adesso sei felice, affronterai meglio le vacanze prossime che farai. Che bella canzone, Every Teardrop is a Waterfall, bellissimo pezzo dei Coldplay su Radio Kiss Kiss.
2: La band di Chris Martin che non sbaglia mai un colpo.

0: ieri era la presentazione al Teatro San Carlo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Lei è una Bugs famosa alla ricerca dell'amore con un calciatore.
1: Allora sono un aspirante Bugs.
0: Ho un allenatore. Ricordiamo che Allegri è stato fidanzato con Ambra Angiolini.
1: Certo.
0: Da allora Adriana ha detto mo deve essere mio e quindi le sta provando tutte per ieri.
1: Ma non Allegri, perché non è proprio il mio tipo.
0: Non
1: eh?
0: È il tuo tipo.
1: No.
0: E che ci facevi al San Carlo?
1: Poi è grande d'età, non va bene. Non mi piacciono quelli molto più grandi.
0: Ma che si offende se ci sente Allegri.
1: Ma per carità, ma questo non intacca la sua bravura e la sua competenza lavorativa. Allora, sono le 7:36, noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico del nostro paese. In mattinata i cieli risulteranno sereni su tutto il territorio nazionale, con innocue velature solo sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio però l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi, con isolati rovesci. Temperature molto alte ovunque. Massime tra 28 e 37 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Attenzione, con

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Yes, yes.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Yes, yes.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Dracula.
1: Dracula.
0: Dracula, Tame Impala e Jenny, questo pezzo è fortissimo.
1: Sì.
0: Uno dei più trasmessi in radio, che parte sempre dai social, Pippo, dal balletto famoso.
1: Adriana, pure io ho provato a prenotare con anticipo la mia vacanza di Natale.
0: Sì.
1: Adesso stavo cercando, ma non si trova posto. Sono andato sui viaggidellapassera.it. È tutto pieno.
0: È tutto pieno già?
1: Mamma mia, sui viaggi della passera non c'era un po'. Guarda come mi guarda Roberta. Pazzo. No, mi stava guardando così, guarda.
0: Voleva
1: un pazzo.
0: Garantirsi un po' di materiale pure per il periodo natalizio, capito?
1: No, no, perché è un'agenzia che si chiama Viaggi della Pace.
0: Ah.
1: Sono andato, non c'è posto.
0: Ogni riferimento, diciamo, a cose.
1: Ma perché sai che c'è?
0: Così, né puramente
1: in
0: casuale.
1: In quei giorni ci sono i giorni della merla.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche.
0: Sì.
1: Quindi sono i viaggi della merla, i viaggi della pasta.
0: Vediamo su quale sito invece ha prenotato Lorenzo le vacanze natalizie. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ciao Lorenzo. Allora, buongiorno. Tu di solito prenoti con largo anticipo, quindi sei assolutamente team vacanze prenotate prima, senza stress e risparmiando anche un po', no?
2: Assolutamente sì, sì, sì.
1: Lorenzo, stavo leggendo che tu parti per il Brasile a dicembre.
2: Sì, esatto, il 20 dicembre parto.
1: Ma hai prenotato sempre su Viaggio della Passera o da qualche altra parte? Dove, su che sito hai prenotato?
2: Guarda, tutti in autonomia, tutti in autonomia.
1: Tutto in autonomia, non c'è bisogno di andare sui siti di organizzazione vacanze, giusto?
2: No, perché parte della mia famiglia, della mia fidanzata, sono originaria del Brasile, quindi giochiamo in casa.
0: La tua fidanzata è italo-brasiliana?
2: Esatto, esattamente. Sì,
0: ah,
2: sì.
0: Okay,
1: come
0: okay.
1: Gaia.
2: Esatto, proprio come Gaia,
1: proprio
2: sì,
1: come
2: sì,
1: Gaia.
2: Esatto.
1: Sì.
0: Canta anche lei, bossa nostra?
2: diciamo che ha una voce un po' meno forte, però canta.
0: Però canta. Quindi tu quest'estate, cioè praticamente ad agosto o comunque quando andrai in ferie, non si fa nulla di importante come viaggio?
2: Il mio viaggio quest'anno sono 3 giorni per un matrimonio e
0: okay,
2: basta.
0: Ok, ok. E poi tutta l'energia e tutti i soldi investiti per il viaggio di dicembre in Brasile.
2: Esatto, sarò un mesetto in Brasile,
0: wow.
2: Quasi, perché 20 dicembre, 18 gennaio, sì, sì.
1: Mamma mia.
0: Ma poi vuoi mettere gennaio, ecco, con i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno, qui buio, freddo.
1: Ma perché se vai in Brasile dalla merla alla passera è proprio un attimo.
0: Sì, va bene.
2: Cioè. Sì, sì, esattamente.
0: E quindi,
1: cioè, il tempo di un volo e hai cambiato itinerario, diciamo.
0: Hai svoltato. Quindi bello,
2: sì, figo.
1: In piena estate,
2: quindi.
1: Vero, sì,
0: giusto,
1: sì.
0: Perché lì è piena estate.
2: Sì, sì, sì, ma cambia poco estate-inverno in Brasile.
1: Senti, Brasile dove? Perché il Brasile è immenso. Tu dove?
2: Esatto, vado nel nord-est del Brasile, Fortaleza. Un piccolo paesino che si chiama Uruaú.
1: Uruaú.
2: Un paesino di pescatori.
1: Che è il paesino di origine della tua compagna?
2: Esattamente.
1: Ah,
2: esattamente.
1: Vedi? A Uruaú, che noi non conoscevamo ovviamente.
0: No, non conoscevamo, però ho approfondito invece la conoscenza di Jericho Coara, che è un po' il paradiso del kitesurf.
1: Dove? In Brasile?
0: In Brasile.
2: Sono già stato.
1: C'è già stato.
0: È bello, no? Figo? Sempre molto selvaggio.
2: Esatto, sì, diciamo che negli ultimi anni è diventata molto più turistica, però l'ho vissuta anche nel momento in cui lo era un po' meno, ed è un paradiso,
1: è
2: molto
1: paradiso.
2: Bella, molto bella. Sì,
0: vabbè, Lorenzo, ci hai fatto sognare.
1: Lorenzo, grazie per averci regalato qualche secondo di sogni che servono sempre e fanno molto bene, ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: E ascoltaci sempre, saluti a Novi Ligure, va bene?
2: Grazie, ciao Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss
0: a te, ciao.
1: Che ricordiamo rimane in Piemonte, Novi Ligure è in Piemonte, provincia
0: grazie,
1: di Alessandria.
0: Pippo. Grazie, cioè vedi com'è preciso.
1: Prego.
0: Allora, tra un po' arriva l'oroscopetro per la grandissima gioia di Pippo.
1: Mamma mia.
0: E tra un po' vi spoileriamo anche il segno zodiacale di oggi, perché noi dobbiamo sempre consultare le stelle. Dai, mettiamo questo pezzo, è tornata la regina.
1: Bello, mi piace.
0: Anna Pepe con
1: Brava
0: White Anna. Girl Wasted.
1: E che pezzo.

0: Anna Pepe con White Girl Wasted. Grazie mille Andrea per averci ridato l'audio. Perché Andrea non ci guarda, non ci vuole bene, non ci guarda, guardava l'altrove. Io provavo, ho fatto tutti i gesti possibili.
1: Povero Andrea!
0: Andrea
1: sta sudando nuovamente.
0: Quante
1: anche
0: camicie?
1: Oggi.
0: Ha già cambiato 3 delle 7 camicie che suderà durante il nostro programma.
1: Tra l'altro, salutiamo e ringraziamo anche Roberta, una regia fatta a 4 mani questa mattina quasi.
0: Tra l'altro, gliele stira le camicie mentre lui le cambia. Lei in un attimo stira camicie con una
1: macchina. Va bene, dai, 7:49, consultiamo le stelle, prego.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Pippo, tu non capire niente, come al solito, non ti preoccupare.
0: No, no, e credo di non essere il solo tra i nostri ascoltatori.
1: Beh, se comprendete quello che diciamo nell'oroscopetro, mandateci sempre i vostri feedback al 347-490-0042. Allora, è arrivato il momento del segno del Sagittario.
0: Aspetta, fammi vedere quanti Sagittario ci sono all'ascolto. 347-490-0042. Se sei Sagittario, scrivi presente, sono Sagittario.
1: Ok.
0: Prego, andiamo avanti.
1: Allora, cari amici del Sagittario, questa settimana la vostra energia è contagiosa. Siete dei veri e propri generatori di buon umore. Sul lavoro avete una visione così ottimista che riuscireste a vendere ghiaccio anche al Polo Nord. In amore cercate l'avventura e la complicità. Se siete in coppia avete bisogno di stimoli e ghiaccio anche al Polo Nord. In amore cercate l'avventura e la complicità. Se siete in coppia avete bisogno di stimoli ed organizzare un weekend fuori porta.

0: sagittario.
1: Maggia, ma io
0: non ha capito niente pure oggi.
1: Non riscontro, diciamo,
0: adesso
1: quelle caratteristiche.
0: Adesso vai di là e ti interrogo. Voglio sapere tutto quello che ho detto. Via.
2: Orosco Petro. Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ragazzi, il tempo vola davvero perché siamo già arrivati a un nuovo appuntamento con le news, ma prima, come sempre, ci sono i pezzi della storia e qui con una Gwen Stefani in grandissima forma. Era il 1995.
0: Era il 1995, questi sono i nostri History Kiss ai quali agganciamo sempre qualche ricordo della nostra vita, qualche momento particolare del nostro vissuto. E come dicevi tu, torniamo indietro nel tempo e in arrivo nei prossimi minuti su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV ci sono i No Doubt con Don't Speak.

0: Arianna, buongiorno Pippo Pelo Show.
1: Ma che
0: è? Scusate, sono emozionata. Sono Natalia e sono Sagittario, presente dalla
1: Calabria.
0: Natalia.
2: Ok.
1: Buongiorno
2: Pippo. Lui è proprio Pippo Pelo Show interamente.
1: Esatto.
2: Sono le 7.56, buongiorno ancora a tutti voi, noi siamo pronti a riaggiornare l'attualità e c'è redazione Antonio Mercurio, tra poco.
3: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. La riforma della legge elettorale affossata per un solo voto alla Camera, maggioranza battuta 187 contro 188 nella votazione a scrutinio segreto chiesta dalle opposizioni. Non passa dunque l'emendamento a firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC che mirava a introdurre un sistema misto di capilista bloccati e preferenze. Dal centrodestra sono mancati una trentina di voti. Esulta il centrosinistra che ha votato compatto per il no e ha chiesto a Giorgia Meloni di salire al Quirinale per dimettersi. La replica della premier con un post sui social dopo un paio d'ore ammettendo la necessità di una riflessione. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, scrive, criticando la richiesta di voto segreto quando invece era giusto metterci la faccia. Poi la stoccata alle opposizioni, vederli esultare come se avessero vinto la Coppa del Mondo per aver impedito ai cittadini di scegliere i propri parlamentari, dice tutto, aggiunge Meloni. La querella è proseguita poi in serata quando il centrosinistra ha occupato a Montecitorio i banchi del governo contro Ivanna Ciani che hanno filmato il voto e per protesta ha ritirato i suoi emendamenti tranne quelli su fuorisede ed eletti all'estero. La maggioranza lo ritiene un incidente di percorso e ribadisce la volontà di portare a compimento la riforma. I lavori riprendono questa mattina. Medio Oriente, ancora una notte di raid degli Stati Uniti sull'Iran contro le località petrolifere costiere di Sirik e Bandar Abbas. Secondo alcune fonti ci sarebbe stato anche uno scambio diretto di colpi a Hormuz. In risposta al blocco americano, i Pasdaran annunciano la chiusura dello stretto e lanciano droni e missili contro Kuwait, Bahrain e Giordania. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, non esclude un'operazione di terra e accusa Teheran di non aver rispettato il memorandum d'intesa. Il tycoon minaccia: distruggeremo ponti e centrali elettriche se non torneranno a trattare, e poi fa retromarcia sull'ipotesi di un pedaggio per le navi scortate a Hormuz, sostituendo la tassa di rimborso con accordi commerciali che gli stati del Golfo stipuleranno con Washington. Torniamo in Italia. Nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri in tema di sicurezza. Approvato un disegno di legge per il contrasto alle bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze nelle grandi città durante la movida notturna, ma non solo. Sentiamo il ministro dell'Interno Piantedosi.
4: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione per soggetti anche minorenni rispetto ai quali possa sussistere un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
3: Terza ondata di caldo torrido sulla penisola, oggi 7 città da bollino rosso: Brescia, Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Frosinone. Le temperature rimarranno sopra i 35 gradi di media fino a sabato, in Sardegna picchi oltre i 40 gradi. Lo sport, calcio e la Spagna, la prima finalista del mondiale americano. Le furie rosse domano la Francia 2-0 con un gol per tempo di Oyarzabal su rigore e Pedro Porro. Delusione tra i francesi, dal CT de Champ qualche critica all'arbitraggio, ma anche la consapevolezza che la Spagna abbia giocato meglio. Stasera alle 21 ad Atlanta, la seconda semifinale Inghilterra-Argentina. Intanto è ufficiale, Laura Pausini si esibirà nello spettacolo prima della finale di domenica al MetLife di New York. E dall'ultima notizia ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Beh, bello, no? Che Laura Pausini canterà la finale insieme a Robbie Williams e poi
2: che
1: ci saranno
2: emozione.
1: Madonna, Shakira e BTS,
2: sì, sì,
1: insomma,
2: sì.
1: Sarà uno spettacolo.
2: Una grande parata di star per questa finale. Stasera intanto Inghilterra, Argentina, danno per favorita l'Inghilterra, lo sapevi?
1: Sì, è vero.
2: I pronostici. Mentre però, ieri la Francia è sembrata irriconoscibile.
1: Irriconoscibile,
2: perché
1: noi siamo un po' contenti perché io, a me la Spagna fa simpatia e poi però stasera ti farò per Messi. Tutta la vita per Messi.
2: Messi. Però dai, sì. Complimenti alla Spagna che sembra giocare un bel calcio, insomma, molto brillante.
1: Ieri bene. Finora non è che avesse brillato chissà quanto, però ieri ha giocato bene, ha battuto i francesi. Con un rigore che per me è nato da un'ingenuità, ma non un'ingenuità, cioè lui non immaginava, cioè è stato furbissimo secondo me il giocatore spagnolo che si è lanciato.
2: Oyarzabal
1: che Oyarzabal ha segnato il rigore.
2: Ieri chiedevo a mio figlio: ma come si pronuncia? Ale? Mi dice, poi stamattina
1: bene.
2: Comunque l'avevo dimenticato. Vabbè, dai.
1: All'anamara balla poppo o yarza balla. Va bene.
2: Allora, una delle notizie più virali, Pippo, andiamo un po' sul gossip, sulle notizie di contorno.
1: Sì.
2: È la foto di Belen che è tornata a brillare, pare.
1: Belen ultimamente fa parlare tantissimo di sé, quando brilla e quando non luccica,
2: quando
1: diciamo.
2: Non brilla. Ha postato questa foto, cioè
1: compleanno di sua figlia,
2: della piccola che è figlia di questo parrucchiere Antonino Spinalbese.
1: Sì, sì, sì. Cosa che ad Adriana non potrebbe mai capitare, perché cari parrucchieri, lei va dagli imprenditori pentastellati.
2: Ma come
1: in
2: se
1: su.
2: Io fossi una donna, diciamo.
1: Una donna dello spettacolo.
2: Con un uomo da 30 anni sempre lo stesso.
1: No, però hai guardi sempre, diciamo, dall'imprenditore che ha almeno un'azienda con 700 dipendenti.
2: Vabbè, magari
1: su.
2: In un'altra vita, chissà. No, comunque ha postato sui social una foto che è diventata in pochissimo tempo virale, perché dentro c'era Stefano De Martino. Che andava a festeggiare il compleanno della figlia avuta con questo Antonino.
1: Ok.
2: Era tutta la famiglia allargata, c'era il figlio.
1: Beh, ma le famiglie allargate, come dico, come diceva mio nonno, funzionano dove ci sono i soldi.
2: Dove c'è la riccanza.
1: Se c'è riccanza, perché la famiglia allargata, vedi Facchinetti, no?
2: Anche Michel Hunziker,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì. Io sono andata a una festa di Robby Facchinetti dove c'erano tutte le mogli. 86 uh-huh. mogli, 48 figli, 800 nipoti.
2: Perché quando...
1: Ed erano tutti d'accordo, tanto paga lui.
2: Quando esatto. dai loro il sedativo. Diciamo del denaro, perché è un sedativo, spegne determinate guerre.
1: Le famiglie
2: spesso
1: vengono mantenute spesso quando sono allargate o anche quando sono ampie, con parenti che poi crescono, i nipoti, eccetera, eccetera. Quando c'è uno, un capo famiglia che elargisce,
2: eroga
1: e quindi,
2: denaro.
1: Ospita, fa questo.
2: Però,
1: capita un
2: al
1: po'.
2: Di là, insomma, della situazione economica, vogliamo sapere qual è il vostro rapporto con gli ex. Avete rapporto con gli ex? È giusto continuare a mantenere, diciamo, un sì. filo di amicizia o comunque di rapporto con
1: Secondo
2: gli ex?
1: Secondo me, se c'è stata una bella storia d'amore, sarebbe giusto mantenerla.
2: Pippo, le tue ex
1: perché,
2: dove sono?
1: No, ma fa parte di un ricordo. Non è che siano tante, ma sono un bel ricordo per
2: ma
1: me.
2: Ma le senti?
1: Qualcuna sì.
2: Qualcuna sì, vedi? Perché poi uno...
1: Assolutamente sì, perché io ritengo che siano state parte importante della mia vita.
2: Ecco, vedi?
1: Tu invece?
2: Ma io non, sì, no.
1: No, ma come mi fai vedere intanto quello ti scrive
2: guarda
1: ancora.
2: Le mie storie Instagram.
1: Sì, vabbè, dai, per piacere.
2: Sì, mi tiene d'occhio. Ma non è il contrario, diciamo, non è una corrispondenza
1: vabbè,
2: reciproca.
1: Allora, non possiamo, fammi dire agli ascoltatori la verità, perché a me piace dire la verità. Non
2: la
1: possiamo
2: verità.
1: Parlare troppo, perché c'è il papà di Adriana che ascolta.
2: Hai capirai. Esatto.
1: Ricordiamo che il papà di Adriana, nonostante lei abbia un figlio, pensa che Adriana sia ancora immacolata.
2: Vabbè, ma io sono sempre immacolata. Allora, 347-490-0042, qual è il vostro rapporto con gli ex? Se avete mantenuto un rapporto oppure se non ne volete proprio sapere più niente. Perché poi quando finisce l'amore è più facile mantenere un rapporto. Quando invece da uno dei due lati c'è ancora amore, è tosta.
1: È tosta, è vero.
2: Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: Wow.
1: Allora Adriana, questo pezzo quando io ho cominciato a lavorare nel 1990 a Kiss Kiss era proprio avantissimo. Delight.

0: con Grooves in the Heart, canzone del 1990 qui su Radio Kiss Kiss, dove abbiamo Daniel. Buongiorno sì. Daniel.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao Daniel, piacere di conoscerti. Sei venezuelano?
1: Sì, sono io.
0: Loro dicono venezolano, giusto?
1: Esattamente,
0: Lui è venezuelano.
1: Venezolano.
2: Senti Daniel, tu hai una famiglia allargata o provieni da una famiglia allargata?
1: Allora, sì, provengo, cioè, nel senso, i miei sono separati da quando io avevo 5 anni e poi mio padre ha fatto un'altra, cioè, un'altra vita, si è riposato, ha avuto un'altra figlia, cioè io ho una sorella. E quindi sì, quindi conosco queste situazioni.
0: Ah, vedi.
2: Ed è stato sempre tutto tranquillo oppure ci sono stati momenti burrascosi, nel senso com'erano gli
1: rapporti? In realtà sì, allora è stato molto tranquillo, diciamo, anzi, la persona con cui mio padre si è sposata, quindi io la considero oggi importante nella mia vita, quindi cioè non è stata mai cattiva o la strega, diciamo, della, della situazione. E anzi, una cosa che diciamo adesso che sono adulto ringrazio tanto di tutti loro è che io mai ho sentito parlare cose negative né di mio padre verso mia madre né mia madre verso mio padre.
0: Quanto mi piace questo
1: né della moglie di mio padre, no?
0: Questo accento venezuelano che noi abbiamo conosciuto anche a Pescara, che è venuta un'ascoltatrice a trovarci.
1: Sì.
0: Adesso mi sfugge il suo nome, cioè questa è brasiliana, Renata.
1: Pensa io dicevo ho quasi l'accento lombardo.
0: Sì, certo, ma poi prendete l'inflessione della regione italiana in cui andate a vivere, tu vivi a Milano, giusto?
1: Sì.
0: E quindi
1: hai
0: l'accento un po' lombardo, eh?
2: Daniel, ma sei fidanzato, sposato?
1: Io sono sposato, quindi commentavo anche, sì, commentavo anche con dei bambini, quindi la persona che mi ha chiamato dalla regia, che
0: Anna Chiara.
1: Anche io ho avuto Anna Chiara, anche io ho avuto una storia anni fa, 15 anni fa.
2: E sei ancora in buoni rapporti con la tua ex?
1: No, cioè quello è finito e per me è finito da.
2: Quando è finito, è finito. Anche perché la tua attuale moglie o compagna potrebbe avere delle gelosie nei confronti, dell'ex,
1: in realtà, quello è successo in Venezuela, quindi io sono in Italia, quindi è tutta un'altra cosa, quindi non c'è, no? Però, no, in realtà no, e anzi, sia lei, se mia attuale moglie, anche io lo dico, meno male è successo perché oggi sono qua e per quello che è successo, no?
0: Ah,
1: sicuramente.
0: Vedi. Va bene, quindi, però quindi, tu a me sta cosa che tu abbia chiuso definitivamente con l'ex è una cosa che non mi convince, perché insomma dipende da come si chiude
1: cosa,
0: anche.
1: Esattamente, però, dicevo Anna Chiara che era questo il punto, perché ad esempio oggi se dovesse diciamo finire con mia moglie, speriamo di no, non penso.
2: Come
1: non
2: sei
1: penso,
2: dolce.
1: Non penso che sarà questo, perché noi abbiamo già, diciamo, creato dei figli, vincoli,
2: certo,
1: eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, io già
0: almeno
1: 40
0: che non
1: anni,
0: finiate
1: diverso,
0: a pesci
1: quando avevo,
0: fetenti.
1: Cioè, ovviamente sto dicendo che dipende dalle condizioni, sicuramente.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: però,
0: sì,
1: quindi, però vabbè, bisogna anche avere, diciamo, un po' di maturità e dire ok, le cose anche.
2: Poi oggi,
1: dire.
2: Daniel, ci sono i social. Esiste un altro fenomeno che si chiama zombing, cioè quando praticamente ti lasci e ad un certo punto un ex sbuca e ti commenta una storia o ti cuore. Ora, improvvisamente dal nulla.
1: Questo lo trovo ridicolo.
2: Oppure vieni a vedere le tue storie, i tuoi contenuti, insomma,
0: l'ex
2: viene a sbriciare.
0: Si fa zombing. Ogni tanto appare.
2: Va bene, Daniel, ascoltaci sempre, ok?
1: Sempre. Vado al lavoro e vi ascolto a voi. Anzi, mi arrabbio quando qualcuno cambia la radio.
0: Chi è che si permette di cambiare la radio? Scusami.
1: La radio, sì. No, perché allora avendo la macchina condivisa, a volte succedono queste cose.
0: Ah, vedi.
2: Non far cambiare la radio a nessuno.
1: No,
2: ciao,
1: cambia,
2: Daniel.
1: Non cambiate la radio. Ciao, buona giornata.
0: Restiamo a Milano dove c'è Aurora. Ciao Aurora, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Allora, sabato Aurora va al matrimonio dell'ex marito. Un applauso, brava Aurora.
3: Grazie. Sì, noi siamo separati, divorziati, abbiamo due figli, abbiamo una nipotina, però siamo una bella famiglia allargata perché ci vogliamo tutti bene.
0: Ci volete tutti bene.
2: È un bel esempio questo anche per i figli, no?
3: Sì, assolutamente, perché comunque più per loro, perché comunque noi la nostra, cioè lo sappiamo, i figli subiscono le nostre decisioni, certo, i nostri sbagli e tutto quello che è, però non è giusto coinvolgerli in situazioni, e quindi noi abbiamo preferito mantenere comunque dei rapporti civili. Io sono risposata anche io, ho degli ottimi rapporti con i figli del mio attuale marito e ci vogliamo tutti
0: Senti,
3: bene.
0: Senti, com'è finita al volo? Come, cioè, puoi raccontare al volo due secondi proprio per dire agli italiani come fare per mantenere la famiglia allargata?
2: È un fatto è un fatto economico.
3: No, assolutamente no, perché siamo delle persone assolutamente normali. Io faccio l'impiegata, il mio ex marito fa il giardiniere, quindi il mio marito è pensionato.
0: Scusami, perdonami cara, ma dovrei conoscerti per asserire che tu sei una persona normale.
3: Ma no, ma guarda, ma tanti me lo dicono, però io tanti mi criticano per questa cosa, che secondo me non è giusta, perché comunque io credo che quando nella tua vita hai raggiunto una tua serenità e una tua tranquillità, si può mantenere i rapporti tranquilli e sereni con il mondo.
2: Guarda, hai detto una cosa sacrosanta, Aurora. Quando sei in pace con te stesso, che sembra una banalità, una frase fatta, in realtà sei in pace con tutto il mondo fuori. E quindi va bene anche l'aspetto economico, perché prima dicevamo, ma sempre in alle statistiche, quando c'è una certa disponibilità economica, in genere funzionano meglio le famiglie allargate, perché non ci
0: Aurora,
2: sono guerre.
0: Aurora, con tutti gli ex hai questo bel rapporto o solo con il tuo ex marito?
3: Ma guarda, io non ne ho avuti parecchi di ex, io mi sono lasciata col mio ex marito, poi ho trovato il mio attuale marito, quindi sono... Allora.
0: Cioè tu hai avuto due uomini nella vita?
3: No, ho avuto anche altre situazioni, ma non importanti come un matrimonio.
0: E che
3: comunque...
0: rapporti hai con quelli lì non importanti? Li vedi ancora, li senti?
3: Alcuni ce li ho in amicizia.
0: Ce li hai in amicizia,
3: certo,
0: perfetto, va bene. Grazie mille, Aurora.
3: Niente, un abbraccio e kiss a tutti.
0: Kiss a te, tanti baci. Anche tu sei fantastica, baci, ciao, ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao.
2: Mi è sembrato di capire, insomma, anche un po' dai messaggi, che quando però finisce l'amore da tutte e due le parti, allora si è in pace, si può essere anche
0: sì,
2: più
0: sì,
2: o meno
0: quando
2: amici.
0: Non c'è più la pulsione.
2: Ah, sì.
0: Arrivato Maso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Kiss Kiss.

0: che bello! Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Un'altra di queste canzoni che accompagneranno tutta l'estate 2026, estate diciamo anche connotata dall'amicizia, dall'affetto, dalle persone con cui andarsi a prendere finalmente un caffè perché si è in vacanza, no? Tantissimi lo sono già, altri lo saranno, perché ci sono piaceri, Adriana, che non tieni per te: il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
1: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss a te, che hai fatto delle meraviglie della natura un lavoro e una ragione di vita. Kiss a te, che sei abituato ai successi, ma aver imparato a rispettare l'ambiente è il più grande. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Sun in the sky,
6: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss, kiss.
7: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
2: Kiss, kiss.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Kiss, kiss.
4: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
2: Kiss Kiss!

0: Another. Bello sto pezzo, no?
1: Talk to you. Loro arrivano da Amsterdam, sono un duo di DJ.
0: Sono arrivati adesso o arrivano più tardi?
1: No, sono arrivati adesso, però esistono dal 2010 più o meno. Poi succede che ad un certo punto becchi il pezzo giusto
0: e diventano internazionali.
1: E diventano internazionali.
0: Come i cantanti italiani, no?
1: Sì,
0: magari
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Sal Da Vinci, per esempio, in questo momento Per Sempre Sì è una canzone amata in tutta Europa.
1: Ma è stata tradotta in 13
0: canta,
1: lingue.
0: Canta da 40 anni.
1: Eh sì.
0: Anche più, forse 50 anni, credo.
1: Da sempre.
0: Quando era bambino.
1: Da quando era piccolo.
0: Esattamente.
1: Allora, questo è il momento in cui, come sempre, troviamo un pretesto per regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Vi facciamo sentire una voce, che è la voce appartenente ad un personaggio famoso.
0: Voglio subito dare un indizio.
1: Sì.
0: Non è Max Vitale. No, mi sembra giusto dare questo indizio perché potrebbe esteticamente lo ricorda un po'.
1: E vi do un altro indizio. Non lo ricorda per niente.
0: Ah no, per niente.
1: Ma per niente, niente.
0: Ah, io pensavo
1: niente.
0: Che esteticamente fossero simili.
1: Vedete, allora, Maxi Vitale,
0: vedete,
1: esatto,
0: Maxi
1: l'opposto.
0: Vitale. Pensate a un'altra cosa e quindi indovinerete chi è il personaggio in questione. Perché facciamo questo gioco? Perché abbiamo i pacchi gadget in stiva e dobbiamo regalarli, ok?
1: Quindi conserva gelosamente Pippo.
0: Sì, ce li ho io.
1: Pippo c'ha un bel ripostiglio, un bel deposito pieno pieno.
0: Allora, oggi il pacco gadget va, come abbiamo già detto, come ha detto Adriana, a chi indovina per primo di chi è questa voce. Vai.
2: Io non so, è stata una delle esperienze più...
0: Ok.
1: Ok, stop.
0: 347-490-0042. Risentiamo la voce, prego.
2: Io non so, è stata una delle esperienze...
0: Ok. Allora, 347-490-0042. Scatenate l'inferno con i vostri messaggi. Mi raccomando, vediamo chi porta a casa il pacco gadget. Va bene?
1: Ieri, quando abbiamo, diciamo, scelto il personaggio in questione, a un certo punto abbiamo aperto tutta la gallery che lo riguardava. Vabbè, non aggiungo altro, ve lo dico dopo, altrimenti è troppo facile.
0: Va bene, quindi spero che gli indizi vi siano utili. Ricordate che per questo gioco si può partecipare soltanto con i messaggi audio.
1: Dai,
0: e non
1: sì,
0: con quelli
1: sì.
0: di testo. Quindi mandate un WhatsApp audio. Grazie mille.
3: Secondo me è ultimo.
0: No,
1: no
0: non,
1: non è ultimo.
0: Grazie mille.
1: No.
0: Non è Max Vitale, lo abbiamo già detto. E Adriana ha aggiunto che è proprio un'altra cosa.
1: Vedete Max Vitale, lo conoscete? Da un'altra parte.
0: Ok.
1: Proprio da un'altra.
4: Buongiorno e Kiss Kiss a voi.
1: Dimensione. Buongiorno.
4: Marcello D'Asiano. La voce è di Alfa.
0: Alfa, no.
1: No, non è Alfa.
0: Non è
1: no,
0: Alfa.
1: No, è il secondo cantante che menzionate.
0: Non è nemmeno Beta, lo ricordiamo? Prego.
1: Dai, sentiamo.
5: No. Buongiorno, Francesco Totti.
0: Non è Francesco Totti, mi dispiace. No. Non è,
1: sentiamo.
0: Andiamo avanti.
1: Facciamola risentire al
0: qui
1: volo.
0: Qui si stanno scatenando, adesso Andrea ci fa risentire la voce. Guarda come paonazzo, guarda.
2: Io non so, è stata una delle esperienze...
0: È stata una delle esperienze.
1: A tratti sembra anche un po' straniero.
0: Ma Peppino veramente ha indovinato subito, in due
1: sì,
0: secondi.
1: Sì.
0: Ma manco se lo vedo.
1: Non so se gli è stato,
0: ma gli hanno detto.
1: Ma l'ha indovinato subito, evidentemente fan.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
6: Kiss Kiss a tutti. Ho sentito la voce e per me la bufala è la numero due.
0: La numero due.
1: Ma cos'è la bufala la numero due? Ha sbagliato programma questo. Sì.
0: È Max Vitale.
7: Buongiorno, buongiorno. Secondo me si tratta di Roberto Mancini.
1: No.
0: Max Vitale mi ha fregato perché io.
1: Guarda, non ti avevo riconosciuto
0: detto,
1: subito.
0: No, sì, perché ho detto forse abbiamo detto qualcosa. Ci ho pensato per un attimo. Ma che abbiamo. Ma andiamo.
1: Vai,
0: avanti.
1: Sentiamo.
8: Buongiorno, sono Rosa da Napoli e Michele Morrone.
0: No, è Michele,
1: non è
0: Morrone,
1: Michi.
0: Che Adriana sogna ogni istante accanto a lei, ma non è lui.
1: No, poi insomma è stato qui a Capri per girare uno spot famoso.
0: Averlo così vicino e non poterlo toccare.
1: Con Adriana. Irina Shayk ci hanno fatto veramente sognare, devo dire. Dai, sentiamo.
9: Buongiorno, secondo me è Gabriel Garco.
0: Gabriel Garco, no, non è Gabriel Garco.
10: Secondo me è Riccardo Scamarcio.
0: Non è Riccardo Scamarcio, mi dispiace moltissimo. Vediamo questo pacco gadget, a chi lo diamo oggi?
1: Si sono avvicinati al mondo.
0: Il mondo ci state ruotando
1: intorno. A cui questo
0: intorno.
1: Personaggio
0: sì,
1: appartiene,
0: sì, sì.
1: diciamo.
11: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno cara.
11: Per me è Max Gazzè.
0: Non è Max Gazzè.
1: No,
0: state zitta che non è Max Gazzè. Andiamo avanti, non è un cantante.
12: Buongiorno ragazzi, Ciro da Castel Volturno.
1: Ciao.
12: Secondo
1: Ciro.
12: Secondo me è Max Allegri.
1: No, non è Allegri.
0: Allora, mettiamola lì, non è un Max, va bene? 347 490 0042. Mettiamo un pezzo? Ma non dovevamo indovinarlo adesso?
1: E adesso poi indoviniamo. Ah, okay, abbiamo dopo, altri messaggi vocali. Indoviniamo. Adesso arrivano i Maroon 5 con Cardi B. Questa è Girls Like You, un pezzo dal 2018 che è davvero molto molto bello.

0: com'è bello il video di questa canzone di Maroon 5, Girl Like You, cantata insieme a Cardi B, ma c'è
1: una bella parata di star. Rita Ora, Camila Cabello, poi c'è Jennifer Alicia Keys.
0: Mamma mia, sono tantissime, veramente bellissimo, bello.
1: Allora, siamo quasi pronti, insomma, a svelare l'identità di questo personaggio. Al 347-490-0042 sono arrivate un po' di note vocali e ascoltiamo la voce di nuovo.
2: Vai. Io non so, è stata una delle esperienze.
0: Allora, chi è? Okay. Di chi è questa voce? Chi indovina porta a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. 347-490-0042. Prego.
3: Ragazzi, buongiorno. È Raul Bova?
0: Non è Raul Bova. Tutti gli italiani pazzi del nostro gioco indovina la voce. Ragazzi, vai. Attenzione.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo noi è Antonio Banderas.
0: Non è
3: Siamo
0: Antonio
3: Alice,
0: Banderas.
3: Samuel e Vera.
0: E avete sbagliato tutti e tre. Pensa a te, manco uno, ma in tre hanno sbagliato.
1: Non è Antonio Banderas, no.
4: Buongiorno, sono Alessio da Pisa. Secondo me è Luca Argentero.
0: Non è Luca Argentero, ma sei nel mondo.
1: Dai,
0: siete
1: però
0: nel
1: è un attore, questo è lo possiamo dire, per il mondo del cinema.
5: Buongiorno a tutti, e secondo me è Yannick Sinner.
0: Non è Yannick Sinner, no, è un attore, l'abbiamo appena detto, no. Non ci siamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me non so come si chiama, ma è il turco, quello che ha fatto Sandokan.
0: Anna Chiara ha scritto: per me è un figone.
1: No, per lei.
0: Per te?
1: È oggettivamente un gran figone.
0: Per me no.
1: Diciamo che si è mostrato nudo senza aver bisogno di controfigura. In un famoso film dove ha interpretato un personaggio altrettanto
0: famoso. Col papagno de foro.
1: Si vede.
6: Buongiorno,
1: tutto,
6: ragazzi, Alessandro da Napoli. Secondo me Massimiliano Caiazzo.
0: No. Adriana, no, quel papagno non lo dimenticherà mai più. Come vedete, le torna sempre in mente.
1: Stato uno dei film.
7: Ciao Alessandro da Milano. È Razdegan.
0: Non è Razdegan. Nemmeno, ragazzi.
1: È più giovane.
0: Vai.
8: Buongiorno, sono Luigia da Reggio Emilia. Per me è Matteo Renzi.
0: Non è Matteo Renzi, ma abbiamo detto che è un attore.
1: Matteo Renzi.
0: Ma quale Matteo Renzi?
1: Fortunatamente per noi non l'abbiamo mai visto con le sue nudità al vento. Fortunatamente, devo dire.
9: Ciao, sono Valentina da Bari. Secondo me è Alessandro Borghi.
0: È Alessandro Borghi!
1: Quel gran figo di Alessandro Borghi.
0: Vedi Adriana come lo ricorda,
1: che ha interpretato, devo dire, egregiamente Rocco Siffredi.
0: E come te lo togli più dalla mente? Anna Chiara, cioè, è impazzita.
1: A domanda fatta: ma hai avuto bisogno di una controfigura?
0: Lui ha detto no.
1: Per le parti basse, lui ha detto no, perché sono ben attrezzato anch'io.
0: E come mamma l'ha fatto, diciamo.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Dai, allora ti facciamo avere i gadget.
0: A Bari vanno i gadget
1: di Radio Kiss Kiss. Ovviamente li consegniamo a Bari. Baci, Kiss Kiss a te.
10: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: gli altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Yes, yes. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes, yes.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, Adriana, basta il tempo di un fiore. Sono le 8:43 minuti. Quello che mi sento dire di più dai nostri ascoltatori è che quando ci ascoltano a quest'ora scoprono di essere in ritardo. Perché spesso e volentieri, insomma, nelle aziende si entra alle 9 oppure alle 8:30, qualcuna alle 8. C'è anche chi entra alle 7, chi fa il turno dalle 7
2: chi
1: in poi.
2: Chi invece, diciamo, gestisce o apre un'attività, solitamente l'orario giusto è le 9.
1: Le 9, per cui a quest'ora, se sta ancora a casa, è in ritardo.
2: Però
1: no?
2: Diciamo che scoprire di essere in ritardo in anticipo in perfetto orario è una scoperta che fai già appena metti i piedi a terra.
1: Ah,
2: io stamattina appena mi sono svegliata avevo capito e compreso di essere in netto anticipo e così ho fatto colazione, ho fatto tutte le cose
1: con
2: calma, non mi sono stressata. Ma chissà, la domanda è
1: quanti sono in ritardo adesso? Voi che state ascoltando la radio, siete in ritardo o siete in anticipo per andare al lavoro, per fare quello che dovete fare questa mattina? Mandateci un messaggio in tempo reale che Andrea ce lo fa sentire subito.
2: Sono le 8:44. A quest'ora si capisce già se siete allineati con i tempi oppure se siete in anticipo o leggermente in ritardo o anche pesantemente in ritardo.
1: Pesantemente in ritardo. Sono le 8:44 adesso. Qui bisogna fare il countdown, bisogna tenere proprio le persone sulle spine perché hanno l'orario forte alle 8:44. Io credo che almeno 1 milione di italiani che stanno ascoltando la radio sono in ritardo. Secondo me.
2: Allora, per esempio, in Giappone, se un treno della metropolitana o dell'alta velocità ritarda di soli 20 secondi, la compagnia ferroviaria è costretta a fare scuse pubbliche formali sugli altoparlanti della stazione.
1: Sentiamo.
3: Sono Lisella.
2: Ciao Lisella.
3: In ritardissimo.
1: Da Imola è in ritardo. Vedi, nonostante sia ad Imola, dove in genere si corre, Adriana, lei è in ritardo.
2: Lei è in ritardo, dovrà correre per forza anche lei adesso.
3: Sto super, super, super ritardissimo. Siete Giovanna.
1: Ciao Giovanna, che è in ritardissimo, vai.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Tony della provincia di Milano. Ma io sono operativo dalle ore 6:30.
1: Dalle 6:30 è operativo, quindi niente ritardo.
2: Sei allineato con i tempi, con i tuoi
1: ascolta
2: tempi.
1: Ascolta la radio senza ritardo, prego.
5: Sara da Treviso, in ritardissimo e non trovo le chiavi, tra l'altro.
2: e le chiavi sono l'accessorio, l'oggetto che ci fanno perdere più tempo al mattino. Bisognerebbe collocarli sempre nello stesso posto.
1: Anche
2: le mutande. Perché non trovi le mutande tu, Andrea?
1: Andrea non trova le mutande. Perché ci sono delle donne che vanno a casa sua e se le prendano. Se le prendono come ricordo.
2: Le mutande pure vanno collocate nel cassetto delle mutande. Non capisco qual è il problema. Dai, sentiamo.
6: Buongiorno, sono le 8:44. Alle 9 devo stare a Lecce. Mi mancano 10 km per andare all'ufficio scolastico.
1: Farai tardi.
6: Dovrei farcela traffico permettendo. Kiss a tutti.
1: Ciao.
6: Ivano.
1: Ivano da Lecce, farai tardi, sappilo.
2: Diciamo che questo non è un periodo particolarmente incasinato perché c'è molto traffico, soprattutto quando ci sono le scuole.
1: No, ma c'è caldo quando c'è traffico. Quando fa caldo.
3: Buongiorno, Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: Allora, io ho appuntamento alle 9:30 dall'endocrinologo.
2: Okay.
3: Credo di essere in anticipo.
1: È in anticipo.
3: La prima volta, quindi dovrò trovarlo, ma credo di farcela in orario.
1: Ah, vedi?
3: Elisabetta della Basilicata.
2: Ciao Elisabetta.
1: Kiss Kiss a te, grazie.
2: Buona visita, poi sentiamo.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io direi perfetto orario. Stamattina ho già fatto allenamento, sono andata a correre.
1: Mamma mia, che precisione.
7: L'unno piccolino al centro estivo, l'unno più grande all'altro centro estivo.
1: L'unno, gli unni sarebbero i figli.
7: 8:46, tempo 5 minuti sono a casa e sul pezzo alle 9 si inizia a lavorare.
1: Mamma mia, ragazzi, già fatto una giornata di fatica per
2: lei,
1: me la signora.
2: Lei è super organizzata.
1: Dai.
8: Francesco da San Marzano sul Sanno.
1: Ciao Francesco.
8: Tranquillo perché c'è il turno di pomeriggio. Con molta calma.
1: Sta con molta calma perché devi andare oggi pomeriggio a lavoro. Prego.
2: Ok.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
9: Sono in anticipo di 7 minuti.
1: 7 minuti, le 8:47 sono. Lui deve arrivare alle 9, anche lui, vedi? Prego.
10: Veronica Cambobazzo.
1: Ciao,
2: ciao Veronica.
10: Ritardo di un'ora.
1: Ritardo di un'ora. Adriano, tu hai un ritardo?
2: Io no, fortunatamente tutto a posto. Ti ho detto ero pure in anticipo.
1: Ah, vedi.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
10: In ritardo. Non si dorme bene.
1: È avvilito.
10: E tra l'altro c'è una macchina davanti a me che praticamente va pianissimo, cammina sulle uova.
1: È avvilita, è avvilita. Si sente l'avvilimento dalla sua voce.
2: Kiss Kiss
11: Pippo
2: a te.
11: E Adriana.
2: Buongiorno.
11: No, io a posto, sono in orario.
1: A posto sono.
11: Ho lavoro alle 7:30. Va tutto bene!
1: La Sicilia!
2: Quindi è già al lavoro?
1: No, è 7:30, già cominciato a lavorare.
2: Doveva essere al lavoro 7:30? Tutto
1: no, secondo
2: posto,
1: me
2: vuol dire
1: no,
2: che sta già lavorando.
1: È in ritardo. Voleva dire, è apposta, era ironico.
2: Ah, scusami, non, l'ironia
1: è... con un'ora e 20 di ritardo già,
2: Bene.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
12: Io sono appena alle 8:45 e ho già 3:45 all'attivo
1: di attività
12: e sono in perfetto orario.
1: Ma che brava.
12: Se solo racconto quello che ho fatto dalle 5 di questa mattina,
1: ci viene l'ansia.
12: Praticamente è passata una giornata già di lavoro.
1: Ah, vedi?
2: Ciao. Hai ragione. Grazie, ciao. Hai ragione. Ciao,
1: ciao
2: Kiss a te.
1: A te. Non vuole manco raccontarlo, talmente ha fatto tanto.
13: Buongiorno Kiss.
2: Buongiorno.
13: Oggi in ritardissimo. Chiedo le chiavi alla moglie e mia moglie mi dice: guarda che sono in borsa. Ok, vado in borsa.
2: Niente.
13: Ma c'è un macello nella borsa. Vado giù in cantina, prendo il radar, vado su. In camera, nella sua borsa, e con il radar cerco di trovare le chiavi.
1: Ma
13: e dopo
1: radar,
13: mezz'ora
1: radar,
13: trovo
1: veramente
13: le chiavi incastrate sotto il portafoglio. Non vi dico che macello c'è dentro.
1: Mamma
13: la borsa.
1: Mia, che ansia!
13: Ciao, chi
1: ciao, grazie. Chi
2: mazzo di chiavi tue, no?
1: Per cercarle con radar, addirittura mi sembra troppo.
14: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Allora, noi ce l'andiamo, Adriana, come sempre.
4: Anche oggi abbiamo chiacchierato, abbiamo incontrato virtualmente tutti quelli che decidono di iniziare la giornata con noi. Vi diamo appuntamento domani mattina, sempre tra le 7 e le 9, su Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV. E arriva la Queen, Madonna, che ha conquistato nuovamente tutte le classifiche internazionali.
3: È al primo posto in tutto il mondo con il suo nuovo album Confession 2.
4: Ha superato Olivia Rodrigo,
3: ha superato tutti, da paura, e complimenti a Madonna, che con la Isla Bonita nel 1986 stupì il mondo, e noi la riascoltiamo adesso.
4: Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: Isla Bonita. Questa è che bella, che bella.
1: Umberto Avrea, Le News, buongiorno.
2: Grazie Max e una buona giornata a tutti. La politica in primo piano, si apre una fase di incertezza per la maggioranza dopo la bocciatura della legge elettorale della Camera per un solo voto e a scrutinio segreto. Giorgia Meloni parla di riflessione necessaria, una trentina i voti mancanti dei franchi tiratori, il centrodestra minimizza solo un incidente di percorso. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni del governo e il ritorno alle urne. Prematuro parlare di sconfitta dell'esecutivo, la prassi non prevede una crisi automatica, resta probabile la prosecuzione dell'iter parlamentare e la correzione del testo al Senato. Sicurezza, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per fronteggiare le bande giovanili responsabili di aggressioni e violenze, in particolare durante la movida notturna nelle grandi città. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni, tra le altre misure divieto di aggregazione delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Medio Oriente, per la quarta notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi sull'Iran poche ore dopo l'annuncio della reintroduzione di un blocco navale sui porti iraniani dopo quello tra aprile e giugno. I media locali hanno riferito di diverse esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas e in alcune zone vicino Sirik. Gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta, ha affermato il presidente americano Trump in un'intervista a Fox News. I guardiani della rivoluzione hanno intanto annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani. Una nuova e intensa ondata di calore sta investendo l'Italia ed è allerta per le temperature elevate in diverse aree del paese. Se ieri le città previste con bollino rosso sono state 4, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dall'ultimo aggiornamento il numero oggi salirà a 7, con l'aggiunta di Bologna, Frosinone e Roma. La lista si allungherà ulteriormente giovedì, quando le città con bollino rosso diventeranno ben 15, e resta alta l'allerta al nord anche per il possibile arrivo di violenza temporali. A 8 anni dal crollo del ponte Morandi e alla vigilia della sentenza di primo grado del processo sulla tragedia del 14 agosto 2018, Autostrade per l'Italia rompe per la prima volta il silenzio con una lettera di scuse rivolta ai familiari delle vittime, ai genovesi e a tutti gli italiani. A firmarle l'amministratore delegato Arrigo Giana, alla guida del gruppo dal 2025, che definisce il gesto un'esigenza morale, sottolineando come l'azienda odierna sia profondamente diversa rispetto a quella dell'epoca del disastro. Siamo allo sport con il calcio. La Spagna ha battuto 2-0 la Francia e raggiunge la finale della Coppa del Mondo 2026 a New York. A decidere la sfida di Arlington in Texas, le reti di Oyarzabal su calcio di rigore al 22esimo per un fallo di Digne su Yamal e Pedro Porro che ha sfruttato un perfetto assist di Dani Olmo per battere Maignan al 58esimo. Stasera conosceremo l'altra finalista che uscirà dall'attesissima sfida tra Argentina e Inghilterra. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Umberto Aprea, buona giornata e chi schissa a tutti.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: mes amis, bonjour à tout le monde, bonjour.
1: À tous les mondes.
0: Tous les prix, la pastille, tous les prix.
1: Non, non, non, non, la pastille.
0: Quel prix,
1: quel prix? Supposton, français. E intanto, vabbè, salutiamo gli amici francesi.
0: Come
1: benvenuti,
0: no?
1: tutti al mare. E vedremo questa sera chi sarà la finalista. Noi possiamo dire ufficialmente che non sarà l'Italia.
0: Ecco, stamattina se balla il flamenco, amico.
1: Sì,
0: sì.
1: Secondo me, prima se balla la sigla.
0: La sigla,
1: ce l'hai?
0: Sì, come no?
1: Col caldo?
0: Col caldo.
1: Pronti sul volume.

0: Io voglio salutare anche Giuseppe D'Amelio, che viene sempre giù a chiederci i passi di questa coreografia, che lui è sempre bene attento.
1: Faremo un corso a breve.
0: Un tutorial, si chiama tutorial.
1: Intanto, ragazzi, posso dirvelo?
0: Dai.
1: Sorry, scusa, lo siete. No.

0: francese. Sì, a francese, lo senti? Lo senti?
1: Lo sente, lo sente.
0: Lo sia sentito.
1: Vieni, o tu m'écoutes moi? Monsieur, bonjour à tout le monde.
2: Bonjour, bonjour. Allora, stiamo per coinvolgere un qualcosa di particolare, perché proprio oggi, mentre vi stiamo parlando, si stanno decidendo alcune cose che riguardano le recensioni, ma poi approfondiremo. A proposito di recensioni, vi chiediamo, e ascoltate bene, quando dovete comprare qualche cosa o scegliere qualche cosa o andare per esempio in un locale, un ristorante o in una spiaggia, in un posto,
1: di chi vi fidate?
2: Vi fidate dei consigli altrui, delle recensioni, oppure vi fidate solo del vostro istinto?
1: Siete San Tommaso, per
2: siete
1: capirci.
2: Santo Bravo.
1: 347 490 0042, dici anche magari perché io non mi fido di nessuno. Tu ti affidi alle recensioni?
2: Io mi affido alle recensioni. Siete di quelli che per esempio va da un amico e chiede: oh, ma secondo te quel locale dove sei stato è buono oppure no? Oppure devo comprare un motorino, che motorino mi consigli?
1: Ecco,
2: oppure
1: cosa fai?
2: Fate di testa vostra,
1: che non sarebbe male.
2: Non sarebbe male.
1: 347, ripetiamo, 490 0042, fateci sapere se vi fidate di qualcuno oppure non
2: se
1: mi
2: fidate
1: fido di
2: delle recensioni degli altri oppure no.
1: No,
2: tra pochi vostri vocali.

0: Quando dovete comprare, scegliere o andare da qualche parte, vi fidate dei consigli altrui oppure vi fidate solo del vostro istinto?
1: Si sono divisi, sentiamo un po' i nostri amici.
2: Io mi fido molto delle recensioni, sì, perché fino ad oggi non ho mai sbagliato, non hanno mai sbagliato le critiche, diciamo così. Antonio da Scalea vi augura una buona giornata.
1: Ciao, a te, io buono allora.
0: C'è chi si fida, dai.
3: Io personalmente cerco proprio consigli se qualcuno è stato in un posto, in un ristorante, in un villaggio al mare, cerco proprio il consiglio.
1: Ma poi ti devi fidare di questo consiglio, no? Chi sei tu che scrivi sta cosa?
0: Se li cerca si vede che si fida.
4: Buongiorno Max e Max. Ciao. Allora, io mi fido dei consigli di mia sorella e basta. Per le recensioni mi fido delle recensioni a 3 stelle, che sono quelle più oneste. Mentre quelle da 5 stelle e quelle da 1 stella sono sempre quelle o finte oppure quelle che avevano una giornata noia, gli giravano le palline.
1: Ma come le votazioni alle Olimpiadi,
0: però è un trick scegliere le recensioni intermedie è un buon trick.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Silvia da Viterbo e devo essere sincera, da qualche anno, cioè da quando ho il camper, per scegliere i camping nelle varie zone, insomma, dove andiamo, effettivamente facciamo una somma delle recensioni positive e di quelle negative di quel determinato camping.
1: Consigli pratici, no? Alla fine. Però io non mi fido mai, perché che ne so i tuoi gusti se sono come i miei.
0: Continuate a mandare messaggi.

0: anche questa la dedichiamo agli amici francesi, dito nella piaga businessman.
1: Ma come sei rispettoso, Giannini, me alla grandeur.
0: Però intanto stiamo parlando di recensioni, di consigli, sentiamo un po' i vostri messaggi, dai. Sentiamo.
1: Sì, non la vuole lasciare.
2: Allora,
1: recensione,
2: per
1: ecco.
2: Quello che riguarda le recensioni, io le leggo, mi faccio un'opinione anche delle recensioni, oltre che del posto o del servizio di cui devo usufruire. Solitamente le guardo per hotel, ristoranti, prodotti da comprare
1: sì,
2: su siti internet. Sinceramente alcune spesso si capisce che sono farlocche, però. Sì, le guardo.
0: Però vabbè, non tutti riescono a capirlo.
3: Buongiorno Max e Max, nelle decisioni. Sì. Faccio tutto io, eccolo, tranne per andare a mangiare fuori zona. Guardo le recensioni nei social. Ciao ragazzi.
1: Ma cosa vai a mangiare fuori? Stai a casa.
4: Ciao. Radio Kiss Kiss, sono Giorgio da Firenze, un saluto a tutti. Grazie. Generalmente tendo a fidarmi delle recensioni, ma solo se mi trovo in un posto nel quale non sono mai stato prima, oppure all'estero. Okay. A livello locale mi piace anche chiedere al cibo, mi piace chiedere i suggerimenti, oppure non lo so, magari sono all'estero, trovo un locale, preferisco chiedere i suggerimenti a lui piuttosto che cercare su internet. In ultimo, comunque, tendo sempre ad affidarmi al mio sesto senso.
0: Bene, bravo.
1: Sì, non ho capito niente, però, alla fine, il succo del discorso.
0: Quando è fuori, consiglia, consiglia le recensioni. Quando è in locale, si fida di se
1: stesso. Allora, non ho capito quale.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.
10: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Kiss, kiss.
12: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata!
5: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna! E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà!
5: Ma arriva per le vacanze!
12: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
5: Kiss, kiss.
0: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000.
14: Everybody get down.
0: Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: anche questa la dedichiamo ai nostri amici francesi.
1: Dai, lo flamenco.
0: Flamenco Paranori.
1: Sì. Olè. Stavo scrivendo una recensione.
0: Bravo.
1: Sì, sulla musica di Radio Kiss, sarà la più bella, confermo, 13 stelle.
0: A proposito di recensioni, secondo una recente indagine di Alto Consumo, il 65% degli italiani consulta abitualmente le recensioni, lo stiamo capendo anche dai messaggi, prima di acquistare un prodotto o un servizio. L'80% afferma che questi giudizi incidono concretamente sulla decisione.
1: Vox Populi, Vox Dei.
0: Sempre dall'indagine viene fuori che invece quando è il momento di lasciarla una recensione, gli italiani diventano molto più intransigenti. Cioè le lasciano solo se qualcosa è andata molto male oppure se qualcosa è andata eccezionalmente bene.
1: E infatti la via di mezzo all'informazione manca sempre, non
0: e
1: abbiamo
0: poi,
1: la bilancia.
0: Attenzione, perché abbiamo sentito tanti messaggi che parlano di recensioni false. Questo è un po' il punto della situazione.
1: Qual è il problema proprio?
0: La maggior parte degli intervistati ammette di non essere in grado di riconoscere una recensione falsa da una autentica. E tra poco parleremo proprio di questo problema e dei provvedimenti che si vogliono mettere in campo.
1: Ed è veramente un problema. Ricordiamo che ci sono alcune aziende o locali che hanno subito danni enormi da recensioni false da gente che non c'è mai stata.
0: Si chiama concorrenza sleale ed è un reato.
1: Tra l'altro, giustamente.
0: Giustamente.
1: Vabbè,

0: Bruno Mars, mi è arrivata la recensione di Pika DJ del concerto di Bruno Mars, primo dei due.
1: È vero che è andato.
0: Ed è stato fantastico. Pensa che è uscito in piedi su una Cadillac rossa, in piedi lui, sul cofano di una Cadillac rossa. Giusto per farti capire.
1: Vera
0: entrata.
1: Io andavo solo per la Cadillac, sarei andato, fra l'altro.
0: A proposito di recensioni, mentre vi stiamo parlando, è l'ultimo giorno per le consultazioni pubbliche di un provvedimento, di una serie di provvedimenti messi in campo dall'antitrust proprio per eliminare il fenomeno delle recensioni false.
1: Almeno limitarlo, dai, almeno limitarlo, perché fanno solo danni inutili, fra l'altro.
0: Ecco, tra poco ne parleremo proprio con il nostro esperto tech Alessandro Longo. Perché basta.
1: Perché non è giusto. Cioè, io e te siamo concorrenti, io inizio a farti delle recensioni finte per danneggiarti, concorrenza sleale, no? Che dicevi.
0: Certo.
1: Oppure vendette.
0: Recensioni finte, sia in positivo che in negativo. Certo.
1: Quelle positive, se è fintone, dai, fanno delle cose come se fosse.
0: Tra poco cercheremo di capire come si possono limitare.

0: torna Peggy Gou, la DJ.
1: Ma, sì, ma con chi torna? Da sola?
0: Con Ayra Starr, la nigeriana cantante.
1: La nigeriana. Allora ascoltiamo, fra l'altro c'è... No, non fare la nigeriana. Allora, Peggy Gou con Ayra Starr e ascoltiamo Oh Man.

0: Peggy Goo e Ira Star New Kiss.
1: Indovina un po'. Dovrebbe esserci ancora un po' di caldo, dicono.
0: Eh sì, no, non, è il se, non è il se, è il quanto, è il quanto, hai capito?
1: È il troppo. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. Nelle prossime ore cieli sereni quasi ovunque, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine, ma senza fenomeni. Col passare delle ore l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sui settori alpini, dove saranno possibili isolati rovesci. Tempo stabile altrove. Massime tra 28 e 37 gradi al nord, tra 32 e 37 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Kiss, kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yes, yes.
12: Nen. La senti?
7: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Kiss, kiss.
13: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva...
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: E stamattina stiamo parlando di recensioni online, di quanto ci condizionino nelle decisioni di tutti i giorni, come per esempio scegliere un ristorante, un B&B.
1: E quanto danneggiano a volte.
0: Certo, perché anche se sappiamo che non sempre sono veritiere o sono artefatte, comunque le andiamo a leggere. Ma ci sono importanti novità che presto dovrebbero essere messe in campo per quanto riguarda appunto la veridicità delle
1: che è fondamentale
0: delle recensioni. Lo chiediamo al nostro esperto tech Alessandro Longo. Buongiorno Alessandro, bentornato.
2: Buongiorno. Hola. Buongiorno.
1: Kiss a te, ecco. Sappi che abbiamo fatto sempre delle ottime recensioni a te, è vero.
2: Oh, grazie, vere, anche però. Io.
1: Ma a proposito di recensioni, c'è qualche novità?
0: Sì, cosa cambia o come dovranno essere fatte le nuove recensioni?
2: In Italia finalmente sta per scattare una legge che imporrà in qualche modo, bisogna capire ancora bene come, agli utenti di dimostrare che effettivamente hanno mangiato in quel posto, sono andati in quella struttura turistica per fare la recensione.
0: Questa è una legge che basterebbe lo scontrino, che male non sarebbe, voglio dire, no?
2: Sì. La novità è che appunto l'antitrust ha fatto delle linee guida previste dalla legge, senza queste linee guida la legge non può essere in vigore. In queste linee guida c'è scritto che lo scontrino può essere un modo con cui l'utente può dimostrare che effettivamente ha mangiato in quel ristorante. La legge è nata perché tanti ristoratori, tante strutture turistiche si lamentavano di recensioni false pagate dai concorrenti sostanzialmente, questo è il caso più emblematico, anche di utenti finti, fasulli, quindi bot, robot, che mettevano false recensioni negative per distruggere il concorrente. Quindi questo è un problema
0: endemico.
2: Concorrenza
0: sleale, ecco, che non andrebbe fatto.
2: Concorrenza sleale, sì. E quindi adesso c'è anche però una questione di tutela non solo del ristorante o della struttura turistica, ma anche dell'utente che ha diritto a sapere se effettivamente quelle recensioni sono vere oppure no, perché
1: ma
2: magari evita un posto bellissimo.
1: Ma anche del proprietario, una famiglia che lavora e li rovini, fai 4-5 sbagliate, questi non lavorano più. Le voglio vedere.
2: È interesse del proprietario e anche dell'utente, del consumatore, che rischia di perdere invece delle opportunità, oppure al contrario, insomma, di andare a un posto che ha delle recensioni bellissime, però tutte pagate dal proprietario, che questo non è il massimo.
0: Sappiamo che mentre stiamo parlando, ci sono proprio oggi dovrebbe scadere, insomma, la revisione di queste nuove regolamentazioni, o no?
2: Sì, le linee guida dell'antitrust sono state messe in consultazione pubblica, come succede spesso per cose molto complesse. La consultazione finisce oggi. L'autorità antitrust poi si prenderà del tempo, vedrà i risultati delle carte, delle consultazioni, cosa hanno detto le varie parti, e poi finalmente stabilirà che si può partire con queste regole tecniche, che ancora bisogna capire come verranno applicate. Appunto, è un'ipotesi che i vari TripAdvisor, i vari Google, prima di fare recensioni ti chiedano lo scontrino. Questo non è tanto facile però che possa succedere, è una cosa tecnica complicata. Un'altra ipotesi è che magari venga scritto in modo chiaro: questa non è una recensione autenticata, non possiamo essere certi che veramente questa persona è venuta in questo posto, e allora forse potrebbe cambiare il sistema di punteggio, quindi potrebbe contare di più la recensione sul punteggio finale, la recensione che invece è stata dimostrata. Questo bisogna vedere.
0: Insomma, la strada è lunga, però è aperto questo nuovo questo nuovo modo di fare recensione, perché non se ne poteva più.
1: Astre, io resto con la tua, scontrino la mano, trovate il modo, perché almeno io vedo che è vero e poi ognuno decide.
0: Grazie Alessandro, allora
2: grazie,
0: a questo punto
2: kiss,
0: ci aggiorniamo.
2: Kiss a tutti. Grazie. E mi raccomando, 5 stelle a Kiss Kiss.
1: Dai, tranquillo, è l'unica cosa certa e appurata.
0: Un
1: l'altro.
0: Saluto ad Alessandro Longo, il nostro esperto tech.
3: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Banzam bum, banzam bum, money me. A questo punto ve lo chiediamo, no?
1: Sì.
0: Glielo vogliamo chiedere, no? Se avete ascoltato.
1: Ma facciamolo magari dopo, perché se... poi giochiamo.
0: Ma perché no?
1: Dopo. Facciamo vedere, abbiamo anche una certa età, Max.
0: Però un trick che ha tirato fuori una radio ascoltatrice, che io confermo perché me lo disse Pica, che lui è un grande intenditore di recensioni online.
1: Disse, serie però, non tanto
0: quando dovete comprare qualche cosa, andare da qualche parte, le recensioni più attendibili sono quelle che stanno nel mezzo. Per farvi un esempio, tra 1 e 5 stelle, quella a 3 stelle sono quelle più attendibili, perché quelle a 1 sono quelli cattivi che dicono
1: che ha risposto male oppure una cosa.
0: Quelle a 5 stelle
1: è il cugino della commessa.
0: Bravo. Quelle a 3 stelle dovrebbero essere quelle più
1: probabili. Ripetiamo, è come le Olimpiadi quando fanno i voti, no? Si leva il voto più basso e il voto più alto, quello che c'è in mezzo è il premio.
0: E poi soprattutto agli operatori che
1: lavorano.
0: Quando uno vi scrive una recensione, rispondete, negativa o positiva che sia, rispondete, perché fa sempre piacere, ve lo assicuriamo, non
1: perché il senso della recensione è anche quella,
0: esatto.
1: No? Io ti chiedo, ti faccio una critica e tu mi rispondi.
0: Se io dovessi fare una recensione a questa canzone,
1: gambe 5 stelle, io ho già messo, sì.
0: Da 1 a 10 direi, per gli anni, la fine degli anni 80, inizi anni 90, direi 10.
1: Tra 1 e 10?
0: Sì.
1: Ma io non supererei 15.
0: Eleganza, musica soul, anima, voce, poi personaggio, pazzesca.
1: Diciamo che era completa la bimba?
0: Completa davvero. Tina Turner, dal 1989. Mm?

0: Eleganza, bellezza, bravura, Tina Turner, compiantissima, I Don't Wanna Lose You, era il 1989.
1: Ah! Eccoci qua, Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, allora, anche sul canale 158.
0: Io sì, devo essere onesto, ho appena messo 5 stelle alla stalla di Carolina.
1: No, 5 stalle hai messo.
0: 5
1: allora,
0: stalle alla stella, alla stalla. 5 sì, stelle.
1: Oh! Stavamo scherzando, perché le sue recensioni sono tutte delle bufale, però almeno lo ammetti. Mentre fra poco ci giochiamo noi,
0: esatto,
1: con
0: se
1: il
0: volete
1: caccia alla bufala.
0: Giocare caccia alla bufala, memorizzate il numero.
1: Vai.
0: Ovunque voi siate, 347-490-0042, a cui mandare il messaggio con la soluzione.
1: Però sai che ti dico, con tutte ste recensioni alla fine la testa gira.
0: Solo?
1: Leggendone alcune.

0: anche questa canzone la dedichiamo, amigos, a tutti los francesos.
1: Sempre le giostre. Ehi, bimbo, vai dalla mamma, altrimenti ci vado io.
0: Ecco, prendi la pastiglia che la sesta gira, dai.
2: Caccia alla bufala.
1: Sì. Caccia la bufala, secondo me non gira la testa in alcune zone europee, ma non parliamo di quello, parliamo di bufale.
0: Esatto.
1: Preparatevi perché adesso noi leggeremo tre notizie tra cui si nasconde una bufala.
0: Esatto, il più veloce o la più veloce che risponderà in maniera giusta appena do il via vincerà i nostri gadget di Radio Kiss Kiss quelli estivi. E ci aggiungiamo
1: sì, una recensione.
0: Una recensione,
1: sì,
0: bravo.
1: In bianco,
0: bravo.
1: Ma la facciamo noi a voi, dai, così imparate.
0: Dai.
1: Cominciamo?
0: Dai.
1: Vai, notizia numero uno. Ci trasferiamo a Battipaglia. Furto maxi nella nota città delle mozzarelle di bufala.
0: Che senso?
1: Sono fregati. Un quintale e mezzo di mozzarelle da un noto caseificio della zona.
0: A Sezzona.
1: Ma la cosa particolare è che i carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato dietro la fattoria delle orme di cavalli. Con cui presumo che i rati siano scappati.
0: No, se è cavallo sì. Con le mozzarelle.
1: Non è male. Oh. Secondo me li beccano, basta seguire il prosciutto crudo, perché dovranno prendere anche quello. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. L'americano David Rush, celebre collezionista di Guinness World Record, ha stabilito un nuovo primato completando una maratona indossando 125 magliette una sull'altra. Nonostante il peso e il caldo, ha concluso i 42,195 chilometri in 5 ore 58 minuti e 35 secondi, migliorando il precedente record. Pensa, c'era già qualcuno che ci aveva provato.
1: Sì,
0: di 111 magliette. Ma pensa questi ragazzi che non c'hanno proprio una mazza da fare. Questa è notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. L'ex primo ministro canadese Justin Trudeau è apparso a sorpresa nell'ultimo video di Katy Perry per promuovere il suo nuovo singolo Watch It Burn. Ovviamente ormai dai, casa e chiesa, casa e lavoro, perché i due sono inciuciati.
0: Il gossip è quello.
1: Infatti, però intanto il video è diventato virale, ovviamente. Ed è la notizia numero 3. Fermi lì, aspettate il via di Giannini prima di mandare il messaggio. Preparatevi e vogliamo sapere qual è la bufala di oggi. La numero 1, furto di mozzarella, siamo a cavallo. Oppure la numero 2, mamma, l'ho messa la maglia, l'ho messa più di una, tranquilla. O la numero 3, il cameo dell'ex primo ministro.
0: Allora, pronti, partenza, via! Oh! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina. Sembra difficile, ma se ci pensate, non lo è affatto, eh?

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: eccola.
1: È il momento della premiazione.
0: Sì, è arrivata la Giovanna.
1: Giovanna, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno.
1: Giovanna, sì. Da dove?
2: Da provincia di Prato.
0: Ah, allora ti faccio parlare con Giannini che è di zona lì.
1: Da lui Prao. È autoctono. La provincia di Prao, perché se si va a Prao si parla.
0: Ma il nome del paese.
1: Come si chiama?
2: Baiano.
0: Un tifo. Sì, allora facciamo così, attenzione, fermi. Intanto, Giovanna, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 1.
0: Ma certo, dai, figurati.
1: Brava.
0: Quintale e mezzo di mozzarella, chi è che va a rubarlo? Mangiato sul posto.
1: Ma poi a cavallo.
0: C'è stato il furto, ma non a cavallo, come tutte le bufale vengono, diciamo, condite.
1: Senti, Giovanna, te sei una di quelle che quando deve andare in qualche posto a comprare qualcosa, legge le recensioni oppure no?
2: Sì, le leggo.
1: Ti fidi?
0: Insomma. Allora, ci salutiamo così, Giovanna. Tu che sei esperta, una recensione su Max e Max e Good Morning Kiss Kiss al volo,
1: dai,
0: vai.
1: Dai. E che dire?
2: Siete fantastici.
0: Ma vabbè, ma questa è finta. Questa è una parente. No. È una parente. Kiss Kiss a te, Giovanna, grazie.
1: Ciao, Giovanni. Anzi, ora lei, chiediamo anche la nostra radioascoltatore.
0: Ah, bravo, vai.
1: Se doveste fare una recensione di Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, quante stelle gli date e soprattutto cosa scrivereste?
0: Oh, un bel commentino. Oh,
1: dai, fatecelo.
0: 347-490-0042.
1: E adesso l'ultima canzone.
3: No. Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giuli con Biagio Antonacci. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Good morning Kiss Kiss. Senti questa recensione.
1: Scherzando, abbiamo chiesto recensione sul programma e su di noi. Ma
0: Monica che sì. Dice seguire il loro programma è diventato un appuntamento fisso per iniziare la giornata con il piede giusto. Questi due conduttori, che non sono altro, hanno un'energia travolgente, una complicità naturale che si trasmette all'istante attraverso il microfono. Le loro battute pronte, ritmo incalzante, la capacità di alternarsi senza mai sovrapporsi dimostrano una sintonia rara e un grande professionismo. Riescono a trasformare anche il traffico del mattino in un momento di puro divertimento. Una coppia radiofonica semplicemente perfetta. Allora, Monica!
1: Allora, a questo punto, ragazzi, Monica, noi ti ringraziamo, però adesso manda una recensione anche per noi due, per Max e Max.
0: Invece c'è anche questo messaggio. Senti.
1: Che dice?
2: Buongiorno Radio Kiss.
1: Ciao.
2: Io a Max e Max direi sicuramente che non sono fake, non sono finti. Brava. Sono real, perché ti danno sempre un feedback e si capisce che sono genuini.
0: Ecco, grazie. Questo è veramente molto bello.
1: Genuini, sì. Vicini alla scadenza, ma genuini, perché l'età è quella che è.
0: Qualcuno recepisce questa cosa, cioè noi non siamo costruiti, non ce la cantiamo e non ce la suoniamo.
1: Vabbè, ma dove li trovate altri due cretini così?
0: Ultimo, ma non ultimo, ma solo perché così scherzando e ridendo vi abbiamo chiesto una recensione come si fa per i ristoranti, no? La coppia radiofonica più divertente della mattina, Max e Max, sono una garanzia assoluta di buon umore, ironia e ottima musica su Radio Kiss Kiss. Non riesco più a fare a meno del loro appuntamento quotidiano dalle 9 alle 12.
1: Grande.
0: Ma che bella Lori!
1: Da Piovesi Torinese, e a questo punto lo ribadiamo: 347 490 0042. Qualcosa su di noi adesso dovete dire.

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss, kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss, kiss.
11: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
13: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
0: La musica più bella. Suona solo.

0: Ho sentito una voce strana, non lo so, è stata un'impressione?
1: No, che tipo di voce?
2: Sentito,
1: ah, ma senti le voci, senti anche l'odore di garofano? Oh mamma, è vero, mercoledì, madonna, non mi ricordavo.
2: Ti ricordo?
1: Sì, dillo, dillo.
2: È la puntata tecnologica.
1: Sono pronto, vai.
2: Vita! Vita da boomer!
1: Ma che tristezza! Mi sei... Sento una... Dov'è?
3: Vitale, sì. Preparami!
1: Sono nato preparato! Attenzione, perché adesso è arrivato il momento di Vita da boomer. Io, presidente di tutti i boomer del mondo.
4: Bravo.
1: Noi prendiamo spunto da una parola che ci segnalate voi, che avete sentito dai vostri figli, colleghi,
4: esatto.
1: Quant'altro, e cerchiamo di comprenderla grazie al professor Giannini. Professore, sono pronto.
4: Allora, che professore? Io sono più boomer di te. Se io ti dicessi, oh, ma lo sai che la nostra Robin S, la nostra Roberta,
1: sì?
4: Oltre ad essere bella e brava, è anche paziente, gentile, è una 10.
1: Ah.
4: È una 10.
1: La parola è una 10, sarebbe.
4: Sì, è una 10.
1: Io, è una 10 era riservata al calcio ai miei tempi.
4: No, era
1: quello.
4: A parte che a Napoli dire è un 10, è una 10, è una cosa particolare.
1: E cioè?
4: Di solito è seguita sempre da qualche aggettivo. Però da quando è arrivato Maradona, io dire se un 10 è allora di diverso. Comunque,
1: allora, ammetto che non sapere proprio assolutamente nulla di una 10.
4: E dire è un 10 è un giudizio, una recensione positiva per descrivere una persona che è a posto in tutto, hai capito?
1: Ah, e qual è la novità? È da sempre si dà 1 a 10.
4: Però
1: 10.
4: Attenzione, perché c'è anche il subtrend che significa è un 10, ma hai capito? Potresti, per esempio, tu, Vitale, è un 10, ma è tifoso della Juventus.
1: Quindi è 11. Bene, bene, ottimo. Quindi, ragazzi, è un 10, da non confondere con. Cos'era? 4, 5, 5, 6, 7, 8.
2: Avete ascoltato?
1: Pronto, papà.

0: James, Lose Control. Vederlo con lo spolverino in pelle di cammello mi ha fatto sudare soltanto a vederlo, guarda.
1: E intanto adesso ci rinfreschiamo con Settembre.
0: Ah, certo.
1: Non perché sarà fresco, è il cantante.
0: Cantante Settembre. Sì, bravo.
1: Sì, che fra l'altro è un settembre particolare. Sai quanto dura?
0: Quanto?
1: 2 settimane.
0: Bravo.
1: È il titolo del New Kids, 2 settimane.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: 93 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.

0: olas.
1: Viajando.
0: Toca, llega.
1: Viajando. Hola. Por el mundo viajando. Viajando.
2: Ja, la devo fare, scusa. Me la tengo, dai, non la faccio più, Manu, ciao, non la faccio.
1: Allora, sono le 10.45, facciamo 46 del mattino con Max e Max su Radio Kiss Kiss.
2: Tecnologia galoppa ormai.
1: A proposito di recensioni e giudizi, che tu sia un 10 o un 10 meno, prima parlavamo di vita da boomer.
2: Sì, che questo 10 significa.
1: Abbiamo detto alla nostra amica Robin S che non esiste, ma non esiste.
2: È un'amica.
1: Che è una 10, però potrebbe essere una 10 meno.
2: Poi qualcuno ci ha chiamato e ha detto, no, è 10 meno. Allora evitiamo. Ma
1: allora c'è una tendenza che sta spopolando. Allora ne abbiamo parlato già diverso tempo fa dai nostri microfoni, perché noi anticipiamo
2: abbiamo
1: sempre
2: le prove con i nostri podcast, parliamo di alcuni argomenti mesi prima.
1: Esatto. Quando le cose all'interno di una coppia non vanno bene, c'è questo trend, usare ChatGPT o altri chatbot come consulente di coppia, psicologo, addirittura guida spirituale.
2: No, allora adesso va bene tutto. Qua si sta esagerando. Cioè tu il tuo futuro lo vuoi mettere in mano a chat?
1: Allora, però piccolo warning, i chatbot sono progettati per ottimizzare empatia e validazione nei confronti di chi li usa, non per dire la verità. Quindi se racconti a ChatGPT che il tuo partner fa questo o quell'altro, è chiaro che ChatGPT ti dice
2: hai ragione.
1: Porca miseria, e quindi ti può spingere a prendere delle decisioni drastiche come separarti o divorziare.
2: Ma cioè tu chiedi il divorzio o la separazione, la chiedi a chat?
1: Ecco.
2: Ma scusami, se questa, ma lei, no, questa chat è sposata? No. Sarebbe solo artificiale, ma se è intelligente non è sposata.
1: Andate da dei professionisti, non dai chatbot.
3: Senza filtri e senza fake news. Good morning Kiss Kiss con Max e Max.

0: dopo la domenica.
1: Io quando arriva la domenica, lo sai che faccio?
2: Che fai?
1: Faccio io cillo.
2: Chi?
1: Cillo.
2: Chill out.
1: No, chill out, chillare.
2: Adesso mi devi spiegare cos'è chillare,
1: allora,
2: non me lo ricordo.
1: Vita da boomer, che cosa ci serve?
2: Allora, cosa serve essere boomer?
1: La vogliamo togliere di mezzo, vita da boomer?
2: No, togliamo solo chillare. Ecco. No,
1: sei cringe.
2: Lo so.
1: Quando fai così sei cringe.
2: Ma è cringe scuro però, se guardi
1: mamma
2: bene.
1: Mia, mamma mia.

0: La vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È arrivato il momento dell'history . E tu mi hai fatto venire in mente poco fa appunto la cosa che la cantante non era lei, l'hanno usata solo come immagine, va bene.
2: Allora Fili in questa canzone dei Technotronic, che è stata la prima canzone dance house a diventare un grande successo mondiale, uscire dai club e entrare nelle classifiche,
1: tanta roba.
2: La cantante non era la vera cantante,
1: no,
2: era una modella, non sapeva manco cantare.
1: Sì,
2: è il titolo, com'è?
1: Pom

0: con Philly, che in realtà era Yakid Kay, che era la vera cantante.
1: Detta
0: poi
1: Filomena,
0: no, detta Philly, la cantante era Yakid Kay, Philly era la fotomodella, la utilizzava Beda,
1: ma sempre Filomena. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, restate con noi ancora fino alle 12, poi arriveranno Marta e tutti gli altri colleghi, che abbiamo la musica più bella, le notizie più strane,
0: esatto,
1: e la bellezza, modestamente.
0: Ma abbiamo ascoltato una canzone degli anni 80 e...
1: Non passa più.
0: Ricordandoci, Ian, ragazzi, se la vogliamo fare una trasmissione la facciamo, altrimenti ce l'abbiamo.
1: Ragazzi. No, siamo anziani. E allora facciamo così, Gaia... Bossa Nostra!

0: Gaia, bossa nostra.
1: Poi la Gaia. E intanto, caro Max, tu continui a fare il tecnologico, no? Mi fai fare il boomer così. Ma ci sono delle cose che facevamo un tempo e adesso non le facciamo più?
0: Come no, come no?
1: Tipo? Tu ce l'hai una?
0: Io per esempio... Mettere la puntina di un giradischi sul vinile, vedi?
1: Ma sta tornando il vinile, però, mi hanno detto.
0: Sta tornando, però è una cosa che mi manca tantissimo.
1: A me la lettera. La lettera, di poter scrivere una lettera, metterci il francobollo, spedire e aspettare la risposta. Adesso
0: con i telefoni,
1: le mail, che sono di un freddo. Sono un freddo imbarazzante, onestamente. Ma a questo punto lo possiamo chiedere: quali sono le abitudini normali che oggi ci fanno sorridere?
0: È vero,
1: prepariamo
0: è
1: un
0: vero.
1: Elenco, ce l'abbiamo.
0: Certo, certo.
1: E fateci sapere se vi ci ritrovate oppure no. Perché alla fine, ragazzi, le lettere ci sono. Tipo, tu hai detto il puntino sul giradischi, ma ti ricordi?
0: Oppure fare la Vespa alla miscela. La miscela alla Vespa.
1: Non l'ho mai capita come funzionava. L'olio al 3%,
0: sì, al 2%, al 3%, al 4%.
1: Ma per quante cose sta venendo fuori? La telefonata col gettone?
0: Bello, anche
1: la telefonata col gettone? Che c'hai, moneta, la scheda. E poi un'altra cosa. L'hai visto quel film là? L'hai visto quel film che ti ho detto?
0: No.
1: Mi presti la cassetta? Che la devo riportare indietro.
0: Bravo, anche
1: però
0: quello.
1: Ricordati, è importante per non pagare la multa. Mandali indietro la cassetta, devi farla tornare indietro. Se la porti verso il finale, paghi la multa. Ci trovavate così anche voi queste cose strane ai nostri tempi quando eravamo giovani? Fatecelo sapere.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Quelle est ta doigtière? Quelle est ta doigtière? Oups, oups.
1: Ma sembra una partita di Texas Hold'em o di altro?
2: Bravo, bravo.
1: Così, un piccolo accenno. Mi fa ridere questa cosa di che non gliela fai passare agli amici francesi.
3: Eravamo rimasti sulle abitudini analogiche, parliamo di questo, vai che è meglio, dai.
1: Scusa, ma è una cosa dei francesi, mi pesa troppo questa cosa. Però attenzione, ci stanno segnalando cose che mancano. Intanto una cosa che non so se è capitata anche a te, quella di cercare sul telefono di allargare la fotografia col telefono vecchio.
3: È vero,
1: ci
3: è
1: sta.
3: Vero, è vero,
1: ma
3: è vero.
1: Ci sono dei messaggi che ci dicono altro e sono mancanze, altro che la tecnologia.
4: Ciao Max, ciao. Giacomo dalla provincia di Napoli. Quello che mi manca è vedere le fotografie delle vacanze con il rullino che sviluppavi dal fotografo quando tornavi e non vedevi l'ora di vedere come erano venute.
3: E soprattutto quante ne avevi sbagliate,
1: qua te le buttavi.
5: Buongiorno, Giuseppe da Barletta.
1: Ciao,
5: una delle cose che più mi manca è quando andavi in vacanza in un posto nuovo e mandavi la classica cartolina del posto con dietro la dedica.
3: Ma insegniamo ai nostri, per esempio, il mio figlio, per esempio, 10 anni non sa nemmeno che cosa sia una cartolina e un francobollo.
1: Non è bella questa cosa, perché comunque è una tradizione. Ci sta la vacanza, beh, adesso ormai tu dove vai, vai, fai i selfie, che ti frega.
3: Qualcuno dice com'era bello conoscere tutti i numeri di telefoni della pizzeria, di tua mamma, di tuo padre, di tua sorella, dei tuoi amici, a memoria. Adesso invece con le ruberie digitali non ci ricordiamo nemmeno il nostro. Vabbè.
1: E nel momento del bisogno siamo disperati. Quanti ne riconoscevi a memoria tu più o meno ai tempi?
3: Almeno una decina.
1: Una decina, 10 è la media.
3: Ma è bello che me ne ricordo ancora.
1: Facciamolo il test dopo, dai, lo facciamo dopo il test.

0: Stucca Marina. A me piace la Marina, che si usava ai nostri tempi, era di moda.
1: Porca
0: visto che parliamo di tecnologia, adesso vanno di moda i gusti nuovi.
1: Il gelato alla Marina era un cult, come il gelato alla fragola, che adesso fanno ancora, però molti non sanno nemmeno che esiste il ghiacciolo alla fragola.
0: E noi avevamo due ghiaccioli, due. Quando uscì la Marina sembrava, adesso ci sono i gusti di tutti i tipi, ma parliamo anche di altro, sempre legato alla classifica delle cose tecnologiche che ci mancano.
1: Ecco, le cose analogiche.
0: Io chiamo tutto tecnologico quello che è del futuro per me. Attenzione, c'è una specie di classifica e al primo, no, diciamo al primo posto, lo dico io, al primo posto che per me è quello, è l'arrivo degli smartphone. Ha detto che ci hanno tolto la possibilità di ricordare i numeri a memoria, esatto. Che non era solo comodo, perché se si spegne il telefono a te adesso, sai, scarica la batteria, devo chiamare, mi presti il telefono che chiamo mio zio, mia mamma, mi faccio venire a chiamare. Te lo ricordi il numero
1: allora,
0: da chiamare?
1: Allora, io mentre andava la canzone di Baby K, ho fatto mente locale, mi ricordo a stento 7 numeri di telefono, 6 o 7 barra 7 numeri di telefono.
0: Di telefonini, di amici,
1: no,
0: persone?
1: Telefonini,
0: è quello il dramma adesso, vedi? Perché se mi si dovesse scaricare, trovo, sono in mezzo alla strada, mi presti il telefono e ti chiamo. Non lo so il tuo numero, Max!
1: Vedi, non lo so! Però i numeri fissi si ricordano più facilmente del telefono.
0: Come mai? Poi, attenzione, un'altra cosa che ci manca era... ieri sera hai visto la puntata, quella lì, la parte finale di quella telenovela lì? Io me la sono persa. Me la racconti, perché non la potrò mai più rivedere. Perché non è che vai sui play, ripetizione o le cose a pagamento, gli online e i Netflix. O l'amico ti registra la cassetta, o il film non sai come va a finire.
1: È vero, però sono cose belle. Era anche bello perderselo un episodio senza stare lì a guardarsene 100 di seguito in una giornata, capito?
0: Tutti uguali, fra l'altro. Ti binge, no?
1: LP, Lost on You.

0: Ti scrisse a te che credi nei nuovi inizi, perciò hai imparato a piantare e accudire gli alberi. Chi scrisse a te che con la tua macchina fotografica vuoi catturare tutto lo spettacolo che ti offre la natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Kiss, kiss.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
5: Kiss, kiss.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Yes, yes.
13: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.

0: programma, questa Radio Kiss Kiss.
1: Quella, chico, so perché parlo spagnolo dopo Havana, che non c'è nel sudamericano, così mi veniva, forse perché c'è l'Argentina stasera. Ma a proposito di tecnologia, arriva a un certo punto in cui uno dice, sai che c'è? Quando è troppo è troppo.
0: Sì, c'è una specie di tendenza del ritorno all'analogico.
1: Sì?
0: Tanti messaggi ce lo stanno confortando e noi siamo d'accordo con te. Per esempio, prima si usava molto le cartine autostradali, quelle di carta, ne abbiamo già parlato di questa cosa. Adesso basta avere un telefonino col GPS e le
1: e ogni tanto qualcuno sbaglia lo stesso, no?
0: Miseria,
1: un tempo dai, c'era, che bello era il finestrino. Scusi, per andare in via. E si crea un'amicizia, conoscenza.
0: Com'era il proverbio? Se c'hai la lingua va in Sardegna, no?
1: Vero, è vero.
0: Chi c'ha la lingua va in Sardegna.
1: Chi c'ha i soldi anche, comunque, senza lingua.
0: E poi anche Francesco, che è d'accordo con me per quanto riguarda lui l'ha fatto recentemente perché ha rimesso a posto la Vespa. Dei miei anni 70, bello, la 50 Special.
1: Mamma.
0: E sono ritornato a fare la miscela con l'olio. Il 2% se il motore era a posto, il 4% se il motore era stato alesato da poco, e mi ha fatto tornare in mente gli alesaggi, quando il motore grippava, e questo è soltanto per pochi, veramente per pochi, anzi se qualcuno se la ricorda questa storia, quando la Vespa grippava dovevi andare ad alesare il motore, cioè
1: dovevi fare leggermente, diciamo, dare una pulita e portarlo pari
0: da 50 intorno. Andava a 75 e andava leggermente più veloce, ti fermavano i carabinieri e ti facevano la multa, e questo è tanto da bei ricordi.
1: Leggermente più veloce. Sì. Ti dico un'altra cosa. Tu hai avuto una marmitta tipo Polini, quelle lì che quando accendevi ti sentivano fuori casa?
0: Le cosiddette rettifiche.

lo senti? Good morning! Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

Vieni al mio concerto ultimo. Che bella storia. Attenzione, però, ritorna la grande, favolosa Katy Perry, che va in fiamme, non soltanto dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista proprio della canzone, della musica. Watch It Burn, New Kiss.

0: What You Burn, New Kiss, è ritornata Katy Perry. Però quando si toccano determinati argomenti,
1: mi dispiace,
0: come l'elaborazione o la rettifica di motori,
1: tutto
0: di
1: ciò che riguarda il motore,
0: ma soprattutto motociclette, motori degli anni 80 70,
1: tocchiamo il motorino da 40 all'ora, 38 40 all'ora, una settimana diventa 200. Dai.
0: Per farvi capire i messaggi che ci stanno arrivando, c'è questo che dice: per precisare, le rettifiche vanno ad aumentare solo di qualche millesimo il diametro del pistone, virgola, quindi non influisce minimamente sulla cilindrata, mentre se si passa da 50 a 75 cavalli, quella si chiama elaborazione, viene sostituito completamente il gruppo termico, il pistone, il cilindro, la testata, con maggiorazione anche del carburatore, viene anche cambiata la marmitta per avere maggiore scarico.
1: Cassazione. Una domanda. E tu ti sei dimenticato di dirmele queste cosucce prima? Io me le ero appuntate, ho fatto solo la risaggio.
0: A proposito di appuntare, dammi i documenti, appuntare.
1: Appuntato, mamma mia, col motorino, no!

0: scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Kiss, kiss.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sì,

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss.
1: La musica più bella.

0: Svausa, magnetica. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, un recap di tutte le cose analogiche che ci mancano, che non ci sono più. Allora, sicuramente ricordare i numeri di telefono, che purtroppo adesso abbiamo le rubriche digitali.
1: E lo ripetiamo, siamo in mezzo alla strada, perché spegne il telefono.
0: Bravo. Ciao. Guardare i film in VHS.
1: No, fermalo un attimo, bloccalo, vado un attimo in bagno e torno, non mandarlo avanti.
0: Ascoltare i dischi con il vinile, mettendo la puntina direttamente sul disco. Poi mandare le cartoline col francobollo. Poi consultare, trovare i posti con le cartine in carta, perché...
1: Ma quelle vere, quelle che... Max, domanda off topic: sei mai riuscito a richiuderla bene una cartina quando l'hai aperta la prima volta?
0: Bravo, non,
1: non si richiudevano,
0: più,
1: non si richiudevano.
0: Poi fare la miscela ai motorini, la miscela arricchita di olio, e fare anche le rettifiche e le elaborazioni ai rispettivi motorini.
1: Ecco. Perché una Vespa che nel 59 ha battuto il record sulla Roma Ostia ha fatto 171 all'ora, secondo me non era l'alesaggio, secondo me non è mai vero conclamato questo
0: però
1: record.
0: Avevano i freni magnetici, quelli del...
1: I freni?
0: Magnetici, quelli del...
1: dovevi frenare con l'ancora, dovevi frenare.

0: anche no. Un'altra cosa che si faceva negli anni 70-80 era quello di bussare alla porta o al citofono e scappare via come deficienti.
1: Beh, però l'abbiamo fatto tutti.
0: Aiutateci. Come glielo faccio a spiegare a mio figlio una
1: cosa?
0: Non
1: glielo spiegare, soprattutto non spiegare anche che ne facevi mai gli scherzi telefonici.
0: Bravo.
1: Col telefono fisso si poteva fare, adesso a chi lo fa che c'è il numero?
0: Come glielo fai a spiegare che si facevano gli scherzi telefonici col telefono?
1: Lo prendo io Lorenzino, glielo faccio vedere live come si fa.

0: Si ammorsi,
1: ammorsi, prendevi il DJ che mentre registrava la cassetta ti saltava dentro la canzone, ti ricordi? Ma
0: come no, come no.
1: Beh,
0: attenzione, perché l'historichismo con cui chiudiamo lo dedichiamo proprio alla nostra susseguente Ready or Not?
1: No, è ready, è ready. È arrivata?
0: Sì, sì, è arrivata.
1: L'hai vista? Sì. E allora noi dobbiamo andare via, ecco. Ringraziamo e salutiamo
0: Marta Martinez.
1: Salutiamo Andrea.
0: Hai visto cresciuti i capelli, Andrea?
1: Sì, somiglia alla cugina Roberta, però l'altro, visto? Salutiamo anche Lucilla, tutti voi, domani, ore 9, Max e Max e...
2: Kiss, kiss a tutti!
1: Salutiamo anche Lucilla, tutti voi, domani, ore 9, Max e Max e...
2: Kiss,

0: Ready or Not, Fugees 1996, il nostro History Kiss. Adesso pronti? Ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Se l'Iran dice no ad un accordo su Hormuz, colpiremo ponti e centrali elettriche. Donald Trump lo ha ribadito in un'intervista a Fox News dopo i raid della scorsa notte sulle località petrolifere costiere di Sirik e Bandar Abbas, che secondo le autorità sanitarie hanno causato 2 morti e oltre 200 feriti. In risposta, Teheran ha lanciato droni e missili contro i paesi del Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito i centri vitali della quinta flotta americana in Bahrain e annunciano la chiusura dello stretto a tempo indeterminato. La circostanza si riflette immediatamente sul prezzo del petrolio in rialzo, WTI $80, Brent $85 al barile. Ucraina, 3 vittime in un attacco russo a Sumy, altrettante per un mercantile colpito nel porto di Odessa. Oggi a Kiev è giornata di visita, è iniziato la presidente della Commissione europea von der Leyen, che annuncia nuove iniziative per integrare l'industria della difesa. Nella capitale ucraina sono giunti anche il ministro degli esteri turco Fidan e il presidente serbo Vucic, noto per la sua posizione più favorevole a Mosca rispetto alla maggior parte dei leader europei. La politica, all'indomani della bocciatura con voto segreto dell'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulla reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale, il centrodestra non demorde. Per il vice premier Tajani si è trattato di un incidente di percorso, mentre gli aderenti a Futuro Nazionale hanno mostrato con un video il loro voto a favore. Una 30ina e franchi tiratori da ricercare dunque nelle fila di Forza Italia e Lega, ma il percorso di riforma giunto Tajani verrà portato a compimento. Critiche le opposizioni che parlano di Meloni sfiduciata e l'hanno invitata a dimettersi. La premier ammette la necessità di una riflessione in maggioranza e sui social attacca i sostenitori del voto segreto. Ci abbiamo provato, scrive, ma ha vinto la palude. Genova è attesa domani la sentenza del processo di primo grado

crollo del ponte Morandi a quasi 8 anni della tragedia avvenuta il 14 agosto 2018 in cui morirono 43 persone, 57 gli imputati a processo, tra cui anche l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, detenuto ad opera per la strage di Monteforte Irpino. L'attuale amministratore delegato di AP Arrigo Gian ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime mai fatta prima d'ora, definendola un'esigenza morale al di là dell'accertamento della verità e delle responsabilità. Lo sport, calcio e mondiali, la Spagna che ha battuto la Francia attende in finale una tra Inghilterra e Argentina, sfida in programma stasera ad Atlanta, storicamente più di una semplice partita. Le due squadre si sono affrontate 5 volte in Coppa del Mondo, 3 successi degli inglesi, 2 degli argentini, il più noto certamente quello di Messi 86, il 2-1 firmato Maradona con la mano dei Dios e il gol del secolo. E al Mercedes-Benz Stadium ci sarà anche un pezzetto d'Italia, l'arbitro Mariani fungerà da quarto uomo con Di Bello al VAR. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

saluti da Marta, anche un pochetto, ma proprio un tantinello Martinez. Saluto Max e Max che come sempre stanno andando via, ma mi hanno donato una caramella, perché qui non si va via senza aver dato una caramella a Marta Martinez. Saluto Giovanni Imperatore in regia, come sempre staremo insieme fino alle 14 accompagnati dalla musica più bella. C'è la nostra tripletta, Irene Grandi con Bam Bam, Pink con What About Us, ma subito c'è Dracula Remix.

0: Pink, voce meravigliosa. Buon pomeriggio a tutti da Marta, mercoledì 15 luglio. Di già, ragazzi, mamma mia, il tempo vola, ma il caldo non tanto oggi, veramente tanto tanto caldo. Va bene, giusto così per dirne una al volo, tanto ripetiamo la stessa frase praticamente all'unisono 150 volte al giorno. Argomento nomi che spesso, soprattutto al sud, vengono scelti per onorare ad esempio i nonni, no? Poi c'è chi va semplicemente di gusto, chi sceglie il nome del figlio in onore di un idolo, ad esempio, no? Ci sarà qualcuno che porta, che so, il nome di un calciatore in onore della fede calcistica del papà, o di uno sportivo in generale, di un attore, di un idolo, una persona che si ama particolarmente. Inutile dirvi che qui a Napoli ci sono tantissimi Diego Armando, per il grande amore che la città ha e avrà sempre per il grande Maradona. C'è addirittura chi ha usato il nome completo, Diego Armando Maradona, senza virgola. Anche Victor, molto inflazionato, in onore di Osimhen, addirittura ho sentito Victor Diego, cioè una roba incredibile. E al contrario c'è stato ad esempio Mertens, che ha chiamato suo figlio Ciro, nome tipico napoletano, in onore di Napoli, città a cui è rimasto assolutamente legatissimo. Parliamo ancora di nomi, e prima però ci godiamo Emma e Fabri Fibra.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace,
1: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

Meravigliosa Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga. Allora, lo sport e gli sportivi condizionano la scelta dei nomi ed è Haaland Mania in Perù, se ne hanno parlato anche ieri nei Corrieri. Secondo il registro nacional sono stati 468, un numero incredibile, i neonati registrati come Haaland, 91 dei quali con il nome completo Erling Haaland, ma quello del calciatore norvegese non è un caso isolato, cioè nel paese ci sono oltre 3.400 Messi, più di 1.000 Cristiano Ronaldo e 33.000 Neymar. Ecco, segno evidente che sicuramente lo sport condiziona anche la scelta dei nascituri, come dicevo, in tante città italiane è proprio così. Adesso Sophie and the Giants.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Yes, yes.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss, kiss.
6: Nen. La senti?
3: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
3: Yes, yes.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Kiss, kiss.
0: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000.
13: Everybody get down.
0: Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Jovanotti e Alfa insieme per Buon Vento. Quanta allegria! Ma vogliamo parlare così al volo del mio pronostico di domenica? Nessuno mi ha creduto quando io mi sono permessa di dire che la Spagna avrebbe battuto la Francia, anche perché la Francia sembrava praticamente imbattibile. Molti pensavano che avrebbe vinto i mondiali e invece ieri la Spagna realmente vola in finale e ha vinto la partita di ieri alla stragrande. Allora, multe, tasto dolente, per quanto ci siano multe giustissime, per carità, e che vanno pagate senza aprir bocca, ci sono anche delle multe ingiuste. Storia incredibile quella di un automobilista romano, storia veramente incredibile. Ha ricevuto una multa di 29,40 €, quindi nulla di particolarmente grave, però perché ha ricevuto questa multa? Per aver parcheggiato su normalissime strisce bianche, che ovviamente no, sappiamo quelle bianche non bisogna pagare nulla, le quali però durante la notte sono state tinteggiate di blu dagli operai. Ma la cosa fantastica è che chiaramente gli operai non hanno potuto tinteggiare le strisce lì dove c'erano le ruote dell'auto, quindi hanno lasciato quelle parti lì, quelle zone bianche. Comunque lui ha avuto la multa, cioè pensate questo, quando la mattina è sceso ha trovato la multa e le strisce bianche che improvvisamente si erano trasformate in strisce blu, tutto in una, cioè quante cose possono succedere in una notte sola. Adesso ci godiamo ancora la musica più bella, Empire of the Sun, su Radio Kiss Kiss.

Dai e Shakira con Dai Dai su Radio Kiss Kiss. Allora, un'altra storia, c'è un po' di indignazione generale per un uomo di 87 anni che ha avuto la condanna definitiva per il furto di un'auto commesso 3 anni fa, e quindi a 87 anni, a una certa età, lui andrà in carcere. Ma quell'età, ma come? Con i suoi acciacchi a 87 anni non si può andare dietro le sbarre, questi tanti commenti delle persone. C'è chi invece, giustamente per quanto mi riguarda, dice: scusate, ma se il tizio ha 84 anni, ha avuto la forza di rubare un'auto, perché a 87 anni dobbiamo considerarlo un povero nonnino fragile che non può andare dietro le sbarre? Insomma, ognuno la pensa chiaramente a modo proprio, però la sentenza è sicuramente quella che poi vale. Non sono stata l'unica a pensare che la Spagna avrebbe vinto ieri contro la Francia, anche se la Francia era certamente la favorita, ma qualcun altro come me pensa che vincerà i mondiali.

0: adesso con una canzone che parla di un tema universale di tradimento, te lo fa tra sincerità, ironia e provocazione. C'è una Carmela che racconta di errori, contraddizioni, confessioni senza filtri, dando voce sia a chi tradisce sia a chi viene tradito. Cioffi con Carmela, New Kiss.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Bella Ciao, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tenderà ad aumentare l'instabilità sui rilievi del nord. Nel pomeriggio si formeranno rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure, sole altrove. In serata e nella notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto, per il resto poche variazioni. Massime tra 28 e 38 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 32 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Kiss, kiss. Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss.
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Kiss Kiss! La musica più bella.
16: Kiss, kiss, kiss.
2: Suona solo su Radio Kiss.

Che sensualità, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Allora, ognuno di noi, credo e spero, abbia una persona speciale con cui si sfoga, una persona con cui si apre, una persona a cui racconta magari le cose più intime. A me la mia mamma, devo dire la verità, forse è la persona con cui ho più confidenza, riesco a dire qualsiasi cosa senza sentirmi giudicata. Poi per il resto non so, mi dispiace annoiare il prossimo, quindi difficilmente magari racconto quello che penso, le negatività. Ma è difficile aprirsi con qualcuno, dire ciò che si ha dentro. C'è chi lo fa più facilmente, chi è più riservato e non riesce e tiene tutto dentro, e questo non fa bene, anzi fa parecchio male. Allora arriva un progetto secondo me molto bello: scrivere per svuotarsi di un peso, per dire quello che spesso non si riesce a confidare a nessuno. Si chiama Sfogati, il progetto ideato da due giovani che hanno installato 15 cassette blu tra parchi e viali a Piacenza, dentro fogli bianchi con una penna e un invito: scrivi se ne senti il bisogno. In poche settimane sono già centinaia i messaggi raccolti, perché poi a volte non abbiamo bisogno di una risposta, ma solo di far uscire i nostri pensieri, così, senza filtri. C'è Gianna Nannini e Marrakesh.

bellissima rivisitazione in chiave contemporanea dello storico successo rock del 1979 di America, insomma successo incredibile, canzone anche parecchio spinta, canzone molto hot, canzone che fa capire certamente di cosa si stia parlando, ma in realtà pensavo alle tante canzoni, ecco, volendo pensare soltanto alla la musica italiana, ma quante canzoni erotiche, quante canzoni spinte, quante canzoni che all'inizio sono state pure censurate, perché all'epoca non era come oggi, oggi se dici determinate cose è tutto normale, ma tanti anni fa scrivere, cantare determinate cose, insomma, sicuramente faceva storcere di più il naso. Basti pensare anche a Disperato Erotico Stomp di Lucio Dalla, un'altra canzone, insomma, bella hot, bella impegnativa sotto quel profilo. Anche, devo dire, L'aiuola di Grignani, ti raserò l'aiuola quando torni da scuola, insomma, fa capire bene di cosa si stia parlando. Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni, ma io credo che potremmo menzionarle altre centinaia di canzoni italiane molto hot.

Yeah, One Republic, e adesso pronti anche per il nostro momento history. Vi è mai capitato di ricordare di aver fatto qualsiasi cosa con la persona con cui state in questo momento, anche se in realtà l'avete fatta col vostro ex? Ah, non eri tu, era là. Succede, perché quando amiamo oggi, adesso, davvero consideriamo quella persona come la prima e l'ultima. Significa considerare quella persona l'unico amore possibile, che cancella il passato e chiude definitivamente la ricerca di qualcun altro. Ecco, di questo parla questa canzone bellissima, Barry White con You're the First, the Last, My Everything.

Barry White, You're the First, The Last, My Everything, 1974, il nostro History Kiss. Radio Kiss. Visto che abbiamo parlato anche di canzoni hot, ecco, partendo appunto da America di Gianna Nannini, rifatta adesso con Marrakesh, c'è ad esempio Gino che dice anche Vedo Nero di Zucchero, sicuramente una canzone allusiva, hot, piena di doppi sensi, molto ma molto spiritosi. Ma ce ne sono tante, ragazzi, ma quante canzoni hot, ma molto hot, soprattutto se pensiamo alla musica italiana, ma in realtà anche nella musica internazionale ci sono tante canzoni parecchio spinte. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, staremo insieme fino alle 14. Adesso ci godiamo Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Eccoci qui, Imagine Dragons con Next to Me su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti da Marta. Il suono che avete appena ascoltato è il mio anello che è battuto involontariamente sul tavolo. Allora, parliamo di golosoni, parliamo di dolci. Allora, inutile dire che in Italia abbiamo una tradizione culinaria incredibile, anche per quanto riguarda la pasticcerie, la pasticceria italiana, che è meravigliosa. Però non so, secondo voi quale potrebbe essere, ecco, il dolce italiano più buono in assoluto? Cioè, se venisse uno straniero, venisse una persona che vi dice: guarda, io ho un po' di problemi di colesterolo, trigliceridi, posso assaggiare solo un dolce, uno, quale direste di assaggiare? C'è un dolce che secondo voi è il più buono in assoluto? Poi tra poco parleremo di questa classifica ufficiale che in realtà guarda i dolci di tutto il mondo, e al primo posto però non c'è un dolce italiano. Follia, follia. Per me il dolce più buono in assoluto italiano, ragazzi, è lui, il cannolo siciliano.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: E la baciata di Salda Vinci con poesia. Allora, se venisse una persona di un'altra nazionalità e potesse assaggiare soltanto un dolce italiano, quale dolce gli consigliereste di assaggiare? C'è ad esempio Daniela che dice le pizzelle a 8 pratolane di Pratola in Abruzzo. Mai sentito parlare di questi dolci e che immagino siano particolarmente buoni.
1: Marta, buongiorno, sono Alex da Bergamo.
0: Ciao.
1: Io sarò scontato, ma una bella porzione di tiramisù classico.
0: Il tiramisù è sempre il tiramisù, ragazzi.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, il dolce più buono in assoluto è la cassata siciliana con la ricotta. Un
0: ragazzi.
2: Saluto da Flavio da Palermo.
0: Flavio da Palermo, io quando penso ai dolci siciliani mi viene un'acquolina.
3: Buongiorno Kiss Kiss, solo un dolce è dura.
0: È dura,
3: sì. Forza il tiramisù. Come fai a non assaggiare per il tiramisù della tua vita?
0: Vero, non si può assolutamente. Il tiramisù è sicuramente buonissimo, anche se poi vi parlerò di questa classifica. Il tiramisù non è in alto, non
4: ciao
0: è in
4: tutti,
0: cima.
4: Nick da Milano. Non so se è italiano, mi sembra di sì, però io tutta la vita tiramisù.
0: Ma giovane marmotta, ma come non è italiano il tiramisù? Ma certo è italiano, uno dei dolci più conosciuti al mondo. Tra poco invece vi parlo di questa classifica. Adesso Alvaro Soler.

0: Kiss a te, che quando scopri una nuova canzone che ti piace, la ascolti a ripetizione finché non ti stufa. Kiss a te, che oggi ha invitato a cena quella ragazza che ti piace e ti ha detto sì. Sei carichissimo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Kiss.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Kiss.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Kiss.
13: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
13: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Lady Gaga e Dachi con Runaway di Dachi. Parliamo, è bruttina questa, di dolci parliamo in questo momento, perché come dicevo è stata stilata la classifica internazionale della pastry chef Gerrose Smith, che mette a confronto le grandi tradizioni dolciarie del mondo, e al primo posto, in realtà è nei primi 7 posti, non c'è nessun dolce italiano. Allora, se voi doveste consigliare il miglior dolce da assaggiare a una persona di un'altra nazionalità che può mangiarne uno solo, quale consigliereste?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao. Gabri da Trapani.
0: Ciao Gabri.
1: Lasciando stare quello che è il mio dolce preferito, credo che il dolce in assoluto in Italia, generalizzando, più buono e l'unico da assaggiare sia il gelato artigianale.
0: Gelato, vero, sicuramente insomma, il nostro gelato famoso in tutto il mondo è veramente da assaggiare.
2: Vi dico delizia al limone.
0: Buona!
2: Se vogliamo parlare di un dolce del sud, vi dico parrozzo abruzzese.
0: Parrozzo.
2: Siamo al centro, e vi dico cubana, friulana.
0: Mai
2: e
0: assaggiata.
2: Quindi nord.
0: Caspitina, oh, hai una bella passione per i dolci, cara mia.
3: Per me non rientra magari nei classici dolci, ma una bella granita alla mandorla con la brioche col tuppo.
0: Guarda, non ci avevo pensato, ma ora che mi ci fai pensare, effettivamente vale la pena assaggiarla. Ciao Marta, il sospiro bisceglie, detto anche le tette della monaca. Dentro c'è quella crema buonissima, tipo crema pasticcera, però molto più leggera, perché credo sia unita con la panna. Molto buono.

me. Maledetto me, Fulminacci, ma maledetta pure me che mi mette a parlare di certe cose sapendo di quanto io sia golosa, ma sicuramente all'ascolto ci saranno tanti golosi perché veramente i dolci italiani sono meravigliosi. Però parliamo proprio della classifica internazionale della pastry chef Jarrod Smith, che ha messo a confronto le grandi tradizioni dolciarie del mondo, stilando la classifica dei migliori dolci appunto del globo. 3 dolci italiani solo entrano nella classifica dei 50 dessert più famosi al mondo. A conquistare la posizione migliore sono i cannoli siciliani, che però, ragazzi, sono 7 nella graduatoria internazionale, mentre il gelato si piazza al 20° posto. Ma che è? Più sorprendente invece il risultato del tiramisù, che compare alla 47° posizione, nonostante sia uno dei dolci italiani più conosciuti e replicati nel mondo. Ma come si fa a mettere il tiramisù in 47° posizione? Vabbè, c'è Kungs.

Lipstick. E adesso novità, lui è un giovane cantautore britannico che vive a Berlino, che è diventato famoso in Europa per la sua voce molto roca, profonda, particolare. In questa canzone parla di nostalgia, del passare del tempo e dell'importanza di vivere appieno il momento presente. Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Chris Arandi con Good Old Days su Radio Kiss Kiss, il nostro new Kiss, una bellissima novità, una bellissima voce. Allora, a volte facciamo delle cose per amore, il che è normale, ma ce lo si legge in faccia che ne avremmo fatto volentieri a meno. E alla fine forse era meglio non farla quella cosa lì, se poi dobbiamo stare col musone lungo tutto il tempo. E poi c'è anche chi non sa proprio dire di no in generale, neanche ad amici, parenti, e quindi poi fa tante cose che non vorrebbe fare. Una scena che è diventata un meme, che riguarda la famiglia Beckham e una Victoria visibilmente annoiata. Cosa non si fa per amore? Ne parliamo tra poco.
1: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, way! Il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, kiss, wait. Kiss, kiss,
1: wait. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
3: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.

0: più.
1: E allora parliamo di questo meme, di questa scena virale, è diventata praticamente un meme perché la famiglia Beckham era allo stadio per guardare l'Inghilterra ai mondiali. David Beckham si alza in piedi, grida, esulta, in una parola festeggia la vittoria della sua squadra, arrivata in semifinale ai mondiali in maniera molto sincera, molto entusiasta, ma suo uomo si vede dietro di lui, cioè di fianco in realtà, sua moglie Victoria Beckham seduta, occhiali scuri, e la faccia da funerale, perché non gli interessava, cioè non gli fregava niente, stava lì a scrollare TikTok o altri social. E quindi poi a quel punto viene da dire: oh, ma stavi a casa, cara mia? Invece no, perché per amore lei è andata ugualmente.
2: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
3: Mi piace
2: dalle 12 alle 14.

La voce meravigliosa di Sia. Dunque, a proposito di musica e di musica più bella, 4 quest'anno le tappe del Kiss Kiss Way: Torino, Baia Domizia, Viareggio, Pescara, insomma, tappe meravigliose, e il tour di Radio Kiss Kiss che approda in TV in uno speciale in 2 puntate il 25 luglio e il 1 agosto, saranno appunto su Sky TV 8 e su Kiss Kiss TV, un'esperienza incredibile, ecco, da rivedere per chi c'era e da guardare per la prima volta per chi non ha avuto la possibilità di essere dei nostri. Ma torneremo, ragazzi, gagliardi come al solito il prossimo anno con il Kiss Kiss Way, il meraviglioso tour di Radio Kiss Kiss. Adesso c'è

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Giola Serranda che si torna a casa. Questa è la mia bottega, prodotti artigianali. Ogni parola viene confezionata artigianalmente da me. Fino alle 14, come sempre, siamo insieme. Adesso vi lascio con Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre. C'è il nostro History Kiss, Yes, con Owner of a Lonely Heart dal 1983. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Spero siate stati in buona compagnia. Grazie anche a Giovanni Imperatore in regia. Ci ritroviamo domani e, come sempre, da Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao!

0: Giovanni Gioschi, imperatore in regia, noi siamo Marco e Raff. Puntata di oggi, Marco, dedicata...
1: Allora, non ti vorrei dire al gelato, ma sicuramente a dei gusti particolari, perché sai, in estate è la prima cosa che ci viene in
0: certo.
1: mente tra se dobbiamo mangiare qualcosa, è il gelato.
0: Stracciatella e nocciola per me, grazie.
1: Vabbè, 20, classico da 20 anni.
0: Quello fisso.
1: Allora, perché però vogliamo parlarvi di gelato? Perché a Londra se ne sono inventati di uno nuovo.
0: Cioè?
1: Tu dirai, vabbè, ma cosa si sono potuti inventare?
0: A che gusto?
1: Il gusto dentifricio.

0: Proprio ieri Samurai J, durante il concerto di Serena Brancale, si sono esibiti entrambi con Disgraziata, che è il loro featuring. Poi siamo andati dietro nel backstage, abbiamo salutato Samurai, che ha in progetto veramente tantissime cose. Oltre a un viaggio in America, ha in progetto tantissime cose. Questo è il suo ultimo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss, che si chiama Flamenco Paranoia.
1: Un progetto per andare a Londra un weekend io e te, lo vogliamo fare?
0: Sì, però ti dico che se devo andare a Londra e mi viene voglia di mangiare il gelato e mangio il gelato al gusto dentifricio,
1: sì,
0: io non so quanto sono predisposto, cioè non dovrei lavare i denti e poi mangiare del gelato al gusto dentifricio.
1: Allora, non è una gelateria classica, è un pop-up store, cioè uno di quei negozi che apre temporaneamente, un temporary store.
0: Scusa, pop store significa che mangi pure i panini, cioè posso mangiare il panino al gusto dentifricio.
1: Temporary.
0: Quindi una cosa temporanea.
1: Temporary store, cioè una cosa temporanea.
0: Per vedere se funziona oppure no.
1: Esattamente, sicuramente è il più fotografato della stagione, questo sicuramente. La seconda cosa è che non c'è solo il gusto dentifricio, ma ce ne sono anche tanti altri. Per esempio c'è la cipolla, c'è la salvia, c'è il burro salato, insomma ce ne sono un po' di gusti strani. E per esempio se voi andate lì e volete mangiare che ne so, il pistacchio, non lo troverete. Dimmi il gusto, insomma, Raffo, quando tu vai in gelateria, sì, ordini sempre
0: bracciatelle e nocciole.
1: Non ce l'hanno. Cioè tu vai là, devi chiedere per forza il gusto particolare.
0: Allora non è un temporary shop.
1: Altrimenti non ha motivo di esistere.
0: È una bufala.
1: Non ha motivo di esistere, capito? Questo è un po' il senso. È un esperimento che però sta funzionando, perché poi sappiamo che Londra è anche capitale, sì, del turismo, no? Quindi ci va anche gente da tutto il mondo.
0: Sì, ma io voglio sapere

0: Ciao Marco, ciao Rasmus, fighischissimo a voi. Io vi posso dire una cosa, io a Bolzano, nell'autonome Provinz Bozan, ho assaggiato a suo tempo, tanni fa, un gelato fantastico al Gewürztraminer.
1: Ah, il vino.
0: Sapete che cos'è? Sì. È un vino speziato, certo, aromatico, certo, dell'Alto Adige. Quindi gelato sapeva di questo vino, era la fine del mondo, troppo buono. Gelato al Gewürztraminer, ricordatevi, chischissimo a voi, un abbraccio.
2: Chischissimo a te, se mangi barra bevi il gelato al
1: Gewürztraminer.
2: Cioè che cosa succede?
1: No, vabbè, non è che ti ubriachi. Però non è che, scusa, vale come il calice di vino, non è che se bevi un calice ti ubriachi.
2: A proposito di mister, salutiamo Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli, e... c'è stata la presentazione da poco anche.
1: Il punto è proprio questo, cioè quando noi mangiamo un gelato vale un po' come per la pizza. Prendiamo sempre lo stesso gusto oppure tendenzialmente cambiamo. Cioè a Londra hanno fatto questo esperimento anche per vedere se le persone riescono proprio a prendere un gusto nuovo. Certo, dentifricio subito ti fa balzare l'occhio perché ti viene la curiosità. Io per esempio una volta entrai in una gelateria, aveva il gusto popcorn, che magari adesso è più comune, ma mi ricordo che frequentavo ancora le scuole medie, quindi un po' di anni fa, e dissi cavolo, lo voglio provare perché chissà com'è.
2: In Giappone c'è la possibilità di prendere il gelato al gusto wasabi. E il wasabi sappiamo che comunque
1: è molto forte.
2: È molto molto forte.
1: Piccante.
2: Immaginati il gelato al gusto wasabi piccante.
3: Io sinceramente non avrei il coraggio di assaggiare quello alla cipolla.
1: Sì, che sempre...
2: Esiste il gelato al gusto alla cipolla?
1: Lo fanno sempre qui in questo temporary store a Londra, salvia e cipolla.
2: E allora, vi è mai capitato di mangiare un gelato ad un gusto strano, ad un gusto particolare, un gusto diverso dal solito? C'è il gelato al gusto, come abbiamo detto, dentifricio, c'è il gelato al gusto wasabi, leggo anche il gelato al gusto gorgonzola e noci, secondo me sono sapori forti.
1: Oppure anche salsa di soia. Dai, allora, vogliamo iniziare il programma così oggi, parlando di gelati e di gusti. Se avete mai assaggiato un gusto particolare, come l'ascolto di prima al gusto vino, al 347 490 0042. Iniziamo un po' più freschi la puntata di oggi parlando di gelati.

0: All'Ancusi c'è una famosa gelateria che ha pasta e fagioli come
1: gusto.
0: Credo.
1: No, chiamiamola subito allora, ragazzi, scusate un attimo. Allora, chiedo a questo nostro ascoltatore di scriverci su WhatsApp il nome. La voglio chiamare questa gelateria perché voglio capire. Anche perché un po' di tempo fa uscirono anche delle notizie su gelaterie che avevano gusti strani.
2: Però chiamiamo la gelateria e cioè andiamo diretti senza dire niente. Salve, siamo a Radio Kiss Kiss, volevamo sapere ma è vero questa cosa? E vediamo la reazione della gelateria.
1: Chiedo ad Anna Chiara redazione un attimo di documentarci su questa cosa, perché oggi abbiamo aperto il programma parlando proprio di questo nuovo gusto di gelato dentifricio che Londra, o meglio a Londra, hanno fatto e chissà magari non viene esportato in tutto il mondo.
3: Ciao, io sono Monica, ad Agrigento c'è una gelateria che fa il gelato al gusto puffo, in realtà è vaniglia come sapore, ma forse lo mettono il colorante azzurro e diventa color puffo.
2: Il gelato al gusto puffo è un gelato che esiste da tanti anni. La domanda è: il gelato al gusto puffo di che cosa sa? Sa di qualcosa, non sa di niente.
1: Raff, ti ricordi, lo dico anche ai nostri ascoltatori, ti ricordi quando abbiamo parlato delle convinzioni che avevamo da bambini?
2: Certo.
1: C'era un nostro ascoltatore che intervenne al telefono e ci disse: io pensavo che il gelato puffo
2: ci fossero i puffi.
1: I puffi dentro.
2: E quindi non mangiavo i gelati
1: e
2: puffi.
1: E quindi avevo paura del gelato puffo. Mi sono ricordato di questa telefonata.
4: Ciao a tutti, io circa 13-14 anni fa, quindi molto tempo fa, ho assaggiato un gelato allo zafferano a Milano.
1: Sì.
4: Ed era buonissimo,
1: mamma mia.
4: Come mangiare un risotto.
1: Certo.
4: Poi l'anno scorso ho comprato io una gelatiera e ho fatto in casa i soliti gelati e poi ne ho fatto uno al formaggio.
1: E com'è venuto? Adesso vorrei sapere di più di questo gusto
2: gelato formaggio. Al formaggio no, però poi quando parliamo di soliti gusti di gelati, cioè per me i soliti gusti sono stracciatella e nocciola.
1: Cioccolato e fragola, ho capito. Invece no, qua andiamo su gusti particolari, tipo quello al dentifricio o addirittura, pensate, anche alla salsa di soia l'hanno fatto a Londra.

per il closing party di Gordo. Tu me tieni loco. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Sun in the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Kiss, kiss.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
0: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari che hanno aperto l'ultima tappa a Pescara del Kiskisuei e che in questo pomeriggio, questo mercoledì 15 luglio alle 2:30 ci stanno accompagnando appunto nella musica più bella.
1: Com'era quella storia di quella gelateria che ha il gelato al gusto?
0: Ne hanno parecchi.
1: Pasta e ceci, cos'era? Pasta e fagioli.
0: Ne hanno parecchi di gusti particolari. Un'ascoltatrice prima ci ha segnalato questa gelateria che faceva il gusto pasta e fagioli. L'abbiamo chiamati, li abbiamo rintracciati. Il non so se è titolare o il direttore, comunque si chiama Luigi, ce l'abbiamo al telefono.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Il maestro gelataio sei tu, Luigi?
2: No, io sono, mi occupo dell'organizzazione dell'azienda.
0: Ah, okay.
2: Però so fare anche il gelato.
1: Luigi, spiegaci un attimo questa cosa. Nella tua gelateria, cioè ci sono gelati a gusti particolari, ci segnalavano degli ascoltatori.
2: Ci sono gelati a gusti particolari, parliamo degli anni Ottanta, quando il nostro fondatore Matteo Napoli cominciò a fare questi gusti particolari, in particolare lo posso segnalare, gelato a pasta e fagioli, aglio, cipolla, cetriolo,
0: scusami Luigi, ma il gelato pasta e fagioli, chi lo mangia esattamente?
2: Allora, il gelato pasta e fagioli, noi siccome siamo vicini all'università, chi voleva un pranzo veloce, che non sia caldo,
0: turisti
2: fresco praticamente, sì. Non nascondo che anche noi nella pausa pranzo noi ci facevamo il panino all'interno col gelato pasta e fagioli.
0: Ragazzi, ma voi siete dei geni, cioè,
1: ti devo chiedere una cosa.
0: State avanti proprio.
1: Ma ce lo puoi far arrivare qui a Radio Kiskis per tutta Radio Kiskis?
2: Allora, sicuramente vi mando un omaggio, non ci sono problemi.
0: Sei il signore.
2: Parte che io lo ascolto tutte le mattine, quindi
0: ok, ascolti
2: quando,
0: la radio.
2: Quando ho avuto questa segnalazione mi hanno avvisato subito.
0: Benissimo. Aspetta che c'è un vocale per te.
3: Chissà tutti, ciao. È vero, a Lancusi c'è la gelateria che fa gelati di tutti i gusti, tra cui anche pasta e fagioli.
0: Ah, ecco, quindi non siete gli unici, loro sono di Lancusi. Luigi, invece voi dove vi trovate?
2: No, noi siamo la stessa azienda, è la gelateria Matteo, abbiamo okay. Il laboratorio di produzione a Baronizzi.
0: Ok, quindi vabbè, avete varie sedi in Italia. Perfetto, allora grazie mille per essere venuto in diretta con noi. Kiskis a te, allora possiamo dirlo: viva il gelato al gusto pasta e fagioli!
2: Viva il gelato al pasta e fagioli! Grazie a voi, buona giornata!
1: Ciao, Luigi.
4: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su.

0: ciao a tutti. Qualche anno fa, zona Taranto, abbiamo trovato il gusto caprese, che era pomodoro e mozzarella, veramente
1: fresco.
0: E mio suocero l'ha provato, ha detto che era terribile.
1: No.
0: L'ha buttato.
2: Ma tu sai, Marco, che io da queste note vocali, da queste chiamate, dalla puntata di oggi, sto imparando che, cioè, ho sempre pensato, i gelati sono quelli: stracciatella, nocciola, limone, fragola, crostata di mele,
1: lo so,
2: eccetera,
1: io,
2: eccetera, eccetera.
1: Io sono affascinato dai gusti particolari. Tipo, quest'anno, quando siamo andati a Pescara, o meglio, settimana scorsa, ho assaggiato il gusto cannolo siciliano, che avevo anche assaggiato una visitazione, rivisitazione in Sicilia, però non l'avevo mai trovato fino a qualche anno
2: fa. Cannolo siciliano va bene, ma quando tu poi devi provare gorgonzola e noci, prosciutto crudo, basilico, quando poi magari devi provare senape, cetriolo e menta, che fai?
3: Allora, ragazzi, Novara, patria del riso e del gorgonzola, vedi? Hanno fatto il gelato al gorgonzola. Non l'ho mai assaggiato, però da voi ci dicono ottimo.
1: Chiamiamoli. Adesso vorrei un'altra gelateria che fa un gusto particolare, tipo la gelateria di prima con pasta e fagioli.
2: Troviamo una gelateria di Novara, Anna Chiara, e la portiamo al telefono e vediamo se effettivamente è vero che c'è questo gusto al gorgonzola. Almeno ce lo spiegano.
4: Io ho assaggiato il gelato aglio e olio.
2: No, aglio olio, no,
1: questo non l'ho mai sentito, ti prego.
2: Gelato aglio olio, no, cioè secondo me tu senti proprio, poi dopo hai un alito che devi parlare, devi aprire la bocca dopo sei giorni, non puoi più parlare per tutta la giornata.
1: C'è Paolo che ci ha scritto: ma vale anche il gelato vino e percoca? Dalle mie parti lo fanno. Beh, questo è particolare. Per esempio, sappiamo, no, la percoca è una variante della pesca che si mette nel vino per far assaporire proprio il gusto.
2: Se
1: no?
2: Tu però mangi il gelato al vino e percoca, ok,
1: dopo sei ubriaco?
2: Il vino ti lascia un po'. Se tu mangi il gelato al vino, ok, poi ti metti in macchina, è considerato che hai bevuto oppure no, perché il tasso alcolico non è...
1: No, non lo so, adesso dovremmo chiedere al maestro gelataio, ma non penso.
5: Io ho mangiato un gelato al gusto pecorino e pane di cerchiara in Calabria.
1: Pecorino,
2: da una parte,
1: bellissimo.
2: Da una parte vorrei dire, minchia, che gusti di merda. Dall'altra parte però dico...
1: Perché vedi, possono sostituire il pranzo, quindi è un'alternativa dolce-salata.
2: Stomaco forte.

0: gruppo con Tedua, si chiama Dimmi che c'è. C'è che sono le 14.37, questa è Radio Kiss Kiss ed è anche arrivato il momento di suonare una novità musicale da queste parti, noi la chiamiamo New Kiss.
1: Ma prima di annunciarlo, Raff, permettimi di leggere Antonello che ci ha scritto: una volta assaggiato il gelato al gusto crocchè. Era buono, ma secondo me non c'entrava allora, nulla col gelato.
0: Tra un crocchè e l'altro, suoniamo Somber con My Body Isn't Ready.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Yes, yes.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss, kiss.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame.
9: Mac.
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
2: Kiss Kiss!

0: Kiss, buon pomeriggio da Marco e Raffa. A Londra esiste un gelato al gusto di dentifricio. Da qui stiamo cercando di capire se vi è mai capitato di assaggiare un gelato al gusto particolare. Abbiamo al telefono Marco Arianna, che sì, gestisce una gelateria e è pronta a sorprenderci.
1: Pronto? Pronto? Arianna mi sa che si è affogata in un gelato. Vediamo un attimo di recuperare la telefonata con Arianna dalla
0: Avevamo
1: provincia.
0: Al telefono Arianna
1: di Piacenza. Molti ascoltatori, a proposito del gusto dentifricio, hanno detto: vabbè, ma a Londra probabilmente non si sono inventati niente, perché il gusto dentifricio sarà una nostra menta fresca, no? Cioè, nel senso, una roba fresca, appunto, che ricorda il dentifricio, ma sarà menta. Abbiamo recuperato Arianna, appunto, dalla provincia di Piacenza, che gestisce questa gelateria dove fanno un gelato particolare.
0: Arianna,
1: pronto, ci
2: ciao.
1: Sei?
2: Ciao. Eccolo.
0: Vai, benvenuta, Arianna. Buon pomeriggio.
2: Grazie, anche a voi.
0: I tuoi gelati?
2: Allora, i gelati più strani, diciamo, che ho fatto sono zafferano e lavanda, perché qua ci sono le coltivazioni.
0: Scusa, ma la gente ordina il gelato al gusto lavanda, e soprattutto di che sa?
2: E ha l'aroma di lavanda, lo stesso che si sente nella profumazione.
0: Non ho quindi proprio idea, mi credi, Arianna? Cioè,
2: si mettono in infusione i fiori per una notte nella base, che è il fior di latte classico, sì, e si manteca, e quindi viene fuori il gusto lavanda.
1: Quindi è una cosa molto, diciamo, anche fresca.
0: Cioè, se ti
1: leggera,
0: sporti con il gelato, esatto, lavi anche la maglietta.
1: La lavanda, va bene. Sì, sì.
0: Scusami, in un certo senso.
1: Scusami, oltre lavanda, appunto, che ricorda i fiori, ma l'altro invece ci hai detto che era gusto?
2: Zafferano.
1: Ok, un classico. Con i mirtilli?
2: Sì, con i pistilli di zafferano.
1: Ah, con i pistilli.
2: Sempre in, okay, in che infusione i pistilli.
0: Zafferano e mirtilli, penso di no.
1: No, infatti, pensavo. E quello magari viene sostituito, viene mangiato per sostituire un pranzo, come l'ascoltatore di prima che ci parlava di pasta e fagioli.
2: Esatto.
0: Bene, Arianna, grazie per averci parlato dei tuoi gelati.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Kiss Kiss a te. Ciao, immagino la gelateria della provincia di Piacenza dove lavora Arianna, dove la gente entra, non chiede la stracciatella, ma chiede la lavanda, proprio perché la fanno solo loro.
0: Io prenderei ad esempio il gelato al gusto spritz, quello volentieri.

0: Canzone Coca-Cola e il pezzo di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Ci sono tantissimi gusti di gelato. Gelato al gusto di mais dolce, al sedano, Marco, all'avocado, magari al frutto del drago.
1: Aspetta.
2: Ma siamo dai, raga, che gusti sono? Il gelato è dolce, il gelato è frutta.
1: Ma infatti,
2: che gusti sono questi?
1: Lo so, sono gelati particolari, ma questi che hai citato sono gelati che fanno in Italia?
0: No, frutto del drago lo fanno in Cina. Infatti, quando ho letto frutto del drago mi sono chiesto, scusa, ma frutto del drago che sarebbe? Il drago che deve andare in bagno e quindi...
1: In Cina il drago e il dragone, insomma, è un simbolo tipo...
0: C'è qualcuno che ci sa dire a che gusto è il gusto del
1: drago? A meno che qualche nostro ascoltatore non sia andato in Cina. La vedo difficile, però ti so dire il gusto cannella. Una nostra ascoltatrice, Fiorella, ci ha scritto: ciao Marco, ciao Raffa.
0: Ma cannella è troppo, cioè, basic.
1: Sì, però ha detto: il mio gusto preferito è cannella, ma pare lo facciano solo qui a Palermo. È un gusto straordinario. Fuori dalla mia città d'origine è difficile trovarlo, mi piacerebbe trovarlo anche nel resto d'Italia. Non sono così convinto che lo facciano solo a Palermo.
0: Non è un gusto così estremo, cioè se pensi ai gusti di gelati estremi, c'è Francesco che dice: una volta ho mangiato il gusto cavalletta. In alcuni paesi si mangia cavalletta, si mangiano le cavallette e c'è anche il gusto cavalletta. Io solo se leggo cavalletta
1: ti viene
0: di svenire.
1: La pelle d'oca rabbrividisci. Chi è?
2: Gelato al peperoncino, Diamante, sì. Provincia di Cosenza.
1: Tu pensa,
2: famosa per il peperoncino.
0: Tu pensa che se mangi il peperoncino comunque inizi a soffrire. Se mangi un gelato o peperoncino, che cosa ti viene? Non capisci più niente.
1: Lascia stare. A proposito di peperoncino, ti parlo del peperone, perché una nostra ascoltatrice su WhatsApp ci ha scritto che lei ha assaggiato il gusto peperone, a proposito di gusti particolari, alla fiera del peperone in una città in provincia di Torino. Perché vedi, là allora ok, cioè vai a questa fiera, si mangia peperone ovunque, c'è anche il gelato al peperone.
0: Io sono sempre team gelato spritz, l'ho detto dopo, lo ribadisco ora.

0: Vabbè, bravo. Giustamente Susi, una nostra ascoltatrice, dice: ragazzi, il frutto del drago è un frutto.
1: Susi,
0: adesso finisce là, cioè a gusto frutto, chissà adesso di cosa, ma a gusto frutto.
1: Grazie Susi per ascoltarci, per seguirci dalle 14 alle 16. Sono le 14:57, significa che dobbiamo suonare un History Kiss. History Kiss non tanto lontano, perché è un pezzo degli anni 2000, ma fa parte del film, non so se l'avete visto, Deadpool e Wolverine.
0: Molto bello.
1: L'abbiamo visto 18 volte, Marco e Dino.
0: Una canzone veramente che fa la storia della musica degli NSYNC. Questa è Bye Bye Bye dal 2000.

0: Apriamo così la seconda ora di Daddy Kiss con Ian Sink. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Bye bye bye. Ciao ad Anna Chiara Mansino, ciao a Giovanni e il professor Joschi Imperatore in regia. Seconda ora la dedichiamo a...
1: Allora, sette cose da non fare secondo la BBC quando si viene in Italia, e molte riguardano proprio il cibo, perché se abbiamo aperto la puntata di oggi parlando di gelati e di questo gusto dentifricio che sta spopolando a Londra, noi anche siamo osservati, perché giustamente quando si viene in Italia ci sono delle cose che fanno i turisti stranieri che noi diciamo sempre: aspetta, ma perché hanno ordinato il cappuccino dopo la pizza?
0: La testa

0: con questo pezzo salutiamo tutti gli amici di Pescara che hanno fatto parte del Kiss Kiss Way, non solo, anche gli amici che non sono di Pescara ma sono arrivati durante quest'ultima tappa. Iniziamo la seconda ora, Marco, con le cose da, com'era?
1: Le cose da non fare quando si viene in Italia, ecco, magari turisti di Pescara, quelli che vengono qui a Napoli, in tutta, voglio dire, la nostra penisola,
0: perché... Sicuramente ce l'ho io, ce l'ho. Non prendere il cappuccino sempre, come fanno gli americani, che bevono cappuccino
1: ogni ora praticamente.
0: Mezzogiorno, poi alle 18, poi dovete andare a dormire. Cioè, hanno problemi allo stomaco H24.
1: Infatti, diciamo, la BBC, che per chi non dovesse conoscerla è una delle emittenti giornalistiche, parliamo proprio della più famosa del mondo, cioè è affidabile, autorevole, quindi quando dice qualcosa chiaramente tutti spalancano un attimo gli occhi.
0: British
1: per dire,
0: Bill Corporation.
1: L'ha detta la BBC. Cioè, la prima cosa proprio che hanno detto: se qualcuno vuole andare in Italia a fare una vacanza, non deve ordinare il cappuccino, come dicevi tu, Raf, dopo la colazione, o meglio, dopo il pranzo, dopo la cena, il pomeriggio, non dovrebbe ordinare.
0: Ma guarda, mi viene anche da pensare, io non l'ho aperto questo articolo, però mi viene anche da pensare, non mischiare carne e pesce, cioè non mangiare carne, non mangiare pesce insieme,
1: che
0: o mangi carne o mangi pesce.
1: E questa è proprio una cosa tipica italiana, cioè nel senso, noi quando facciamo una braciata difficilmente confondiamo carne e pesce, no? Mi viene in mente che un esempio del genere, che esatto, dicono non mischiare mare e monti, un altro consiglio. Un altro per esempio è quello di non sconvolgere l'ordine dei pasti, perché sai che i turisti magari o fanno un piatto unico o prendono il secondo, poi vorrebbero l'antipasto. Noi in Italia invece ci teniamo antipasto, prima possiamo saltarne uno, ma ci teniamo all'ordine.
0: E allora anche io sono un turista della mia città, Marco.

0: Buongiorno Nico da Militello in Val di Catania, noi facciamo il gelato a gusto di fichi d'India.
1: Ecco, allora, qua. Secondo me gelato al gusto di fichi d'India, cioè quando lo mangi tichiti. Tichiti.
2: Bella questa. Tichiti. Bella
0: buongiorno questa. Giovani, un buvirenzi da Crotone. Ma vedete che ho sentito che c'è pure il gelato gusto figa, eh? Io non sono riuscito a trovarlo. Benissimo. Ma sicuro è da mangiare.
1: Bene. La gradisco volentieri, la guarda. Gradisco.
2: Raff, scusami, volevo un attimo finire anche però di leggere le 7 cose da non fare secondo la BBC.
1: Abbiamo dette 3, me ne dici altre 4.
2: Allora, non mischiare mare e monti, l'abbiamo detto. Non chiedere sostituzioni. Cioè, nel senso, solitamente noi ci teniamo molto, no? Esempio, se la carbonara, faccio l'esempio più facile del mondo, si fa senza la panna e magari nel paese dove la, in un altro paese la fanno con la panna, non venite in Italia, dice la BBC, a stravolgere un piatto tipico perché gli italiani si incazzano.
1: Per quelli che da poco hanno acceso la radio, la BBC ha fatto questa classifica, una classifica di 7 cose da non fare in Italia. E allora, mentre noi continuiamo a leggere queste 7 cose, tanto ci abbiamo tutta la seconda ora, chiediamo anche ai nostri ascoltatori italiani che seguono Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16, ma nella vostra città c'è una cosa che secondo voi bisogna assolutamente fare?
2: Esatto, cioè se adesso gli stranieri hanno letto questa lista della BBC e quindi sanno come comportarsi in Italia, adesso mettiamo caso che c'è uno straniero che sta ascoltando Radio Kiss Kiss, che conosce l'italiano e che viene nella vostra città, ma cosa dovrebbe fare assolutamente?
1: Ma non solo uno straniero, cioè noi abitiamo a Napoli, quindi possiamo dire le cose che si possono vedere e si possono fare a Napoli, però non siamo di Roma, non siamo di Milano, non siamo di Firenze. Ecco, gli amici possono dare anche dei consigli a noi, una cosa da fare o da vedere assolutamente nella vostra città.
2: Se vi va al 347 490 0042, messaggio scritto o vocale.

0: Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, 15 e 17 in questo mercoledì 15 di luglio. La BBC ha fatto questa lista delle 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. Abbiamo un nostro ascoltatore al telefono che ne vuole sottolineare una, che tra l'altro da chef gli hanno chiesto.
1: Salvatore, raccontaci. Pronto?
2: Ciao ragazzi, Kiss Kiss a tutti,
1: Kiss Kiss,
2: buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Ciao Salvatore, raccontaci un po' sta storia.
2: Ciao ragazzi, no, in pratica a me successe qualche anno fa, poco dopo il Covid, che si iniziavano di nuovo i viaggi e tutto, vennero dei turisti americani e mi chiesero la comanda in cucina. Mi arrivò, c'era scritto pasta in bianco con aggiunta di ketchup. Io mi rifiutai assolutamente, dissi no, per me si possono mangiare gli sfoggi che ci sono, ma io non glieli faccio.
1: Senti, ma secondo te è peggio la pasta con il ketchup oppure la pizza con l'ananas?
2: Guarda, ti posso dire una cosa, non mi odiate, ma la pizza con l'ananas e bacon è buona. È
1: attenzione,
2: agrodolce,
1: allora, siamo noi per odiarti? Assolutamente no, però dichiarazioni forti quelle che fai, cioè la pizza con l'ananas e col bacon. Cioè,
0: è napoletano e sei chef, quindi voglio dire vale doppio. Allora facciamo così, non tocchiamo il gusto personale, ma voglio tornare sull'aneddoto. Quando hai detto che non facevi gli spaghetti con il ketchup.
2: Non mi sento ragazzi, non mi sento più.
1: Pronto? Non ci senti?
0: Pronto?
2: Ora vi sento,
0: non
2: ora
0: ci
2: vi
0: siamo,
2: sento.
0: Giuro che non si è spostato lo studio. Quando sei uscito per esempio dalla cucina e dire guarda non faccio questa comanda, cioè come andò poi?
2: No, hanno il cameriere dicendo che
0: loro?
2: Io mi ero rifiutato. Tipo, no, loro dissero con una nonchalance va bene, portatemi un cappuccino con una margherita.
0: Ecco.
2: E là non ci siamo potuti rifiutare.
0: Eppure questo.
2: Veramente là
1: allora,
2: non ci siamo potuti rifiutare.
1: Ti faccio un'altra domanda. Tra la pasta e il ketchup. Tra la margherita con l'ananas e il bacon e il cappuccino prima di pranzare, cosa scegli?
2: Un bel caffè, non mangio proprio nulla.
0: Perfetto. Salvatore, grazie, che schifo a te.
1: Ciao.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: E grazie Salvatore per seguirci su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16.

0: Chissà te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Chissà te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Kiss Kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Che

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Yes, yes.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: La musica più bella suona solo

0: partenope.
1: Ciao Marco e Raffa, Tony da Palermo. È assolutamente impossibile venire a Palermo e non mangiare le stigliola.
2: Le stigliola?
3: Che sono i stigliola? Spiegazione tecnica per noi che a Palermo bazzichiamo, siamo stati a Palermo in passato, però non sappiamo che cosa siano queste stigliola.
2: Sì, perché noi vi abbiamo chiesto di dirci qualcosa di tipico che sia di cibo da visitare nella vostra città, proprio perché la BBC ha stilato questa classifica. Tra le varie cose che ha detto provare le specialità regionali, e quindi evidentemente a Palermo c'è la stigliola.
3: Stigliola penso sia una budella, chi è?
4: Ciao ragazzi, io non vivo più nella mia città d'origine che è Formia, ma se qualcuno di voi volesse andarci, vi prego di andare a vedere il cisternone romano, che è quasi un unicum al mondo, e Lucangiglia.
2: Lucangiglia,
3: lo so che cos'è, nel senso, dovrebbe essere il teatro romano di Castellone, questo sì. Però il cisternone romano no, non l'ho mai visto.
2: Adesso sarà anche quello un monumento, attenzione. E tra le ultime cose invece che ha detto la BBC, per esempio, è non saltare l'amaro, che anche quella è una cosa tipica delle regioni, no? Penso per esempio quello sardo, buonissimo, e poi vabbè ce ne sa anche il limoncello di Sorrento.
3: Gli amari sono tutti quanti
1: venire
3: buoni.
1: Venire a Palermo e non mangiare le stigliola.
2: Abbiamo capito. Va bene, se ci volete comunque continuare a dire qualcosa di tipico da fare nella vostra città, continuate pure, perché vi ascoltiamo, vi leggiamo dopo questa canzone di Bruno Mars.

0: se invece venite a Reggio Emilia, non potete non andare a vedere la Sala del Tricolore e la Madonna d'Oro. Beh. Invece da mangiare l'erbazzone e lo gnocco fritto.
1: Stiamo dando una mano agli amici della BBC che hanno stilato questa classifica delle cose da non fare in Italia. Noi vi stiamo suggerendo cose da fare nei vari paesi di dove sono i nostri ascoltatori.
2: Sala del Tricolore 1768. Sono andato su WhatsApp, su internet. Le origini di questo salone risalgono al 1768, quindi stiamo parlando di storia anche oggi.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao. Manca da Bassano. A Bassano del Grappa c'è la...
1: Perfetto. Adesso ci ha lasciato.
2: Ma che fai?
1: Con
2: a metà?
1: Con l'acquolina in bocca.
2: A Bassano del Grappa c'è là?
1: C'è la grappa sicuramente.
2: Che c'è a Bassano del Grappa?
1: Poi faranno anche altre cose. Intanto Raf, ti dico che
3: Bassano del Grappa c'è la...
1: vabbè, niente. Adesso
2: ma è una super cazzo.
1: Con l'acquolina in bocca. Intanto dicevo.
2: Cosa c'è a Bassano del Grappa?
1: Che Matteo ci dice il fatto della stigliola di prima, che sono le budella del maiale con i quali si fanno gli insaccati.
2: L'ho detto prima, la budella del maiale.
1: Ah, era confermato?
2: Sì, era
1: pensavo
2: confermato.
1: Pensavo che lo immaginassi solo.
3: La
1: che è adesso a Bassano del Grappa.
2: Qualcuno ci può dire che cosa c'è? Mi sto per emozionare? Un attimo?
1: Emozionarti di cosa?
2: Perché non so che cosa c'è a Bassano del Grappa.
1: La grappa sicuramente.
2: Sì, ma oltre
3: grappa,
2: quello
3: c'è la...
1: Ma perché ha mandato un vocale a metà? Probabilmente l'avranno chiamata. Sai quelle cose che si interrompe?
2: Ci fate soffrire però quando fate così.
1: Già ho scritto che lo metti in onda pure.

0: A Bassano del Grappa c'è un locale storico che si chiama Nardini ed è sul ponte degli Alpini. E lì potete bere il
1: Non ci credo, ti prego, non si fa così.
2: Vabbè, facciamo una cosa, non andiamo a Bassano del Grappa, andiamo a Los Angeles, perché è il titolo di questa nuova canzone di Blanco.
1: Sì, ma l'ascoltatrice deve finire le note vocali.

0: quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.

0: Andiamo subito a dare gli indizi per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Bisogna indovinare una parola e un numero che formano la password del giorno.
1: Raff, dobbiamo anche salutare Anna, quell'ascoltatrice che ieri ci ha fermato.
0: Perché ha detto:
1: vi ascolto sempre e gioco sempre alla password. E noi le abbiamo preso di salutarla prima di giocare. Adesso diamo gli indizi, perché visto che abbiamo parlato di Londra e del gelato gusto dentifricio, la parola di oggi la potete proprio trovare a Londra.
0: Quindi immaginatevi tutte le cose che si trovano a Londra e iniziate a scriverle o a mandarci una nota vocale. Il numero invece?
1: È l'ora in cui si giocherà stasera la semifinale Inghilterra-Argentina.
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce che indovina vince i gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Password. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Party Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Let me tell you.

0: Sì, quindi abbiamo detto, Marco, ripetiamo gli indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio, la televisione. La parola di oggi la si può trovare giusto a Londra.
1: Bravissimo, invece il numero e l'ora in cui si giocherà proprio stasera Inghilterra-Argentina, semifinale dei mondiali.
2: Buonasera, Lezze da Napoli, Tamigi 21.
3: Accesso negato.
0: Non ho la minima idea di quale sia la password di oggi, ti dico la verità, ha sbagliato, giusto?
1: Sì, ha sbagliato, anche se ovviamente il Tamigi si può trovare a Londra, ma non è la password che abbiamo scelto.
4: Cabina telefonica 21.
1: Classica.
3: Accesso negato.
1: No. Classica, sai che sono stato a Londra qualche mese fa, ci mancavo da ragazzino, c'è una fila incredibile per fare la foto con la cabina telefonica, quella davanti il Big Ben.
0: Non è la password di oggi, diciamo che la parola che abbiamo scelto la potete mandare... La potete, ma
1: non lo so.
0: No, dico, la potete utilizzare a Londra?
1: No, non è che la potete utilizzare.
0: Ma la potete utilizzare anche in America. È una cosa che potete comprare sia a Londra sia in America.
1: Tu però hai usato il verbo utilizzare, comprare, perché non
0: stavo
1: vuoi dare...
0: dicendo mangiare.
1: Perché non volevi dare questo indizio che adesso
5: Ciao,
1: hai dato.
5: Ciao amici di Radio Kiss Kiss, sono Elena da Biceglie. La password di oggi è Big Bang 21.
0: No!
3: Accesso
0: è
3: negato.
0: Qualcosa che si può mangiare. Vabbè. Che la mangi a Londra, ma la mangi anche volentieri in America. Sono due cose, dai.
1: Ormai l'abbiamo detto.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me la password di oggi è Underground 22.
3: Accesso negato.
0: No!
1: L'underground, c'è cioè la metropolitana? No, si trova a Londra, in realtà in Inghilterra, come dice Raff, è famosa anche negli Stati Uniti, però sai, questa è una di quelle cose che leggi anche sui libri di scuola.
0: Qual è la password di oggi? Pronto? Chi c'è al telefono?
1: Devi spegnere la radio, altrimenti non ti sentiamo.
7: Pronto?
1: Eccola.
0: Chi è?
1: Come ti chiami?
7: Sono Alessia.
1: Alessia, ciao.
0: Qual è la password di oggi?
1: Eccola.
0: Chi è?
1: Come ti chiami?
7: Sono Alessia.
1: Alessia, ciao.
0: Qual è la password di oggi?
7: Secondo me

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Speriamo di farvi viaggiare bene quando viaggiate con la musica più bella, con Daddy Kiss, dalle 14 alle 16.
1: E visto che l'indizio sul numero era l'orario, che appunto alle 21 di stasera Inghilterra-Argentina, adesso Raf vi dà il risultato esatto. Inghilterra-Argentina delle semifinali mondiali. Stasera finisce
0: 1-2.
1: 1-2.
0: Avanti l'Argentina, vince l'Argentina.
1: Vi salutiamo con un pezzo dell'85 dei Simply Red. Salutiamo Anna Chiara in redazione, la ringraziamo, come ringraziamo il buon Joski.
0: Arrivano i corrieri di Kiss Kiss e se tutto andrà bene noi torniamo domani, forse.
1: Da Marco e Raf.

0: sembra un po' sufficiente, no? Quando non c'è. Figurati. E invece sono in Simply Red. Only to Type to Mention, l'anno è il 1995.
1: Anche 85 direi, però vabbè.
0: Ma tu correggimi quando vedi. Aspetta.

0: pomeriggio a tutti. Guarda che fa ridere però sta cosa.
1: Fa molto ridere.
0: Se tu dici sempre gli anni sbagliati e io subito...
1: I più esperti noteranno la mia piccola indecisione nel dire 1995. Perché potrei anche fare un colpo di tosse sul numero preciso. Poi magari... Allora, i corrieri di Kiss, però quello lo leggo. Mercoledì 15 luglio.
0: Sì, sì.
1: Vuol
0: sì.
1: dire che ci mancano, caro Ciro, a me e a te dico, 16 giorni alla fine.
0: Mamma mia, ragazzi, andiamo in ferie!
1: No, dicevo per le vacanze, mica per altro.
0: Quello sto dicendo.
1: E uno dice la fine, che ansia.
0: Ma questo non vede, non sente. Ma che caduta sta facendo?
2: Alfio parla, ruota libera.
1: Eh sì, ogni tanto. I corrieri.

0: vostra. E se è solo vostra, e allora vai.
1: Allora, sai che lei è di origini brasiliane, Gaia, no? No, vabbè. Questa è più la versione truzza, però bella, pittoresca del Brasile, ma mi
0: una
1: piace.
0: Una favola daffa, beh. Oh.
1: Ma si sente tantissimo.
0: Salutiamo
1: quando dice...
0: i nostri amici che stanno festeggiando.
1: Cosa? Il capodanno indifferito.
0: La festa di Gigi.
1: Dicevo, si sente
0: Salvador.
1: Si sente molto quando Gaia dice una favola da favela.
0: Da favela.
1: Mulher precinho das histórias da vovó.
0: E Juan Antonio Paulo Samé.
1: Vabbè, basta così, giusto per... Ma sai che sarebbe bello adesso andare in vacanza,
0: mamma,
1: in Brasile.
0: Che Brasile,
1: poi, allora, prima parlavamo di vacanze, abbiamo detto che mancano 16 giorni alle mie e tue vacanze.
0: Ma tu hai detto una cosa molto interessante, effettivamente sì. Non hai torto, perché le vacanze è un po' come quando devi fare la pipì.
1: Quando ti scappa la pipì, esatto.
0: Cioè, più si avvicina il momento in cui dici, sta avvicinando il bagno,
1: più ti scappa.
0: Più ti scappa.
1: Riesci a trattenere magari per due ore di viaggio in macchina, per dire, poi più ti avvicini al gabinetto, più hai bisogno, e non ce la fai più. La stessa cosa alle vacanze, almeno per quanto mi riguarda, fino a due mesi fa non ne sentivo questo gran bisogno. Adesso che mancano
0: 15 giorni,
1: io non sto più, mi scappa la vacanza, però non so se tutti sono nella mia stessa situazione.
0: No, ma c'è gente che lo sai che non sa stare in vacanza.
1: Ma cosa
0: ma
1: dici?
0: Questo è pazzo,
1: ma
0: che sei pazzo? Stai parlando con me.
1: Ma allora io... scusami, tu stai dicendo che all'ascolto adesso c'è qualcuno,
0: perché io amo la mia vita.
1: Qualcuno che
0: cazzo
1: non
0: dice
1: sente
0: quello?
1: Il bisogno di andare, cioè, allora io lo chiedo ufficialmente.
0: No, però ragazzi, è vero, perché io riesco a stare così fermo là senza fare niente.
1: Ma lascia perdere questo.
0: Eppure non sopporto tutti quelli che non fanno niente tutto l'anno, però poi quei 15 giorni devono andare a fare footing.
1: Beh,
0: devono
1: certo
0: giocare,
1: esplorare le città, certo, perché no, come farò io anche quest'estate. Allora, no, volevo chiedere a chi è all'ascolto invece, amici dei Corrieri, c'è qualcuno che oggi, 15 luglio, a metà estate, non sente assolutamente il bisogno di andare in vacanza?
0: Vediamo quanti messaggi arrivano.
1: 347 490 0042. Voglio capire se esiste qualcuno.

0: La gente mi prende per pazzo perché io ho pensato che ci possa essere qualcuno all'ascolto dei Corrieri di Kiss Kiss che non sente
1: allora
0: l'esigenza di andare in vacanza.
1: Sono pazzo. Pazzo per Gesù.
0: Per Gesù, prendetemi per pazzo. Ma in realtà qualcuno c'è. Adesso sentiamo un po' cosa ci avete detto.
2: Io penso che chi abita in certi contesti, tipo sì, vicino al mare, a posti belli di mare, anche se lavora, comunque è più in vacanza di chi non è in quei posti lì, tipo
0: sì,
2: in
0: sì,
2: città
0: sì,
2: come me.
0: Sì,
1: oddio,
0: sì, sì,
1: usare proprio il termine è in vacanza,
0: beh,
1: no, perché
0: no,
1: comunque considerate tutte quelle persone che vivono appunto in località di villeggiatura.
0: Oh, immaginiamo Pescara, da cui siamo appena tornati,
1: esatto,
0: per il Kiss Kiss Way.
1: Il periodo estivo, ragazzi, comunque le città si riempiono di persone, quindi anche lo stress per le persone che lavorano lì.
0: Mi viene da citare
1: importante
0: la nostra autrice, redattrice Lucilla, che vive in un posto molto bello accanto al mare e appunto per questo non va mai da nessuna parte.
1: Lei non va mai da nessuna parte, quella.
3: Ciao ragazzi, Beppe dalla provincia di Salerno. Io non avverto proprio l'esigenza di andare in vacanza
0: perché
3: quest'anno.
0: Perché?
3: Ma per il semplice fatto che ho iniziato da poco in una nuova azienda, quindi ferie zero.
0: Perché allora no.
1: Vabbè, ho capito, non le hai ancora maturate.
0: Le hai maturate, quindi diciamo che per il tuo bene non ti fai venire la voglia, perché tanto non te le darebbero.
4: Se io sono nella bottega in ferro,
0: con
4: caldo, ma quale vacanza, quale ferie? Si lavora il periodo estivo, si lavora.
0: Allora Lorenzo,
1: la
0: da Pesco
1: bottega Paia in ferro, io a Lorenzo lo immagino con un colore ferroso addosso,
0: sempre
1: a lavorare.
0: È un nostro caro
1: con
0: amico
1: le mani,
0: di
1: sai come, proprio quelle mani che se ti danno una carezza ti fanno male.
0: L'unica cosa è che Lorenzo, cioè, dici la stessa cosa anche d'inverno, ma capisco che d'estate si lavora. Ma tu lavori sempre.
5: Ciao, sono Alessio.
0: Ciao Alessio.
5: Io sono tornato domenica dalle vacanze,
0: sì,
5: e già sento il bisogno di nuovo di andare in vacanza. Kiss a tutti.
1: Questo è un altro che non fa niente, non vuole
0: ma
1: fare
0: come ti permetti, la gente lavora e sente esigenza. La verità è una sola, diciamolo pure, che due settimane, se vuoi tre, di ferie in un intero anno lavorativo, lo possiamo dire ad alta voce?
1: Sì.
0: Sono poche.
1: Bravo.
0: Detto.

per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su AnyPlenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Kiss, kiss.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss, kiss.
9: Notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Yes, yes.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: quante volte dicono Dracula in questa canzone? Ho capito che si intitola Dracula, ma quante volte lo dicono?
1: Lo devono dire le canzoni di oggi, così sono.
0: Ah,
1: di... ripetere mia sempre
0: nonna,
1: la stessa
0: sei
1: cosa.
0: Mia nonna, le canzoni di oggi, sei mia nonna. Allora, siamo pronti in questo mercoledì 15 luglio a celebrare la nostra giornata mondiale.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: No, aspetta però regia, quando io dico che facciamo cantare anche i nostri ascoltatori le sigle delle nostre rubriche, intendo quelli che la sanno cantare. Vabbè, ma a posto così.
3: Ragazzi, oggi mercoledì 15 luglio, giornata mondiale delle conversazioni imbarazzanti in ascensore.
0: Ah.
3: Ragazzi, questo è un problema che attanaglia la nostra nazione. Sì,
0: attanaglia. Dovremmo fare come negli Stati Uniti, sai, cioè? Che negli ascensori dei grattacieloni, degli skyscraper,
3: c'è scritto vietato parlare al conducente.
0: No, non,
3: perché
0: nessuno si caga.
3: Sono proprio i pullman che vanno.
0: Nessuno si caga. Stanno tutti in silenzio,
3: testa
0: abbassata.
3: Perché c'è freddezza. Noi invece siamo italiani, non siamo fatti così. Noi dobbiamo per forza intavolare un discorso.
0: Ma perché dobbiamo fare
3: perché
0: questa cosa?
3: Perché è così, signor, buongiorno, tutto a posto. Tutto bene.
0: No, allora, io
3: vostro marito a casa
0: vivo in un condominio di 4 piani, ok? E ogni volta
3: 4-5 è 4 perché, no, perché il quinto c'è. È abusivo.
0: Allora, quando entro in ascensore mi capita, ci sono 2-3 condomini in particolare che sembra la cena di Natale con la zia. E ti chiedono se ti sei sposato, se sei fidanzato, quanti figli hai, quanti figli
3: ma
0: ha tuo
3: lo
0: fratello,
3: sai perché?
0: Ma
3: perché ogni informazione che dai tu, sì, poi quelli la sera si incontrano sul pianerottolo
0: e ne parlano.
3: Sentite? Il ragazzo Alfonso, ufficiale della signorata.
0: Esatto.
3: Lei è fidanzato.
0: Ma in 3 piani riescono a farmi un interrogatorio che neanche, che ne so,
3: fidanzato, ma non si sa con chi.
0: Con Ciro Limato, la faccio coppia fissa.
3: Metti
0: da tanto

0: gelosia.
1: L'ultima canzone, che è la collaborazione tra Giulia e Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss. E adesso invece è arrivato il momento, alle 16.34, nei Corrieri, di rassegnarci.
2: Rassegnata stampa.
3: Sì, no, quando le ci tocchiamo, io sono al lavoro, sogno un minchione, perché ancora sogno qua.
1: Perché?
3: Mi chiamano un sparagazzi morale, te l'ho detto l'altra volta, chiamami e ti spiego il perché.
1: Okay. Capisce cosa dice?
4: No, ha detto chiamami quando vuoi, io sono un sparagazzi di Mugna, non lo so di dove.
1: Vabbè, ma perché dai?
4: Ha detto poi chiamami, ti spiego io perché mi chiamano così.
1: La devi allora devi smetterla di dare il numero di telefono alle persone come se fosse il tuo, ma in realtà è della radio, ok?
4: Ma quelli che scrivono sulla radio poi parlano con me, figurati. Allora, siamo molto rassegnati per un professore di ruolo della provincia di Messina. Che cosa è successo?
1: È successo che questo professore, dopo 23 anni di insegnamento con assegnazioni provvisorie e supplenze, finalmente il 6 luglio ha ottenuto l'immissione in ruolo come docente.
4: Finalmente.
1: E dove sta la notizia, scusami?
4: La notizia è che la mattina ha avuto il ruolo e la sera ha firmato per la pensione perché comunque c'ha 68 anni.
1: Ha firmato la pensione, cioè ha fatto la festa anche di pensionamento,
4: esatto.
1: Capite bene?
4: Lavorando per 23 anni come precario in vari istituti della Sicilia, ha avuto finalmente il ruolo, la cattedra.
1: Ha fatto l'anno perché ha fatto il concorso, poi ha vinto il concorso, ha fatto l'anno di prova, colloquio finale, l'ha fatto la mattina del 6 luglio e la sera ha festeggiato la pensione.
0: Sono trascorsi 84.
4: La cosa figa, lo sai, che quando poi lui ha detto festeggia la pensione, eccetera. Poi dice, adesso avrete la cattedra. Lui contento dice, ma scusa, quindi non vado in mezzo. No, avrete proprio la cattedra. Ti hanno dato la cattedra.
1: E te la porti a casa. Le grandi gag di Radio Kiss Kiss.
4: Posso dire, sai, che io sono sempre molto onesto.
1: Sì.
4: Venuta molto male.
1: Faceva molto cagare,
4: molto,
1: già.
4: Molto male. Costruita peggio.
1: Auguri a questo professore per la pensione.

0: attenzione, perché io non vedevo l'ora che arrivasse anche questa novità. E ti aggiungo anche che Madonna, da quando è uscito l'ultimo album, ha aumentato i suoi ascolti sulle piattaforme streaming del 60%.
1: E quando dico 60%, dico 60%.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Kiss, kiss.
16: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E con Olivia Rodrigo siamo arrivati anche alle 16.48 e sì, siamo arrivati anche a un'altra notizia che un po' ci farà
1: tutti gli effetti collaterali del caldo, caro ragazzo,
0: ho capito,
1: eh?
0: Ma finché sono sulla persona che può agire in qualche maniera, dice io adesso mi do da fare e mi rinfresco, ma in questo caso è in pericolo un patrimonio artistico importantissimo,
1: unico al mondo. Ci troviamo a Firenze, dove appunto il caldo rischia di sciogliere le celebri cere anatomiche della specola.
0: Esatto.
1: E questo non è una specolazione.
0: Assolutamente no, perché dovete sapere che da quelle parti ci sono 1400 modelli anatomici che sono parte di un patrimonio importantissimo italiano. Sono state realizzate alcune, tra l'altro, intorno al 1700 e qualcosa, sì, dall'officina Ceroplastica Fiorentina. Insomma, stiamo parlando di manufatti bellissimi.
1: Solo che per insegnare l'anatomia in modo, certo, tridimensionale, stiamo parlando di fine 1700.
0: Capisci?
1: Ma la domanda mia è, ma alla fine del 1700 non c'erano i condizionatori?
0: No, perché scusate, non l'abbiamo
1: come facevano a tenere?
0: Non l'abbiamo specificato perché sono in pericolo queste cere, perché si è rotto l'impianto di climatizzazione del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, dove c'è poi il Museo della Specola. Non lo so, che ne so, ci soffiavano sopra.
1: Io forse ce l'avevano in altre situazioni, in altri punti, che ne so, in caverne.
0: Mi
1: che
0: viene
1: ne so,
0: anche da dire che magari non c'era il surriscaldamento globale, perché non c'era l'inquinamento.
1: Sì, ma
0: d'estate, che abbiamo adesso.
1: Però comunque si arrivava a 30-35 gradi, che c'entra,
0: che
1: dai.
0: Ti devo dire? Non lo so, cioè, li tenevano al fresco.
1: Secondo me tutti
0: questi
1: manufatti ce li avevano proprio in un altro punto.
0: Okay.
1: Poi hanno creato sto museo e hanno poi messo l'impianto di aerazione.
0: Vabbè, comunque niente, il caldo non smette di fare danni, e questo è il vero problema. Comunque, tu come te la stai passando col caldo? Perché sai che ti vedo meno nervoso degli altri anni.
1: Perché gli altri anni
0: Secondo me ti stai rinfrescando.
1: Secondo me è l'amore.
0: Qualcuno ti sta rinfrescando,
1: Ciro. Non dire queste cose.
0: Ecco.

0: Cattive abitudini, una canzone scritta analizzando attentamente lo stile di vita di Ciro Limatola, ma poi creata da Mace. Allora, abbiamo la storia della musica, stavolta non mi freghi, metto sugli occhiali e ti dico 1993.
1: Anno okay. Importantissimo, perché sul lungomare di Vasto aprimmo una trattoria.
0: Ah, ok, bello. Finalmente una cosa normale, che antipasto della casa.
1: No, ma guarda, ma che hai capito?
0: Trattoria, scusa.
1: Trattoria, se... negozio di trattori. I trattori!
0: L'avevo pensato, ma mi sono rifiutato. Robin S in quell'anno con Show Me Love.

0: shopping, yeah!
1: Cosa hai detto?
0: Shopping.
1: Che cosa vuol dire? Va bene, niente, non lo voglio sapere. Sai che ho tolto gli occhiali e non mi ricordo che anno era?
0: Te lo dico io, 1993! Comunque credo sia arrivato il momento
1: sì di fare un laser.
0: No che fare il laser? No, devo fare il laser.
1: Il laser agli occhi, dicevo.
0: No, tu sicuramente. Sì, no, sì. Dico che sia io a fare lo speaker istituzionale.
1: Ah, ma guarda,
0: conduttore istituzionale,
1: sì,
0: da adesso per tutto il programma lo farò io.
1: Io faccio Ciro.
0: Vai. Mi hai fatto ridere. Dai. Bravo.
1: 17:01, siamo pronti. Seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Che bello poter dire seconda ora e non già terza, perché avremo anche la terza ora, ci mancherebbe, ma siamo ancora alla seconda, quindi vuol dire che ancora un sacco di tempo
0: la
1: da passare
0: insieme.
1: La
0: musica più bella, amico.
1: Non ti appartiene questo ruolo qui, mi dispiace, amico mio, mi dispiace tantissimo. Comunque,
0: peccato,
1: non abbiamo salutato Joschi, come abbiamo potuto.

0: Buon mercoledì, nel bel mezzo del cammin di nostra settimana. Noi
1: posso
0: ci ritroviamo
1: dire una cosa,
0: nei
1: una cosa carina?
0: Sì, dipende.
1: Quando prima abbiamo detto 1993, sì, abbiamo aperto una trattoria,
0: sì,
1: questo lo dobbiamo dire che un nostro amico Teo ci ha mandato un messaggio ieri dicendo: ragazzi, ho un'idea per le cose. Quindi questa gag è di un nostro ascoltatore.
0: Ah, che carino, io l'avevo dimenticato.
1: Molto carino, e noi abbiamo detto domani la metteremo. Tra l'altro dice Ciro, se gradisci altre battute a disposizione, e io ho detto vai tranquillo, perché i Corriere di Kiss è questo,
0: è collaborazione.
1: Però
0: Lucilla sta guardando in cagnesco,
1: no,
0: dice,
1: non è
0: ma
1: vero,
0: mi vuole togliere
1: lei lo
0: il
1: sa,
0: lavoro.
1: Tra l'altro sentite, perché questa è una cosa anche per Lucilla,
0: sì, sì,
1: giustamente
0: sì.
1: Teo dice: ragazzi, ci vuole un po' di tempo a creare strunzate, mica è facile. Questo per tutte le persone che dicono lavorate 2 ore al giorno.
0: Sì, sono d'accordo, poi faccio io le battute e non ti piacciono mai. Vabbè,
1: ma quella è un'altra
0: storia, perché poi la trattoria, qua stiamo parlando di altissimo livello. Allora ti puoi fermare un attimo, possiamo mettere in guardia i nostri ascoltatori sulla faccenda condizionatori venduti,
1: attenzione,
0: a basso prezzo,
1: attenzione,
0: e anche non funzionanti,
1: la truffa dell'estate. Attenzione ai falsi condizionatori, perché
0: dai,
1: sul web, proprio perché c'è tanto caldo, si sponsorizzano tanto questi mini condizionatori.
0: Ecco, allora, vi capita mai di imbattervi su TikTok o anche su Instagram in quelle pubblicità che poi, voglio dire, raga, un po' di aguzzate la vista, come diceva una volta quel famoso settimanale di Parole Crociate. Si vede subito quando le pubblicità sono fatte con l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: E in questi casi, se vedete un aggeggino che si aggancia a una presetta USB, a una presa, come si chiamano, le entrate USB,
1: sì,
0: non è possibile che refrigeri una stanza in pochi minuti. Ma come fate solo a crederci?
1: Quindi state attenti, non comprate questi
0: questi
1: aggeggi, ecco,
0: queste truffe, perché complice il caldo magari uno dice: ah, io avrei proprio bisogno di questo cosino che costa poco, è piccolo, occupa poco spazio.
1: Però fidatevi di me. Potete comprare?
0: No!
1: Sto fresco!
0: No! Vabbè, niente pubblico.

0: Lamborghina.
1: Elettra Lamborghini, che bella questa canzone che mi sa anche un po' di estate. 17:13. Corrieri di Kiss. Allora, Ciro.
0: Sì, si parlava di ventilatori.
1: Si parlava di condizionatori.
0: Condizionatori.
1: Si parlava in realtà di modi per refrigerarsi, e noi viviamo in un'epoca molto fortunata perché abbiamo la possibilità di aggeggi tecnologici che ci permettono di raffreddarci. Anche
0: ma tu
1: di
0: mi dicevi che hai un metodo per rinfrescarti.
1: Il mio allora devi sapere che se io accendo il condizionatore sto bene.
0: No, aspetta, però ti devi fermare perché qua c'è bisogno di una base perfetta per te.
1: Allora,
0: signori, le metodologie di Alfio per rinfrescarsi.
1: Se io accendo il condizionatore sto benissimo per le prime due ore, dopodiché muoio letteralmente.
0: Sì.
1: Ma non lo so, ma mi si gonfia tutto, mi sento acciaccato. Allora che cosa faccio? Accendo il ventilatore. Ma il ventilatore da solo non basta perché sposta troppa aria calda. Allora sai cosa faccio io?
0: Attenzione.
1: Il mio metodo personalissimo per refrigerarmi.
0: Qual è?
1: Quando io ho le parti basse calde.
0: Le parti basse in che senso? I piedi,
1: le estremità.
0: Le parti basse,
1: no,
0: che ne sai?
1: No,
0: le
1: hai capito male.
0: Sono...
1: Se ho le estremità calde, ho caldo per tutto il corpo. Quindi io mi prendo lo spruzzino, quello che si usa anche al mare per... come dire?
0: È lo spruzzino?
1: Sì, vaporizzarsi l'acqua addosso. Vaporizzo l'acqua sui piedi, punto il ventilatore sui piedi.
0: Quindi solo sui piedi.
1: È una goduria infinita.
0: Però devi stare attento.
2: Che minchia stiamo parlando?
0: No, è interessante.
1: Dei metodi champenoise per rinfrescarsi da soli.
0: Devi stare attento perché comunque... con i piedi bagnati e con le chiappe di fuori, cioè
1: dai.
0: Poi dopo la non
1: 347 490 0042. Quale metodo fai da te, utilizzate per rinfrescare?
0: Non sto scherzando.

0: Chissà a te che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Chissà a te che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto!
15: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Kiss Kiss.
18: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, un canto d'amore.
19: La musica più bella. La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Abbiamo il numero di Angelina di Marco Mengoni?
2: Non lo so.
1: No, perché voglio chiedergli un paio di così.
2: E vabbè, poi quando li incontreremo glieli chiederà.
1: Se tutta la canzone dice che non è un canto d'amore,
2: sì.
1: Ok, perché la canzone si intitola Canto d'amore?
2: È perché
1: dovrebbe essere non è un canto d'amore.
2: Ma chi se ne frega?
1: No, è per dire, perché se no voglio essere precisino su
2: chi è.
3: Ha ragione Alfio. Ecco,
1: visto?
3: La questione delle estremità del corpo è fondamentale.
1: Brava.
3: Io la notte quando ho caldo,
1: sì,
3: tiro fuori dal letto solo un piede.
1: Uh-huh.
3: E dopo qualche secondo mi sento già meglio perché permetto a quel piede di rinfrescarsi perché non è a contatto col materasso.
1: Ok, che cos'è il tuo materasso?
2: Mamma mia, ma che...
1: No, però scusa, se tiri fuori
2: il lana merino,
1: se tiri fuori il piede dal lenzuolo, no? E lo tiri fuori, a parte che già che metti il lenzuolo, non lo so, vabbè, comunque lo tiri fuori.
2: Ma non è un cefalo che lo muovi così.
1: Se lo tiri fuori e lo tiri fuori in una camera calda, e non è che si rinfresca più di tanto.
2: Comunque, attenzione, Cristina scrive: ciao, l'altra sera guardando la TV con i piedi immersi in una bacinella d'acqua fredda.
1: Bello!
2: Addirittura.
1: Meraviglioso!
2: Scusami, ma non si imborpa il piede.
4: Ciao, lo stesso effetto lo ottieni anche mettendo una crema di quelle rinfrescanti.
1: Aha.
4: Quindi tu ti spalmi tutta questa bella crema effetto rinfrescante sulle gambe, sui piedi, sulle braccia, ti spari addosso l'aria del ventilatore.
2: Bella.
4: Oh, sembra di essere in montagna.
1: Ciao.
2: Ma attenzione, però ha ragione quella crema tipo
1: gel
2: l'eucalipto, quelli
1: come
2: fatti così. Come si chiama quella cosa di che si compra all'estero, in Asia, la cosa di tigre,
1: il balsamo di tigre.
2: Porca miseria,
1: tu
2: ti metti qualcosa addosso.
1: Fa peccato che il balsamo di tigre ottura i pori peggio del calcestruzzo. È un balsamo super
2: cremoso.
1: No, però, c'è anche chi ci sta dicendo:
2: l'olio 31, quello di 31.
1: Immergete i polsi in un recipiente pieno di cubetti di ghiaccio. Ma dopo un po' se ne cadono le mani,
2: dai,
1: però.
2: No. Però questi oli così all'eucalipto, poi il ventilatore.
1: Tu quale estremità tiri fuori per rinfrescarla durante la notte?
2: Mettila! Non lo posso dire!
1: È meglio, è meglio.

0: Però si tradisce da solo. Dance No More, e poi la senti e ti viene voglia di ballare. Birichino Harry Styles.
1: Attenzione, nuova, perché arriva Raff.
0: Mi piace come l'hai detto. Raff. La nuova, tra l'altro, anche questa molto attesa. E ovviamente entra di diritto tra le nostre nuove da ascoltare. Si intitola Ragazzi. No, com'è?
1: Pazzi, stupidi ragazzi.
0: Perfetto.
1: Animale.

0: Conosci l'ironia che non ci aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Hai fame?
11: Sì.
12: Molta?
11: No.
12: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
12: Fritto?
11: No.
12: Croccante?
11: Sì.
12: Dici sempre sì e no?
11: Sì.
12: Sì e no fiorentini?
11: Sì.
13: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
14: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
12: €13,750?
14: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale €9,705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo. In trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
17: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
16: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
18: Kiss Kiss.
19: La musica più bella.

0: Magnetic con The Bosa su Radio Kiss Kiss e metodi per rinfrescarsi da soli, visto che
1: comunque
0: fa molto caldo.
1: È bellissima questa cosa,
0: Che cosa?
1: Sto prendendo spunto dai nostri amici.
0: Hai voglia, anch'io tantissimo. Comunque, oh, grazie a tutti quelli pure che mi dicono che si mummificano con panni di lino messi in acqua ghiacciata e poi
1: appoggiati. C'è un amico tuo, vero? Che
0: lo fa
1: questo.
0: Anche un amico mio, lo fa anche un amico mio. Sembra una mummia sdraiato sul letto, ma pare che funzioni per tanti. Bagnare un panno di lino ghiacciato
1: i
0: e poi appoggiato.
1: I panni di lino, vabbè, io sto pieno, c'è il mio cognato lino
0: che si chiama Lino.
1: Esatto, prego,
0: bella,
1: prego.
0: Vai.
2: Yeah. Ciao Corrieri, io per la disperazione l'altra notte mi sono scocciata ai piedi i ghiaccioli della borsa frigo e non sapete che refrigerio.
0: Come i calzari orientali.
1: Fighissimo, hai capito? Ha preso lo scotch e se li è attaccati. Io non potrei farlo.
0: I piedi sono la chiave di tutto.
1: I peli alle caviglie.
0: Che c'entra?
1: Se mi scoccio i peli.
0: Ma ai piedi? Che c'è? Sei un lupo mannaro.
1: Che c'entra? Alle caviglie però che fai?
0: Vabbè. Yeah.
3: Io di notte quando fa molto caldo decido se rinfrescare la superficie binoculare dell'epidermide oppure raffreddare la superficie superiore dell'apparato urogenitale. Ah, o l'uno o l'altro.
1: Hai visto, è importante questo.
4: Scusate, non ho capito il gioco.
0: No, non è un gioco. Cioè, scusami, che
1: allora,
0: vuol dire che
1: allora, a parte bioculare, cioè la fronte.
0: Perioculare.
1: La fronte.
0: Ah, ok.
1: Perioculare. Altrimenti la parte superiore dell'apparato.
0: Orogenitale.
1: Esatto.
0: Orogenitale. Ma no, sovrapale. Non ha detto orogenitale. Urogenitale.
5: Ma mio, sei troppo bello.
1: Per piacere.
0: Ha detto urogenitale, perché orogenitale significa un'altra cosa.
1: Un'altra cosa.
0: Il rapporto orogenitale.
5: Perché rinuncio, ma non si può.
0: Comunque, scusami. Ti rinfreschi gli amici di famiglia e funziona?
1: Funziona.
0: Ah, lo sai?
1: Fidati.
0: Ma che vado.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, eccolo, scopriamo che cosa è successo in quell'anno 1982.
2: Esatto, sentiamo un po', vai.
1: Vengono fondate due aziende.
2: Non ce ne frega niente.
1: Fabbrica di Cavola e Sassuolo. Il negozio Cose dei Bimbi.
2: Ok.
1: A Napoli.
2: Benissimo.
1: Cose dei Bimbi.
2: Cose dei Bimbi, cioè sì. Cose nostre praticamente. Va bene, dai, grazie per questa mega informazione commerciale di cui sentivamo il bisogno. Intanto, quello che ci serve alla fine di quest'ora è un pezzone, ma di sì, quelli proprio super iconici.
1: Top, top, top.
2: Duran Duran nell'82, Save a Prayer.

0: Io duraniana da sempre, Silvia da Sanremo. Silvia, era per te e per tutti quelli che amano la storia della musica. C'è Cristina Manco in redazione adesso.
1: È grande.
2: Una buona serata e bentrovati. Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran, nel mirino installazioni militari nell'area di Hormuz. I Pasdaran ribadiscono lo stretto resta chiuso fino a quando continueranno i raid americani. Intanto dovrebbe tenersi lunedì prossimo l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanesi e israeliani. I colloqui si sono concentrati in particolare sulla questione relativa alle due aree pilota. Si tratta del sesto ciclo di negoziati diretti dopo 5 round tenutisi a Washington, che hanno portato alla firma di un accordo quadro che prevede un ritiro graduale israeliano dal territorio libanese occupato a partire proprio dalle due aree pilota. L'accordo non stabilisce una tempistica per il ritiro, ma lo condiziona all'assunzione della piena responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese nelle aree abbandonate dalle forze israeliane e al disarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah. Cambiamo argomento. La legge elettorale alla Camera, il voto sugli emendamenti dopo il no di ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza, oggi è stato bocciato quello di Futuro Nazionale votato anche da parte del centrodestra. La maggioranza avvia una riflessione interna ma conferma la volontà di andare avanti con la riforma. Ora fermatevi, dicono le opposizioni. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di 4 società da lei gestite. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra gli indagati figurano anche la sorella dell'ex ministro e l'ex compagno. Ancora a cronaca, diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Asnahin. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Meteo, Italia spaccata in due, un blocco d'aria fredda più fresca sta interessando il nord, allerta per vento e violenti temporali prima sulle aree alpine e poi sulle pianure, ma sul resto della penisola continua la terza ondata di calore. Ci sono 7 città contrassegnate dal bollino rosso che saliranno a 15 domani e a 16 venerdì. Lo sport, la procura di Milano ha richiesto l'archiviazione per l'ex disegnatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter, chiudendo le indagini preliminari su una presunta frode sportiva. L'inchiesta ipotizzava pressioni sulle designazioni arbitrali a vantaggio del club nerazzurro. L'indagine è stata chiusa poiché gli inquirenti non hanno ravvisato alcun sistema strutturato di interferenza. Quanto al calcio, giocato stasera la seconda semifinale dei mondiali, ad Atalanta si sfidano Inghilterra e Argentina. Chi vince domenica trova la Spagna. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Buon pomeriggio a tutti, grazie Cristina Manco.
3: Come sei professionale? No, niente, ti stavo ascoltando, resto sempre molto, come dire, sorpreso.
0: Mi piace, no, ti ho detto che comunque sarò molto professionale.
3: Ma io sono
0: istituzionale.
3: Contento. Sono contento. Parla, guarda, che ti ho fatto anche un po' di bene da questo punto di vista. Non ti ho fatto solo cose brutte, come sostieni sempre.
0: Cari ascoltatori, la musica più bella sulle onde, sulle frequenze, in questo etere. Ah!
3: Allora, mercoledì 15 luglio. Io, signori, terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Attenzione, c'è solitudine
0: ma
3: nel
0: mondo. C'è solitudine, ma non solitudine. Con lui. Giovanotti, Alfa, con buon vento.
3: No!

0: buon vento anche a voi che
1: grande.
0: State ascoltando Radio Kiss Kiss. Giovanotti Alfa, allora, dicevo prima che c'è solitudine nel mondo, caro Ciro.
2: Come c'è solitudine?
0: C'è tanta solitudine. C'è quella solitudine che non ti consente di fare una vita sociale.
2: Ma le novità arrivano sempre dall'estero, ragazzi.
0: Arrivano dall'estero, dove trovano delle soluzioni che, devo dire, noi italiani, sai che non ci pensiamo mai a questo genere di cose, perché siamo molto, molto animali sociali. In Russia cosa succede?
2: La domanda è, ti va di organizzare una grigliata ma non hai nessuno con cui condividerla? In Russia c'è chi ha trasformato questo problema in un vero lavoro.
0: Attenzione, perché
2: sì, disponibili
0: compagni...
2: carbonella, birra, bicchieri, chiacchiere, ma soprattutto la salsiccia.
0: No, aspetta, però questa è tutta roba che mi posso procurare da solo e me ne vado a fare il barbecue. Manca l'elemento fondamentale, il compagno da barbecue, la compagnia da barbecue. Quindi tu puoi pagare in Russia un servizio che ti mette a disposizione una persona che venga con te e ti metta la salsiccia.
2: Condivide la salsiccia con te.
0: No, aspetta, diciamola bene, perché sennò sembriamo sempre pruriginosi.
2: Non è pruriginoso, allora, ragazzi, siete soli e questo qui sta con voi.
0: Non è che ti porta la salsiccia. Non ti porta la salsiccia, ti porta
2: la compagnia.
0: La compagnia.
2: Allora, il costo è di circa. Il costo varia dai 13 ai 65 euro.
0: Scusa,
2: perché se vai tu.
0: Basta la salsiccia.
2: Tu vali 13 euro. Vado io. 58 euro
0: per la salsiccia,
2: ma
0: sempre,
2: ma non lo so, per la compagnia.
0: Vabbè, dai, comunque, se volete approfittare di Ciro ve lo do gratis.

0: palazzo vuota.
1: È una canzone molto bella, è una canzone incredibile, di una dolcezza incredibile. Allora,
2: sai cosa ti dico?
1: Cosa?
2: Una canzone che fa pensare. Una canzone che ti concilia con il mondo.
1: Va bene così.
2: Nel mondo.
1: Allora, ti ricordi quando parlavamo di fidanzate a noleggio a proposito del Giappone? Perché l'Oriente fa di queste cose.
2: Sì,
1: c'è
2: sì,
1: grande
2: sì.
1: solitudine, c'è grande, tra l'altro, sperequazione tra i maschi e le femmine, quindi sono di più i maschi, meno le femmine, quindi fittano le fidanzate.
3: Attenzione!
1: No,
3: ragazzi,
1: non c'entra il Giappone
3: non
1: adesso.
3: Non c'entra il Giappone, ma c'entra
1: l'Australia.
3: Un altro paese. L'Australia, questa tendenza è arrivata anche in Australia.
1: Esatto, quindi anche in Australia puoi fittare una fidanzata.
2: Tipico.
1: C'entra.
2: Sì, sì, suono.
1: Ma mettimi un canguro che salta.
2: Vabbè, c'entra. Così.
1: Musica
2: vabbè, ma
1: a
2: si
1: caso.
2: Sa che in Australia stanno tutto quanto.
1: Vabbè, comunque, giusto per dire, anche da quelle parti. Oh, e non si pensi che si tratta di escort, perché non è
3: no,
1: quello.
3: No, allora, la fidanzata.
1: Non dove sia.
3: La vabbè. Fidanzata a ore. Che cosa, non c'entra niente il sesso,
1: no,
3: ribadiamo.
1: Non potete stare attenzione. Neanche da soli nella stessa stanza. Quindi
3: allora, regolamento piuttosto rigido, tariffa tutt'altro che romantica. Che se arriva fino a 500 euro la sera. E beh, 500 euro non va
1: giro. No, giro! No,
3: ma
1: non è quello. Non serve a quello che stai pensando tu.
3: 500 euro, ma la gente spende 500 euro per dire lei è la mia ragazza, certo. E manco lo è.
1: Lei è la mia ragazza, ma
3: questi
1: dirlo
3: stanno fuori
1: ed
3: di
1: essere
3: te.
1: Credibile in situazioni sociali, tipo per esempio, che ne so, matrimoni oppure feste o una cena di famiglia. Però fermi lì, perché se è vero che si può fittare quello che ti fa compagnia al barbecue, una che fa finta di essere la tua fidanzata.
3: Oggi tutto si può noleggiare.
1: Se io noleggiassi te, a che cosa serviresti tu?
3: Ma stai scherzando, a cantare.
1: Ah, vedi, mi canterei. 347 490 0042, vi noleggiamo. Cosa ci fate?

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Rama su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 18:22 e stiamo parlando anche di questo mondo molto strano dove c'è gente che si fa noleggiare per qualunque cosa.
1: Allora, in Russia abbiamo detto si noleggiano gli amici da barbecue. Okay,
0: poi
1: in Australia si noleggiano le finte fidanzate.
0: In Giappone anche lo abbiamo detto. Poi sai che ci sono, se non sbaglio, dalle parti degli Stati Uniti d'America, quelli addirittura che si fanno noleggiare per fare la fila al posto tuo agli
1: uffici.
0: Vabbè,
1: ma quello pure, ma pure qua vicino.
0: Dove?
1: A Napoli.
0: Ma veramente?
1: Ma stai scherzando?
0: Ma trovamene un paio. Chi è?
2: Buon pomeriggio, Ciro e Alfio.
0: Ciao.
2: Salve. Allora, se qualcuno mi vuole fittare, fate un appello in radio, 100 euro.
0: Per?
2: Sono estremamente di compagnia per qualsiasi evento.
0: Evento. Ma che
1: io
0: vuol
1: ti
0: dire?
1: Do 100 euro per la compagnia. Ma questi sono
0: pazzi. Ma io te ne do 100 per non farti venire a te. Vai.
3: Ragazzi, via. Io sarei bravissima ad ascoltarvi.
0: Bello.
3: Sto lì. Ho una passione per ascoltare i problemi degli altri. Intanto trovo anche qualche soluzione. Però sì, mi sono resa conto che negli anni
0: guarda,
3: i miei amici mi cercano quando vogliono lamentarsi.
1: Scusa, sta dicendo che lei ci ascolta.
0: No.
1: E parallelamente, cioè ama ascoltarci e quindi ti ringraziamo.
0: Però
1: lei è particolarmente brava a ascoltare i problemi degli altri.
0: Quindi noi
1: stiamo ascoltando i nostri problemi.
0: Ma chi è?
4: Se mi noleggiate anche per una settimana
0: sì,
4: vi posso fare di tutto, vi posso cucire tutto quello che volete,
0: okay,
4: rammendare tutto, vi posso dipingere la casa,
0: vedi?
4: Vi posso spostare le prese elettriche, i punti presa, vi posso aggiustare tutto quello che riguarda la parte elettrica.
0: Perfetto, basta,
4: abbiamo tutto quello che volete,
0: basta.
4: Vi posso fare le conserve.
1: Aspetta.
4: Vi posso cucinare tutti i legumi e mettere tutto per organizzarvi.
1: Ma quanto scusa?
4: Vi posso fare tutti, noleggiatevi per una settimana, sono il vostro organizzatore.
1: Secondo me parli troppo.
4: Fare a meno di me. Basta. Rosa da Napoli, mio marito conferma. Confermi?
0: No. Ti paghiamo per stare un attimo zitta. Comunque
1: sa fare tutto,
4: Vi posso cucinare tutti i legumi e mettere.
0: Dai, continuate così, 347-490-0042. Se vi dovessimo noleggiare,
1: sì,
0: quale servizio offrireste?
1: Leggo questo messaggio. Alfio lo userei al posto dell'angelo che fa la pipì nella fontana in giardino.
0: Ma io?
1: Allora, posso dire, io l'ho visto nudo. È un

0: non è stato Shiro.
1: Cyrus invece è la cantante Miley che avete appena ascoltato. Per che cosa vi potremmo noleggiare in questo mondo dove tutti molti si noleggiano per qualcosa, proprio le persone, gli esseri umani si noleggiano per qualcosa.
0: Tu per cosa?
1: Ma sai che io credo che sarei un ottimo empatico.
0: Un ottimo empatico. Cioè, entriamo nella filosofia.
1: Ma quale filosofia?
0: Dove sei empatico?
1: Non sono uno che ascolta solo i problemi, io sono uno che condivide le emozioni. Cioè, se tu vieni da me e gioisci, io gioisco con te. E quindi, sai che c'è quella.
0: Sei come un cane.
2: Ma vai a cagare.
1: C'è quella bella frase che dice: la felicità è l'unica cosa che se condivisa si moltiplica. Ecco, io moltiplico felicità. Ecco.
3: Non hai tempo per goderti la tua casa? Perché lavori tanto? Sì. Noleggiami, la occupo io e ti faccio sapere quanto è comodo il tuo divano e ti carico tutti gli abbonamenti di tutte le serie.
1: Che bella.
3: Faccio un riassunto.
1: Sorella, mi sei piaciuta un sacco. Io a sgobbare al lavoro e tu ti godi una casa che è stata costruita per godersela.
4: Salve, a me mi potete annoleggiare come assaggiatore di piatti.
1: Annoleggiare? Vabbè, comunque, ha reso l'idea. Perché lui pensa una cosa a noleggio?
0: E a noleggio è il verbo.
4: Salve, a me mi potete annoleggiare come assaggiatore di piatti.
1: Allora, quando una cosa è a noleggio, è a staccato.
0: Lascia stare, non riprendere.
3: Allora, se voi mi noleggiaste, io potrei fare tutti i giorni mozzarella.
1: Come mozzarella?
3: Un giorno poi burrate, un giorno stracciatella, un giorno formaggi. Un giorno, tutti i giorni qualcosa di diverso. Sempre inerente ai latticini.
1: L'altro giorno ci cambi il pannolino, però. Perché con tutto sto lattosio, non so come ce ne viene.
0: Allora è arrivato un messaggio, però non l'ho sentito io.
3: Qui posso dipingere la casa. Postare le prese elettriche, posso aggiustare tutto quello che riguarda la parte elettrica.
1: Ma come? Ma scusa, ma il vero maschio di casa è questa signora. Che dicevi? È arrivato un messaggio?
0: Perché non l'ho sentito, l'ho scaricato direttamente, quindi
1: sentiamo.

0: Posso dire, non so se sono ripetitivo, ma questa canzone mi mette i brividi. Vabbè, giusto così.
1: Ragazzi, stiamo parlando di una delle canzoni più belle del repertorio italiano. Attenzione, perché abbiamo un'altra bella canzone, una novità.
0: Una novità, lei è francese, si chiama Gisèle e il titolo è Dimanche Midi Pil.
1: Pure io.
0: No, non in quel senso.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Quando è
2: pesca,
1: è la colazione. Quando è
3: alla pera,
1: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Kiss,
9: kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: bello.
1: Ma ragazzi, ma è bellissimo.
0: Bello, bello, bello, bello.
1: Allora, devo dire, ho apprezzato...
0: Storie di tutti i giorni. Storie di
1: no,
0: tutti
1: basta,
0: i
1: basta,
0: giorni.
1: Basta, fermati. Allora, ho apprezzato di più il flow, la musica, che il contenuto, in realtà, che era anche abbastanza.
0: Però è un messaggio di tutti i giorni.
1: Sì, sì, sì. Uno di quelli che ci mandate voi estrapolati dal vostro WhatsApp, dal vostro smartphone, e trasformati per noi nel...

0: Domani ritornano i Corrieri di Kiss Kiss, sempre dalle 16, sempre fino alle 19.
1: Posso dire?
0: Dipende dalla cosa
1: grazie
0: che vuoi dire.
1: Grazie Alfio, leggermente affaticato.
0: Ma non è vero, ma scusa, ogni volta mi appioppi un aggettivo che non mi sta. Allora, grazie invece a un sempre energico, sempre meraviglioso, sempre, devo dire, sprizzoso.
1: Verde, sempre verde.
0: Non c'è anche verde, volendo.
1: Sei proprio verde.
0: Ciro Di Matola.
1: Grazie.
0: Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Vi lasciamo con la storia della musica. Grazie Joschi, grazie a GTV ed Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti.

0: Imagination the Cranberries, grande history kiss del 1999. Grazie Corriere, a domani. Linea alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Apriamo con una notizia di cronaca: è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, processato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, e quanto hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Rigettato dunque il ricorso contro la sentenza d'appello che è stata confermata, l'uomo inseguì rapinatori in fuga e aprì il fuoco. Alla Camera prosegue il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il KO di ieri, Fratelli d'Italia e Noi Moderati hanno votato a favore dell'emendamento di Vannacciani sulle preferenze, bocciato però dai no di Lega, Forza Italia e opposizioni. Via libera invece all'articolo 1 della riforma, a cuore della modifica del meccanismo di voto, che prevede un sistema proporzionale con

0: Nuova offensiva su larga scala contro l'Iran. L'obiettivo è infliggere danni tali da spingere Teheran a riaprire lo stretto di Hormuz e ad accettare le richieste americane sul programma nucleare. Nuova fumata nera sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La riunione dei rappresentanti permanenti in Unione Europea, a quanto si apprende, ha concordato solo di mantenere il tetto massimo del prezzo del petrolio a livello attuale fino a giovedì 23 luglio per evitare il rialzo automatico. Allo stesso tempo proseguiranno i lavori sulle questioni ancora in sospeso relative al pacchetto. Torniamo in Italia. La procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè, di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'INPS. Italia divisa in due dal meteo, la terza ondata di calore nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. 7 bollini rossi oggi. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani le città in rosso saranno 15, 16 venerdì. Domani al Ministero della Salute il vertice sul piano operativo caldo. Sport, calcio. Stasera alle 21 italiane in programma Inghilterra, Argentina ad Atlanta per decidere chi affronterà la Spagna nella finale di mondiale in programma il 19 luglio. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita da Cristina Manco. Una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te Cristina, grazie mille alla nostra redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ore 19 in punto, mercoledì 15 luglio. Ciao a tutti da Rita, ciao da Rita. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, fino alle 21, musica, notizie e curiosità dal mondo con Gigi Fischetti, che sarà il mio copilota, il mio compagno di viaggio. Insieme vi offriamo la musica più bella, quella scelta per voi della vostra radio del cuore, che è Radio Kiss Kiss. E allora proprio con quella si parte. Lady Gaga e Bruno Mars con Die With A Smile in arrivo, prima Plan B, She Said, e subito Pinguini Tattoo.

Sto immaginando le facce sognanti di chi ieri sera era a Milano da Bruno Mars. Ieri sera mi hanno raccontato che l'inizio del concerto è stato mistico e divino addirittura. Lui è salito sul palco, si è fatto il segno della croce, ha detto una cosa tipo: Dio, proteggi questo pubblico e dai la forza alla mia band. Quindi un inizio bello solenne che però pochi minuti dopo si è trasformato in una gigantesca festa funk anni 70, e poi la parentesi enogastronomica anche questa volta non è mancata, perché dopo il famoso prosciutto affettato sul palco a Madrid, per restare in tema di tradizioni locali, Bruno Mars ha pensato bene di presentarsi sul palco di Milano con un mega spritz gigante in mano, hai capito? Quindi prima la richiesta di protezione divina per i 70.000 di Milano e subito dopo l'alcol per smetterla, per metterla seriamente alla prova questa richiesta di protezione. Un tempismo perfetto, e stasera ci sarà anche il bis naturalmente. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss fino alle 21 con me Rita, felice di essere la vostra autista come sempre. Agitare Coca-Cola, così si chiama la nuova hit di Tommaso Paradiso che ascoltiamo insieme ora.

Il 15 luglio del 1989, dunque esattamente 37 anni fa, si consumò uno degli eventi più iconici, discussi, spettacolari della storia del rock, il famoso concerto dei Pink Floyd a Venezia. Un evento trasmesso in mondovisione attirò oltre 200.000 persone accalcate in piazza San Marco e sulle rive della laguna. Per salvaguardare i monumenti dai decibel, la band suonò su un enorme pontone galleggiante ormeggiato proprio davanti a Palazzo Ducale. Lo show fu gratuito, ma lasciò una scia di durissime polemiche politiche per via dei 300 quintali di spazzatura abbandonati in una città allora priva di bagni chimici e transenne adeguate. Quindi il caso portò addirittura alla caduta della giunta comunale. Comunque quella notte di luglio ha dimostrato che la musica, la grande musica, può sicuramente sfidare l'eternità di una città millenaria e meravigliosa quale Venezia, lasciandoci il ricordo di un evento straordinario che proprio per la sicurezza stessa di Venezia non potrà mai più essere replicato. Era questo l'anniversario in musica di oggi, 15 luglio, ore 19:16, la musica più bella di Radio Kiss Kiss per

0: attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.

Mia casa Kiss, parliamo di viaggi, anzi del viaggio per eccellenza, quello di Ulisse, che ha smesso di essere solamente un classico della letteratura ed è diventato un pochino il fenomeno di questa estate, di questa stagione. Nasce il turismo omerico, signori, parliamone. Il debutto nelle sale di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, ha scatenato una specie di febbre omerica. Che dalle poltrone dei cinema si sta spostando direttamente sulle rotte del Mediterraneo. Infatti sono sempre più numerosi i viaggiatori che hanno scelto di organizzare le proprie vacanze estive per mettersi sulle tracce storiche e mitologiche di Ulisse, dalle coste frastagliate della Grecia fino alle sponde della Sicilia e del Circeo, tutti a cercare sirene. Tra le mete più gettonate figurano le isole greche tipo Corfù, Itaca, però anche un sacco di località italiane proprio legate al mito e sfruttate come set reali da Nolan, tra cui il promontorio del Circeo, le isole Eolie, l'isola di Favignana in Sicilia. Un'ottima idea, devo dire, questo del turismo omerico, anche se, ricordiamolo, Ulisse ci ha messo 10 anni per tornare a casa, affrontando peraltro mostri marini e l'ira degli dei. Mediamente invece le nostre vacanze durano, che so, al massimo una decina di giorni, ma

Fever Dream, Alex Warren su Radio Kiss Kiss, perché state ascoltando la musica più bella. Esiste una spiegazione scientifica a quella sensazione di calma immediata che proviamo quando lo sguardo incontra il mare, e questa sensazione si chiama Blue Mind, ed è una teoria neuroscientifica che dimostra appunto come la vicinanza all'acqua modifichi la nostra chimica cerebrale, quindi abbassa i livelli di stress, stimola la creatività. In pratica il cervello umano, se ho capito bene, si resetta proprio davanti all'orizzonte liquido e ci regala quella pace interiore che la letteratura, ma anche l'istinto, conoscono da millenni, no? Purtroppo la stessa scienza non ci ha spiegato, o forse non ha ancora capito, come mai questo profondo benessere svanisca all'istante non appena si inizia a cercare un parcheggio libero sul lungomare quando vuoi andare in spiaggia. Ecco, questo è un problema secondo me da risolvere, ma sicuramente ci stanno lavorando su e lo stanno studiando.

0: di Gu e Aerostar fra i nostri New Kiss. Alessandra Tropiano, buonasera, benvenuta per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alcuni temporali potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto nelle prossime ore, per il resto bel tempo ovunque. Domani in mattinata di nuovo tutto sole sull'Italia con cieli pressoché sereni, eccezione fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Col passare delle ore, salvo per rovesci sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 32 e 38 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Kiss, kiss.
7: Yuhuu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da €18,200.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Kiss, kiss.
8: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Kiss, kiss.
13: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia! Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro! Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: Kiss, kiss.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
12: Yes, yes.
13: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
17: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
13: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Mondo, Carol G, Manu, ciao su Radio Kiss Kiss. È vero che il look di un artista può diventare un fenomeno di massa, succede spesso, però a Londra si è andati un pochino oltre, perché durante l'ultimo concerto del rapper Pitbull ad Hyde Park più di 22.000 persone si sono presentate davanti al palco indossando occhiali da sole, cravatta d'ordinanza e una calotta in lattice per simulare la testa completamente rasata del rapper Pitbull. Un'iniziativa che è nata sul web e che poi si è guadagnata un Guinness World Record per il più grande raduno al mondo di persone con una calvizie artificiale. Devo dire che è anche una bella dimostrazione d'affetto collettivo, no? Immagino Pitbull sia stato felice di questo riconoscimento in qualche modo, e l'immagine anche di questa marea di 22.000 capocce lucide sotto il sole d'estate ha regalato ad Hyde Park un colpo d'occhio decisamente insolito, ecco.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Storichisti in arrivo. Il tempo passa per tutti, ma non per loro. I Rolling Stones, che continuano a fare la storia e lo hanno dimostrato pochissimi giorni fa con la pubblicazione di Foreign Tongues, il 25esimo album della loro leggendaria carriera. Carriera che nel 1981 invece veniva travolta da un successo planetario chiamato Tattoo You, e la traccia d'apertura di quel disco è un concentrato puro di adrenalina, guidato da uno degli irresistibili riff di chitarra.

Visto richieste del 1981, Start Me Up dei Rolling Stones. Sono le 20 del 15 luglio ed è ancora Portami a Casa Kiss Kiss. Qualunque sia la tua destinazione, goditi la strada, non solo la meta. Benvenuti a bordo, amici miei, ovunque voi siate diretti, che sia il ritorno a casa dopo una giornata bella intensa o anche l'inizio di un nuovo viaggio. I prossimi minuti sono tutti per noi. Io sono Rita, in regia c'è Gigi Fischetti che vi saluta e l'inizio della seconda parte del nostro appuntamento di oggi è con la lettera M. La lettera M di Merck & Cremont, mica Mark Embo. La M di musica, la più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss, che ti sta accompagnando verso sera di questo mercoledì 15 luglio. C'è una nuova stella assoluta ai mondiali di calcio e non è una persona che gioca a pallone, non è tra quelli che rincorrono la palla in pantaloncini corti, è Victoria Beckham, diventata suo malgrado il meme globale del momento grazie alla sua reazione, o meglio alla sua non reazione, durante i quarti di finale dell'Inghilterra al gol decisivo, mentre il marito David e i figli saltavano in piedi urlando come ultra, lei è rimasta lì seduta, meravigliosa, impassibile, elegantissima sempre, lo sguardo, immagino, perso nel vuoto dietro quel paio di occhiali da sole enormi, uno scatto d'antologia in cui si sono immediatamente identificate milioni di persone costrette in qualche modo a guardare le partite insieme ai partner un pochino troppo molesti. Ecco, quindi David Beckham ha provato a difenderla, ha detto che Victoria in realtà stava esultando dentro di sé, una simpatica scusa, una simpatica spiegazione, anche se l'espressione di Victoria secondo me era più quella di chi stava calcolando mentalmente le ore che mancano alla fine dei mondiali. Ecco, quella era proprio l'espressione sua. Anna qui su Radio Kiss Kiss, why?

alla Spezial, dalle rime in cameretta alla vetta del mondo. Oggi abbiamo ascoltato Anna Pepe qui su Radio Kiss Kiss con White Girl Wasted. Lei è l'artista dei record, no? Quella che ha letteralmente spettinato il rap italiano. Il suo segreto è presto spiegato. Lei ha preso le barre della vecchia scuola e le ha shakerate con un'attitudine da vera baddie americana e boom! Miliardi di stream, classifica totalmente ai suoi piedi. Insomma, il trono della musica italiana oggi ha una sola regina ed è lei. Portugal, The Man su Radio Kiss Kiss con Live in the

0: Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes,
4: yes. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Yes, yes.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: In Kiss.
1: C'è una notizia straordinaria che arriva direttamente dai fondali del Golfo di Napoli. I ricercatori hanno documentato il ritorno del cavalluccio marino, quella specie delicatissima che da tempo era quasi scomparsa da queste acque. Ed è stato un piccolo miracolo ecologico reso possibile dal lavoro dei cosiddetti contadini subacquei. Si tratta di sub e di biologi che stanno riforestando i fondali, piantando manualmente migliaia di talee di posidonia. Quindi la ricomparsa del cavalluccio marino è la prova che l'ecosistema sta in qualche modo guarendo, ed è anche una vittoria per questo minuscolo e bellissimo abitante dei fondali, un piccolo capolavoro di simmetria, di delicatezza, che torna finalmente a riprendersi il posto che gli spetta nella biodiversità del golfo.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Material Lover, Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Per le nuove icone della musica, la popolarità è il megafono perfetto per far veicolare le proprie idee ed usano spesso la propria voce per difendere quello che è fragile, ciò che è insostituibile. E lo ha dimostrato chiaramente anche Dua Lipa. Dua Lipa ha scelto di scendere in campo e di schierarsi apertamente a favore della rivoluzione dei fenicotteri, quella mobilitazione popolare che da settimane, quasi due mesi ormai, si oppone alla costruzione di un mega resort di lusso in Albania, finanziato dal genero di Donald Trump. E al centro della disputa c'è appunto quest'area naturalistica protetta, meravigliosa, un habitat storico di migliaia di specie che ora è minacciata dalle ruspe. E Dua Lipa ha voluto proprio appoggiarle fortemente queste proteste con una presa di posizione netta che ribadisce appunto un concetto fondamentale per me assolutamente condivisibile, e cioè che il vero lusso di un territorio non è legato ai suoi hotel a 5 stelle e a quanti ne ha, ma alla capacità di custodire intatta la sua natura.

0: could break my heart. E arriva anche il mio ultimo New Kiss di oggi, poi il prossimo, i prossimi sarà il nostro Stefano Piccirillo ad offrirveli. Si tratta del nuovo singolo di Cioffi, un brano decisamente ironico. È un brano deciso, cioè senza drammi, parla di tradimento ma senza fare grossi drammi, e si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
9: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

Madonna e Sabrina Carpenter per voi su Radio Kiss Kiss. Facciamo tappa di nuovo a Londra, oggi ci stiamo tornando spesso perché la ricerca del gusto dell'estate ha preso una piega piuttosto bizzarra a Londra. Allora, nel quartiere di Chelsea c'è una fila interminabile di persone, ogni giorno si forma questa lunga fila di persone disposte a pagare 5 sterline per una pallina di gelato al gusto di dentifricio. Che schifo. Si tratta di un... però guarda, mai dire che schifo senza aver prima assaggiato, ok? Allora, si tratta di un temporary shop ideato da una famosa stilista che ha preso i marchi più famosi dei supermercati inglesi e li ha trasformati in gelato. Quindi c'è il gelato al dado da brodo, il gelato alla salsa di soia, fino a questa crema rosa all'eucalipto e timo che imita in tutto e per tutto il sapore della pulizia dentale mattutina e serale. Chi lo ha assaggiato assicura che la sensazione di freschezza sia veramente impagabile. Chiaramente resta da capire se dopo il cono sia comunque necessario lavarsi i denti, oppure se per la prima volta nella storia i dentisti approvano. Potrebbe anche essere. Vabbè, cose strane che accadono nel mondo. Intanto i Texas arrivano su Kiss Kiss.

il nostro appuntamento di oggi si chiuderà come sempre con un grande History Kiss, un bel pezzo di storia della musica che vi offro tra poco. State con me nella musica più bella, anche Chris Cab, questa è Liar Liar.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Di Kiss, quello che sta per arrivare, è un pezzo di storia della musica, quello con il quale vi saluto anche stasera. È datato 1984 ed è probabilmente uno dei pezzi rappresentativi proprio di quell'anno e di quel decennio. Si tratta di una canzone struggente dei Cars che si intitola Drive. E da Rita, Kiss Kiss a tutti, lo dico in anticipo. Ci sentiamo domani a partire dalle 19. C'è Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie mille a Gigi Fischetti in regia e a tutti voi per aver viaggiato insieme a me fin qui.

Se io tu e Kiss Kiss. L'intone dei Cars, Drive, Who's Gonna Drive You Home Tonight, che mi ricorda il gioco della spazzola nelle feste fatte in casa. Si componevano le coppie, poi c'era lo sfigato, io con la spazzola in mano facevo toc toc sulla spalluccia dell'amico, adesso ti do la spazzola e lei balla il lento con me. Questa cosa poi andava a giro, cioè non si finiva un lento che arrivava ai rompi della situazione, non ti faceva finire un abbraccio sostanzialmente. Quante emozioni, quanto sorrideremo e ci emozioneremo. Io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Si parte con l'uomo che succhia il sangue.

il conte Dracula, solo che all'estero lo chiamano Dracula e noi diciamo Trecula anche da qualche parte in Italia, è così parafrasata, questa è la verità. Quando incontro tanti ragazzi che fanno le stories e dicono: Stefano, ho sentito Trecula, no, è Dracula, ovvero semplicemente il conte Dracula. Noi il mercoledì sera all'interno di O2 e Kiss Kiss, cara comitiva, sapete benissimo che facciamo un po' di musica rock all'inizio. Ad esempio, se vi dicessi siamo della stessa pasta bionda, non la bevo, sai, ce l'hai scritto che la vita non ti viene come vuoi. L'uomo che aveva fatto mille mestieri prima di diventare la living legend della musica italiana, avete capito benissimo che sto parlando dell'uomo di Correggio, il grandissimo Luciano Ligabue. Mai la tua per me è speciale, se ti può bastare.

sai, sai che se hai voglia di ballare un pronto qui ce l'hai. Arrivò quest'album esattamente 36 estati fa, nel 1990. E noi ascoltammo per la prima volta in Italia, Vasco Rossi a parte, ovvio, un uomo che faceva del sano rock and roll cantato in italiano. E vabbè, suoniamolo, proviamo. Proviamo, fu un successo pazzesco, da 8 passaggi al giorno, come si direbbe oggi, una heavy rotation. Luciano Ligabue. Siamo.

Obiettivo raggiunto, il mio, quello di farti sorridere, essere piena, pieno di emozioni. I miei amici d'allora, scrive Giovanna, al 347-490-0042, gli amici che si ritrovarono al Bar Mario anche in un'edizione musical di questa stessa canzone, grazie a un'idea di Matteo Forte che mise insieme un po' di comitive di amici nel capodanno del 1990, forti anche del successo della canzone originale di Luciano Ligabue, Ginger e Fred. Presi da questa supernova, da questa opportunità di vivere con energia e passionalità alla vita e godersela soprattutto ogni momento. Ci sono dei capolavori scritti in pochissimi minuti nel mondo della musica rock. I Deep Purple scrissero, arrangiarono e provarono a cantare Smoke on the Water nel tempo massimo di 20 minuti. Anche perché la canzone nacque da un episodio piuttosto inquietante durante il concerto di Frank Zappa. Un razzo segnaletico lanciato da un fan distrusse praticamente la location all'interno della quale i Deep Purple dovevano registrare il disco e si arrangiarono all'interno di un albergo. Ultima canzone incisa da quell'album, quella che divenne la più famosa, possiamo dire, nei secoli dei secoli. Siete pronti a vivere l'ennesima emozione con Io, Tu e Kiss Kiss? Arriva Smoke on the Water.

Molto probabilmente il riff di chitarra più famoso della storia della musica rock, non importa quanti anni tu abbia in questo momento all'ascolto di Radio Kiss Kiss, ma questa canzone l'hai fatta tua, appassionato di musica rock, che tu abbia vissuto l'originale degli anni 70 nella stagione 71-72, più avanti conosciuta attraverso fratelli, zii, mamme, papà, nonni, molto rock di Purple. A causa di un episodio inquietante all'interno del concerto di Frank Zappa venne fuori questa storia, tant'è che non poterono registrare appunto più lì all'interno di quella location, ma grazie a chi fu registrata Smoke on the Water? Grazie allo studio mobile dei Rolling Stones, che prestarono proprio ai Deep Purple, a Ian Gillan e soci, tutta la strumentazione necessaria e lo studio di registrazione per fare questo capolavoro, che poi ha vissuto varie fasi anche nell'intrattenimento televisivo. Non so se ricordate Lucignolo, un programma televisivo dove misero l'accordo di chitarra di Smoke on the Water e c'era questa voce che faceva: ehi, ciao, sono io. Ti racconto una storia, quella firmata The Killers, Human.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss, kiss.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E lasciatevi andare con i sentimenti quest'estate in vacanza, e non soltanto, che sia davvero un'estate 2026, canto d'amore sotto tutti i punti di vista. A proposito, la tua estate più rock, visto che abbiamo cominciato con i Deep Purple, abbiamo messo su Luciano Ligabue all'inizio di Io, Tu e Kiss Kiss questa sera di mercoledì, qual è stata la versione delle tue vacanze più rock? Cioè dormito in tenda, in stazione, su una barca, insieme ad amici non si trovava posto, le vacanze all'avventura, insomma l'estate più avventurosa che avete mai vissuto in vita. 347 490 0042, spesso e volentieri noi in Io, Tu e Kiss Kiss menzioniamo i vostri ricordi, che sono per noi molto importanti perché sono frutto della vostra stessa vita e di quello che siete ora. Quindi prima vacanza un po' così, senza programmi specifici, senza palinsesti e orari di partenza e di arrivo. L'estate più matta e avventurosa che abbiate mai vissuto.

Shakira che tifa Argentina, naturalmente Colombia a parte già eliminata, in corso di svolgimento la partita delle partite con l'Argentina in maglia blu, esattamente come nell'Argentina di Maradona 1986, l'eterna sfida Argentina-Inghilterra, in questo momento 0-0, ma la profezia Spagna continua a funzionare, ancora una coincidenza, una data, 19 luglio del 2026, il giorno della finale. Il 10 giugno dello scorso anno il centrocampista spagnolo Pedri ha pubblicato un post profetico su Instagram, diventato virale in queste ore, con scritta la data della finale. L'aveva scritta esattamente un anno fa, ma le mille coincidenze che fanno sognare. Gara inaugurale quest'anno Messico-Sudafrica, esattamente come quando nel 2010 la Spagna conquistò il mondiale proprio in Sudafrica, e poi i convocati del Barcellona e non quelli del Real Madrid, insomma tante coincidenze. Fatto sta che per il momento la finalista è la Spagna. Poi si attende il risultato finale di Argentina-Inghilterra, che vi documenteremo anche all'interno di YouTube Kiss Kiss. Tra poco una novità, subito la bellissima canzone di Francesco Renga.

La forza dell'amore, dei sentimenti che muove il mondo e lo fa diventare il giorno più bello dello stesso pianeta, grazie a Francesco Renga. Sono le 21:36, urge ascoltare una novità e che New Kiss con Katy Perry che torna con Watch It Burn.

0: scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Kiss, kiss.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Kiss, kiss.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Kiss, kiss.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Kiss, kiss.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Yes, yes.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, che è nata nel febbraio del 2003, classe 2003, scrivimi un WhatsApp 347 490 0042 con il tuo anno di nascita, che magari stasera ti metto la canzone dell'anno in cui sei nata o sei nato. Prima ho parlato di vacanze un po' rock and roll.
1: Direi, per quanto mi riguarda, assolutamente estate 2014, coast to coast, Stati Uniti, io e una mia amica, dalla California fino alla Florida, quindi on the road.
0: Bella l'estate on the road, affitti la macchina, via, e frequenti e vedi i posti che decidi di scegliere quando decidi di fermarti, soprattutto senza avere gli orari e l'aereo, e prendiamo la coincidenza e via. Cioè, l'estate easy e rock che avete vissuto, grazie per questa bella testimonianza che ci porta a fare il giro del mondo fino in Brasile. Ma lei, italiana con le origini sudamericane, Gaia.

in spiaggia a Sud America, ma anche qui se metti i piedi nudi solo in spiaggia, perché sull'asfalto corri dei rischi anche a quest'ora con ciò che sta accadendo dal punto di vista meteo, il caldo, il super caldo di queste ultime ore, di questi ultimi giorni in particolare. Compleanni oggi nel mondo della musica, 15 luglio, uno dei più grandi producer degli anni 80, ha inventato il suono anni 80, il mitico Trevor Horn, che cantava anche nei Buggles.

Video Killed Radio Star, la canzone che voleva il video vincitore sulla radio, così non fu. Pensate, fu il primo video lanciato dall'allora MTV, che nel corso degli anni ha avuto successo, però ha chiuso e la radio ha continuato a fare il suo lavoro anche sotto l'aspetto visual, ma soprattutto per l'FM e il dub in automobile come in questo momento. Trevor Charles Horn è nato a Durham il 15 luglio del 1949, tra l'altro ha inventato il suono anni 80 producendo artisti come i Pet Shop Boys, come Robbie Williams, come Seal, e portandosi avanti nelle varie decadi, essendo un punto di riferimento assoluto per i più grandi artisti della musica pop dagli anni 80 in poi. E poi si divertì con i Buggles anche a cantare Video Killed the Radio Star. Tra poco la storia della musica, subito in Milky Chance.

0: questi ragazzi austriaci, Milky Chance, Casello Casello, insieme a Radio Kiss Kiss, Autostrada, Sintonizzatore, con noi Io, Tu e Kiss Kiss nella storia, 1993, la bellissima Sheryl Crow con All I Wanna Do, This Is Ain't No Disco. Non è una canzone country, raccontava il mondo di Los Angeles con un sacco di personaggi bizzarri che l'accompagnavano durante questa passeggiata nella West Coast, e questa la nostra storia.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

bar all'aperto Los Angeles. Si avvicina questa ragazza riccioluta, bionda, affascinante, occhi chiari, e tu le dici: all I wanna do is have a little fun before I die. Questa è un po' la storia di un incontro in una Los Angeles ricca di spunti. All I wanna do, Sheryl Crow. Grazie a questa e a Run Baby Run vinse un paio di statuette molto importanti che rappresentano il premio più importante per un musicista o gruppo, il famoso Grammy Award. And the Grammy goes to, è una frase che si è sentita dire due volte, la signora ormai Sheryl Crow nella storia di Radio Kiss Kiss. E voi farete la storia nella prossima ora, si avvicina l'appuntamento con un anno, una canzone, ma attenzione, 19 falli, 2 ammoniti e un incontro di wrestling, fine primo tempo 0-0 tra Argentina e Inghilterra.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Scrivi la tua data di nascita al 347-490-0042 e accade qualcosa di speciale, perché puoi condividere con noi i ricordi più belli della tua vita, qualcosa alla quale parlare, alla quale tieni molto e non ce la fai più a tenerla dentro, perché è una vita che pensi: o se avessi detto quella cosa, se l'avessi condivisa, avrei avuto il suggerimento di tanti nuovi amici, tipo la comitiva di O2 e Kiss Kiss. È un altro elemento importante di questo appuntamento, è che scrivendo

Il tuo anno di nascita, ti dedichiamo la canzone quando sei venuta al mondo, quando sei venuto al mondo, cioè sei nato nel 1989, ti mettiamo il pezzo del 1989, sei nato nel 2003, ti mettiamo il pezzo del 2003. Abbiamo fatto anche una bella carrellata di amici degli anni 70, 74, 75, 76. Ieri sera poi abbiamo vissuto con Carmen una bella storia legata al ricordo del primo momento di vera libertà dell'età matura, di quando si diventa maggiorenni, perché ci ha raccontato di quando ha preso l'automobile. Quindi l'automobile, metaforicamente, non soltanto nella vita, vuol dire libertà. Esco quando voglio io, viaggio quando dico io, vado dove dico io, non dipendo dagli altri, o scusa, partiamo insieme, andiamo insieme, oppure mi vieni a prendere, cose del genere. Davvero un elemento molto importante. Questo un esempio tra tante storie che ci state raccontando. Pronti via, amici. Tanto saluto Taormina, dove c'è un festival pazzesco, e in questi giorni chi c'è a Taormina, chi torna in Italia spesso e volentieri, lo fa da tantissimi anni, J-Lo, Jennifer Lopez. Bella come il sole di Taormina.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E tu mi fai credere all'impossibile, canta Lorenzo Giovanotti con la superstar della console Gabri Ponte. Il tuo DNA, il mio DNA, siamo una squadra troppo forte, amici di Youtube e Kiss Kiss. Ciao comitiva, benvenuti. C'è un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, di Valentina da Palermo. Ciao Valentina, buonasera.
1: Ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, accaldata. A Palermo ci sono 250 gradi.
0: Ah, qui 249. Hai vinto i gadgets di Radio Kiss Kiss. Fatti di cubetti di ghiaccio.
1: Ecco,
0: la t-shirt di Radio Kiss Kiss, tutta tempestata di ghiaccio. Allora, cara mia, quanti anni hai?
1: 39.
0: Ma dai, ancora nei 30. Ma ancora nei 30.
1: Per poco.
0: 1987, già compiuti 39, ho da fare?
1: Sì, sì, a gennaio.
0: A gennaio, Capricorno o Acquario?
1: Capricorno, 8 gennaio.
0: Ti conosco allora, mascherina, perché anch'io, però non esattamente del 1987, io sono del 2006, io ho appena compiuto 20 anni e mi piace.
1: Anche io ho 17 anni, non lo voglio dire, però.
0: ho dato una fake età, hai capito? Cosa vuoi condividere con noi dei tuoi ricordi?
1: Allora, ricordi di quando ero piccola, sicuramente vorrei raccontare di quando io e le mie amiche ci chiudavamo in camera mia e da Radio Kiss Kiss registravamo le canzoni in cassetta.
0: Ma che bello!
1: Poi sì, arrivavamo e le cantavamo noi a squarciagola.
0: Poi arrivavamo noi a disannunciare il pezzo e voi ci
1: interrompevate la canzone.
0: Sì, era l'epoca dove gli ascoltatori ci dicevano: puoi parlare per favore alla fine della canzone perché la sto registrando. Questo è un grande classico.
1: Esatto.
0: Su audiocassetta, proprio sul nastro?
1: Sì, sul nastro. Inventavamo i balletti e cantavamo squarciagora alla finestra, le persone passavano. Vedi. E ci guardavano male.
0: Vedi, sia noi che voi, cioè noi che siamo da questa parte a parlare, che voi che ascoltate la radio, abbiamo fatto sostanzialmente la stessa cosa, perché io ero un fan della radio in generale, prima di cominciare questo mestiere, registravo tutti i programmi, cioè, però registravo anche le voci perché dovevo imparare. Quindi allora...
1: Esatto.
0: È molto bello ciò che hai raccontato e ti darò una bellissima notizia, visto che hai parlato di canti e balli. Colui che faceva cantare e ballare esattamente quando sei nata, ovvero nel 1987, era Rick Astley con Together Forever, che è una canzone che ti dedico davvero con tutto il cuore, Valentina.
1: Grazie, grazie mille.
0: E ti farà cantare a squarciagola quando eri bambina, va bene?
1: Grazie Stefano, un bacione a tutti, kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chi schissa te che in officina riesce a risolvere ogni problema. Per te le tue auto non hanno segreti. Chi schissa te che da quando è nato tuo figlio sei il campione del cambio pannolino e della ninna nanna. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Kiss Kiss.
7: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
8: La musica più bella.

meglio per i tifosi dell'Argentina, perché l'Inghilterra è passata in vantaggio da qualche minuto nella semifinale mondiale. Poi avremo gli aggiornamenti con la nostra redazione giornalistica. Intanto vi preannuncio: Inghilterra 1, Argentina 0, ma è lunga, sì, se è lunga, una lunghissima carriera, una bellissima vita, 75 anni oggi per uno dei più grandi percussionisti, non solo italiani, ma mondiali. Sto parlando di Tony Esposito.

va sientering loss, cioè lo ascolti all'interno del tessuto osseo che ti contraddistingue, ecco la traduzione di Kalimba di Luna, non cantata da Tony Esposito che suonava chiaramente le percussioni, ma da Gianluigi Di Franco. Oggi il grande Tony compie 75 anni, nato il 15 luglio 1950 e poi indissolubilmente legato alla vita anche di Pino Daniele, dei tour incredibili e dei dischi che hanno fatto la storia, nonché anche ad un'attività solistica e grandi collaborazioni. Ha sperimentato la world music, ha fatto musica pop, ha fatto il boom con la sua hit Kalimba di Luna, uno strumentista musicista completo. Auguri Tony Esposito, ora la voce di Anastasia.

Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

E dal lunedì potreste essere gli ospiti del Pascià di Ibiza per la grande festa che vede Gordo con Rainer Zonneveld e Loco Loco, tu me tienes loco contigo. Seguite con attenzione Radio Kiss Kiss, ci sono sempre fantastiche sorprese per voi. Gordo, e poi c'è Gordon, che invece è l'autore del gol dell'Inghilterra, che la tiene in finale momentaneamente perché vince 1-0 sull'Argentina. Attenzione, si parla tanto della finale anche sotto l'aspetto della cerimonia inaugurale. L'abbiamo detto prima, che ha lasciato già tantissimi bei ricordi con la musica di Andrea Bocelli. Ci sarà Laura Pausini per la cerimonia di chiusura, ma soprattutto per lo spettacolo tra il primo e il secondo tempo. Ora, questo spettacolo musicale durerà mezz'ora. C'è una regola scritta molto importante: i calciatori hanno diritto a un intervallo tra i due periodi di gioco non superiore a 15 minuti, lo recita l'articolo 7,2 del regolamento del gioco del calcio, che poi attribuisce a una sola persona la possibilità di decidere diversamente, ovvero Infantino, e quindi tutto a posto, ci sarà un intervallo di mezz'ora con tanto di halftime show. Intanto Eva Max, Million Dollar Baby.

po' l'allenamento in palestra durante il mese di luglio con 40 gradi, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Intanto settembre, lontano come mese, vicinissimo a noi, amico di Radio Kiss Kiss, grande nuovo talento della musica italiana. Qui presenta la sua nuova che si chiama Due Settimane.

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss.

L'altra sera stavamo bevendo un americano, no? Questa è la canzone dei ricordi del fine settimana appena trascorso, di quello che sta arrivando, anche perché siamo nella versione collinetta della settimana, cioè abbiamo superato l'inizio della settimana, siamo in pieno centro, quasi giovedì, e si pensa dove andiamo, che facciamo il prossimo weekend. State con Radio Kiss Kiss. A proposito di vacanze un po' rock, che abbiamo messo in evidenza nella prima parte di questa sera, la mia vacanza più bella è quella fatta a cavallo, fantastico. Io e il mio compagno in giro un mese per le montagne con la tenda, Emanuela da Fenestrelle, ti ringrazio e ti abbraccio fortemente. Vacanze un po' più rock, sostanzialmente. Chissà se questa sera risuonerà all'interno dello stadio di Atlanta, negli Stati Uniti d'America, dove l'Inghilterra sta battendo l'Argentina 1-0, Wonderwall cantata dai tifosi dell'Inghilterra. Probabilmente sì. Tra poco faremo così una piccola carrellata delle canzoni dei tifosi delle nazionali di tutto il mondo. Canzoni pop ridiventate d'attualità o famose. Train e il Soul Sister.

La passione per i GDV, Gemelli Diversi, tornati questa ennesima estate con Desiderio, Tu Pensa, il loro primo singolo estivo nel 1998, 28 anni di carriera per Tema e Strano, pronti via anche per una nuova estate da vivere insieme. Enzo Fernandez per l'Argentina, la pareggiata da 25 metri, super tiro di destro e Pickford, niente da fare, quindi Argentina e Inghilterra, storia infinita, diventa 1-1 a pochi minuti alla fine dei tempi regolamentari. E forse rimandata l'operazione Wonderwall, ricantata dai tifosi dell'Inghilterra, ricordo anche cantata ai Jude dei Beatles molti anni fa, Seven Nation Army dei White Stripes, dal 2006 in poi in ogni manifestazione, non solo calcistica, diventata un inno, così come You Never Walk Alone, diventata l'inno dei tifosi del Liverpool, ma di Jerry and the Peacemakers di tantissimi anni fa, così come Sweet Caroline di Neil Diamond, tante canzoni di successo sono diventate canzoni da curva. Pitbull, Kisha, questa è Timba.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quando sei molto innamorata o innamorato, vivi una sorta di paradiso sulla terra. È una canzone che parla di questo, è incisa, prodotta e interpretata da Bryan Adams nel 1984, l'anno in cui divenne super famoso non soltanto nella sua terra madre, il Canada, ma praticamente in tutto il mondo, con un album intitolato Reckless, dove c'era Summer of 69, c'era la bellissima Run to You e c'era questa power ballad diventata iconica. Paradiso sceso in terra per amore, Heaven.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. I wanna

fatto la sua gavetta, ha fatto un feat, successe davvero nell'estate 2010 insieme a Travis McCoy, la sua voce che si impose comunque in questo duetto con Billionaire. Caro autotrasportatore, ti voglio bene, guardia giurata, ti voglio bene, lavoratore della notte, ti voglio bene, insonne dal caldo, ti voglio bene, quelli che si divertono, quelli che sono in vacanza sono chiamati all'azione in questo momento. Quanto siete tormentone anni 2000.

con Vibrations, le vibrazioni. Allora puoi scegliere quale tormentone estivo sei. DJ Bobo Chihuahua, bellissima e divertente, molto emozionante invece la storia raccontata da Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre piuttosto che le vibrazioni in una notte d'estate. 347 490 0042, scopriremo chi vince la sfida secondo te, amico della comitiva di O2 e

Esplosione di energia, Gianna Nannini insieme a Marracash. Devo dire Marracash che si è adattato su un pezzo rock, l'originale molto vecchio della seconda metà degli anni Ottanta, intitolato America, riproposto in questa estate 2026, scusate, ho il mondiale dell'Italia sempre in testa, da due che la sanno lunghissima, devo dire, la sapete lunga anche voi perché state votando le tre canzoni dell'estate 2003, Quanto sei tormentone, anni 2000, questa settimana in Io, tu e Kiss Kiss. In vantaggio DJ Bobo Chihuahua, saluto anche Raffaele che dal trattore ci ha mandato un video mentre canticchiava Chihuahua, mentre seguito a ruota da Eros Ramazzotti con Un'emozione per sempre. Solo momentaneamente un po' più indietro invece i ragazzi che amiamo tantissimo delle Vibrazioni, esattamente 23 estati fa cantavano In una notte d'estate sulla spiaggia, che era molto più libera per la passione rispetto alle spiagge, con tante ordinanze giustamente di questi ultimi anni, e quindi anche un momento per ricordare le vacanze e la libertà di tanti anni fa, grazie a Quanto sei tormentone, grazie per la vostra partecipazione attiva. Estate 2024, invece, due anni fa, con la voce di Benson Boone.

0: Abbiamo la finale del campionato del mondo di calcio 2026. Sentiamo com'è andata Argentina-Inghilterra da Giuseppe Sannino.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sarà l'Argentina a sfidare la Spagna questa domenica in finale dei mondiali. È da poco finita l'Atlanta Inghilterra-Argentina che ha visto i sudamericani trionfare per 2-1. Per lunghi tratti la partita è stata bloccata con entrambe le squadre che hanno improntato il match sullo scontro fisico piuttosto che sulla tecnica. Dopo un primo tempo senza alcuna occasione da gol, la ripresa ha saputo regalare tutte le emozioni dell'incontro. Al minuto 55 Gordon, lasciato solo dalla retroguardia albiceleste, ha sbloccato l'incontro e portato l'Inghilterra a un passo dalla finale. Ma la reazione della selezione è stata efficace. Dopo alcuni tentativi sfortunati, al minuto 85 Enzo Fernandez da fuori area ha trovato il tiro perfetto, battendo Pickford e pareggiando la partita. L'inerzia a quel punto è passata dalla parte dell'Argentina, che 7 minuti dopo ha trovato anche la rete della vittoria con l'incornata vincente di Lautaro Martinez. Il sogno del secondo mondiale di fila per Leo Messi continua. In finale quindi sarà Spagna contro Argentina. Linea a Stefano Pistrillo, da Giuseppe Sannino, chi si sta tutti.
1: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Kiss.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo €7650. 36 rate. Rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic?
4: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Ma sai che hanno confuso alcuni miei amici la voce di Colapesce con gli Audio 2? Ricordate gli Audio 2 di Alle 20 e tanti successi una trentina d'anni fa? Questa invece è Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce, lo evidenziamo, con Mace, super tutto fare in questa canzone. Tra poco scatta 50, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Saluto e ringrazio tutti gli amici che sono ritornati indietro di 23 anni con l'estate 2003 tra Eros e Ramazzotti, Stravotato, che l'ha vinta la sfida Quanto sei tormentone 2003 per una incollatura, direbbero i telecronisti sportivi, nei confronti di DJ Bobo. Ascoltare un pezzettino di Chihuahua ha risvegliato in voi grande divertimento e tante emozioni che racconteremo tra qualche istante. Davvero non perdete la roulette, l'anno giusto e tutte le info subito.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Dov'eri in vacanza alla fine degli anni 90? Pensaci. Intanto ti porto con la musica e i racconti di quell'anno dove c'era Alex Britti con Mi Piaci, il Luna Pop con 50 Special, giusto per fare un esempio con la musica italiana da tormentone, ma si iniziava a cantare e ballare anche la musica latina, ad esempio Mambo Number 5 del mitico Lou Vega, e c'era ancora un po' di sfida, di battle direbbero oggi, tra i Backstreet Boys con I Want It That Way e anche i Take That. C'era Madonna incontrastata, ma arrivò una ragazzina poco più che teenager che sconvolse un po' la vita degli studenti di quell'epoca, sia del liceo, dell'istituto tecnico industriale, ma anche gli universitari. Insomma, arrivò la star nuova della musica americana. Ritmo incalzante, sembrava ascoltare l'arrangiamento dei Backstreet Boys con Everybody Rock Your Body Right, ma stiamo parlando di una voce femminile incredibile. Stiamo parlando di Britney Spears, un po' rise and fall, parlando adesso delle sue vicende, purtroppo non bellissime, che l'hanno vista protagonista negli ultimi anni, ma quell'anno per lei fu assolutamente indimenticabile. Può partire la roulette con l'anno giusto? Hit me baby, one more time.

0: Questa canzone è vecchia di 27 anni, siamo nel 1999 con Britney Spears, stella pop che si impose, e poi anche negli anni l'amicizia con Madonna, anche il bacio saffico qualche anno più tardi. Hit Me Baby One More Time, siete i benvenuti in 50, vi porto negli anni 2000, quell'estate Fabrizio Corona con Belen Rodriguez, rotocalchi tutti dedicati a loro. Si parlava di Jesus Luce, il modello brasiliano salito alla ribalta internazionale proprio per il presunto flirt con Madonna che abbiamo nominato qualche istante fa. Arisa che dominò le classifiche e anche l'immaginario collettivo con un look un po' vintage per quell'epoca e l'orecchiabile singolo intitolato Sincerità. Biagio Antonacci, quello stesso anno, realizzò una versione molto Stones di una canzone che venne ripresa anche da Laura Pausini, che amava moltissimo Tra te e il mare. Vedi che il mare poi alla fine, nei ricordi, torna sempre. Pronti per lanciare la pallina di quell'estate.
1: 2009.

Versione originale del 2000, rifacimento di Laura Pausini, Tornò Biagio, forte della cover di Laura Pausini con la Rolling Version dove c'era la chitarra di Start Me Up. Cantautore britannico, novità, Chris de Sorandi canta Good Old Days.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Perché il compleanno di Radio Kiss Kiss, tondo tondo di mezzo secolo, 50 anni, va festeggiato tutte le sere. 76-26, siamo nella roulette di 50, potrebbe capitare qualsiasi anno lanciando la pallina, però sicuro vi do un indizio, cari viaggiatori della notte, insieme a Stefano Piccirillo per Io, Tu e Kiss Kiss. Inizio anni 90, Vasco Rossi quell'estate dominava con gli Spari Sopra, cover di un pezzo hard rock molto molto forte. Freddie Mercury si riballava con il remix di Living on My Own, che avrete straballato miliardi di volte. C'era anche un bambino francese, età 4 anni, Jordi all'epoca, quell'estate, Jordi Lemoigne, di soli 4 anni appunto, era onnipresente in radio anche da noi con Dudu de Tre Bebè, tanto per fare un esempio. Adesso chissà cosa fa nella vita l'ex bambino prodigio Jordi. Chi era la velina più conosciuta quell'estate? La nostra amica Fanny Cadeo, donna meravigliosa esteticamente, giunonica, prosperosa, con una classe, uno stile, un'eleganza incredibile. Quella stessa estate, Sir Paul McCartney fece un pezzo facile facile, molto molto divertente. Chitarrina e via, un pizzico di batteria, Hope of Deliverance. Ma di quale estate stiamo parlando?
0: 1993.

0: sagra lì e lì nacque l'amore della tua vita, probabilmente nel lontano 1993, stiamo parlando di 33 anni fa, con una canzone appena pubblicata ma già nostalgica, che ricordava un po' gli anni 60 dell'epoca surf, con l'aggiunta di questa chitarrina acustica. Paul McCartney, Sir Paul McCartney con Hope of Deliverance. Siamo nel gran finale di 50 anni di Radio Kiss Kiss. Vi porto negli anni 10, quando Steven Spielberg fu riconosciuto esattamente quell'anno da Forbes come la celebrità più influente dell'anno grazie all'inestimabile peso nell'industria cinematografica. C'era in pieno corso la sfida CR7 Messi quell'anno, in particolare CR7 era più forte quell'anno, niente da fare. Messi sta sempre lì, ha conquistato la finale con l'Argentina, entrambi inseriti nei 100 personaggi più influenti nella storia. Quell'estate lì il nostro Tiziano Ferro cantava frasi tipo vento buono dell'estate, scalda in pace chi già sai, fa che la mia rabbia invece si raffreddi casomai, sai che, senza scappare mai più, che spettacolo! Roulette, che anno è?
1: 2014!

Sono qui a tua disposizione, amica, amico di O Tu e Kiss Kiss, fai comitiva con me anche dalle 21 alle 24 di domani, quando sarà il 16 luglio, tra qualche istante. Saluto e ringrazio tutti voi, viaggio straordinario, pieno di emozioni, grazie amici, e a Gigi Fischetti in regia. Now, let me welcome everybody to the Wild Wild West, la West Coast più rappresentativa dell'hip hop, tutto creato da Dr. Dre al servizio di Tupac Shakur con California Love. Picci

0: Ciao baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss Kiss!

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Really?

0: notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.